0: Media Company. Noi siamo
1: la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Radio Company Boutique. Radio Company Boutique.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Company Boutique. Summer Vibes.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Company.

0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Xiaoqi.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
0: Radio Company, snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: Disco on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: La mattina alle 6, sveglia!
4: Enjoy this trip.
3: Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Botta da 90 la mattina presto. Avete già puntato la sveglia alle 6 del mattino per svegliarvi insieme a noi e speriamo di sì, insomma, che oramai abbiamo questo filo che ci lega e che ci fa un po' ricordare e sognare con la musica degli anni 90. Chi vi parla come sempre è Mauro Tonello, c'è DJ Nick alla console. Partiamo con lui, il grande Gigi Dang e la Passion, ma anche Topaz, la loro New Millennium e The Lawyer, i nostri avvocati musicali con I Wanna.

0: The Lawyer nel nostro botta del 90 in questa prima traccia, Topaz con New Millennium, vi sento anche La Passion, grande pezzo per Gigi D'Agostino. Piccola pausa, pochi minuti, torniamo con loro direttamente da Torino, gli Eiffel 65.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Pump Up the Volume Please con Mauro Tonello in questa giornata. Ritroviamo anche gli Avril 65 con Too Much of Heaven. Troviamo anche i Five, una delle boy band degli anni 90, con Don't Wanna Let You Go. I Roxette di Stars, in quella che era la versione un pochettino più dance di questo duo, legato principalmente alla musica rock. E poi Sash, una bella spinta questa mattinata con Adelante.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: 65 Don't Wanna Let You Go e gli F65 che salutiamo. Questa era Too Much of Heaven. La maratona è tutto, ci risentiamo domani mattina puntuali come sempre ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la
3: Company. Radio Company con la Family.

0: invece di chiamarsi The Brothers loro si sono chiamati The Fratellis, mi pare giusto così. Buongiorno.
1: Scusa, ma scusa, loro non si chiamano The Fratellis perché in realtà il loro cognome è Fratelli?
0: L'avevamo già fatta questa ricerca, sì. Se non sbaglio. Comunque, aspetta. Buongiorno amici, questa è Radio Company, questa è la Family. Carlotta, veramente, io e De Biasi ti regaliamo uno sgabello per Natale.
1: Ma no, non serve.
0: Ma senti, cric cric cric cric cric.
1: Ma sì.
0: Ma no, ma come ma sì? Ma sì.
1: Enrico, ma,
0: sì.
1: Ma questo è anche ormai diventato il bello del... Comunque si chiamano fratelli di cognome. John Fratelli, Barry Fratelli e Mince Fratelli.
0: Guarda che questo lo dici tu che è diventato il bello comunque.
1: È diventato ormai il bello del nostro programma.
2: Sì, sì, sì. Ecco la S finale perché è plurale, giusto?
1: Bravissimo, Alessandro, vedi come sei l'inglese, tu guarda. Ma scusami Sisma, ma tu immagini gli ascoltatori come vivrebbero la loro giornata senza sentire questo?
0: Meglio, secondo me. Meglio.
1: Guarda, do per scontato che loro dopo le 9 non si ricordano più del mio sgabello. Oppure, e poi Sisma, quanti aneddoti ci sto regalando. Ma tu te lo immagini l'anno che sta per arrivare, quando saremo lì in studio e diremo: oh, ma ti ricordi? Che ridere
0: quando da scompisciarsi, da crampi proprio
1: terra.
0: Sì, sì, da lacrime agli occhi.
1: Lacrime agli occhi, scusate, ma temperatura fuori tutto ok? L'avete sentita? Sì, speciale.
0: Proprio abbassata, perfetta. Vorrei
1: sì,
0: dirti...
1: sembra che ci sia l'aria condizionata.
0: Volevo fare due cose. La prima è volevo dirti, Carlotta, e dire ai nostri ascoltatori che, come sempre, la playlist stamattina è truccata, perché vedo subito un De Biasi e Durante. Non
2: ma
0: mi
2: dai.
0: Dica che no.
1: Ah, e anche Giulio Pego ieri, mentre poi tra l'altro si faceva il bagno in vasca.
0: Sì,
1: che c'è veramente.
0: Pagata.
1: Sai
2: no, non è vero.
0: Pagata
1: guarda... profumatamente per mettere una storia in cui è in un momento in cui è nuda.
0: Sì, tra l'altro io l'ho visto, nessuno l'ha visto, ma in piccolino, l'aveva messo proprio in piccolino, c'era scritto ADV perché lo doveva fare, perché l'hai pagata per farti mettere la canzone. Sì,
2: va,
0: figurati la sorpresa.
1: Adesso.
0: Si è creato la chat con ChatGPT per far vedere che ha conversato con Giulio. Guarda che sei un truffatore, sei un imbroglione.
1: Allora, sì, senti... qualcuno suggerisce V40 e sparisce il cigolio. Ma ragazzi, io non so cos'è V40, immagino sia tipo il...
0: Sì, è un lubrificante.
1: Però ragazzi, ci sono delle cose che sono belle così.
0: No.
1: Cioè, anche vi faccio un esempio, la porta del mio studio che fa questo suono.
0: Ma quello... Sì, Carlotta, io comprendo il fatto, ma quello accade nel fuori onda e quindi non dà nessun fastidio. Questo, siamo passati da fare la radio, sei passata da essere istituzionale ad essermi una cacciarona di quelle. Ma chi sei?
1: Che sei? Oh, ma le 6:34 del mattino, e mollati.
0: Ma dovrei mollare te. Comunque,
2: prossimo passo è fare la diretta dal letto.
0: Ma
1: dal
0: sì,
1: letto, in
0: ma
1: bagno.
0: Sì, ma infatti.
1: Ma perché ragazzi, questo è il futuro, questo è il futuro.
0: Ma che è il
1: storytelling.
0: Futuro. Allora, volevo, tra l'altro, polemica grossissima che è venuta fuori nel mondo della radiofonia, perché tu lo sai che il nostro, cioè uno dei nostri colleghi che lavora in un'altra radio, che è anche il direttore di un'altra radio, ha fatto una gran polemica per chi trasmette da le esterne, da remoto, Carlotta?
1: Ti sembro a Riccione col mare davanti? No, chiedo, ti sembra Riccione con
0: però
1: il mare
0: l'abbiamo
1: davanti?
0: Fatta un Caribe Bay noi,
1: ma
0: che avevamo è stato molto bello.
1: Tra
0: i Pischelli regalano i biglietti per il Caribe Bay. Volevo ricordarvelo che qui su Radio Company noi regaliamo la qualunque, cioè stiamo regalando biglietti per un sacco di concerti, stiamo regalando gli ingressi al Caribe Bay di Jesolo. Ma cosa volete di più da noi? Cosa volete? A proposito, visto che noi vi regaliamo così tante cose, io stamattina avevo una richiesta. Siamo sempre noi a darvi il buongiorno. Stamattina possiamo riceverlo da voi?
2: È arrivato uno.
0: Sì,
2: è arrivato uno, senti.
0: Sì.
3: Buongiorno.
0: Ecco, esatto. Allora,
1: allora signora,
0: posso risentirlo?
3: Buongiorno.
0: Un po' già sfinita la mattina.
1: La signora è già veramente cotta.
0: Io volevo al 3332688688. Mi basta proprio un buongiorno, non dovete sforzarvi troppo. Questa mattina non voglio farvi domande, non vogliamo farvi domande, non vogliamo chiedervi.
1: Un po' sforzatevi, ragazzi,
0: sì.
1: Perché ora va bene tutto, però non è che, cioè, anche noi abbiamo dei sentimenti, io ve lo ricordo.
0: Sì. certo. No, non scritto se potete, vocale se potete, perché voglio proprio sentire la vostra voce. Cioè, un buongiorno ragazzi non serve dire tanto di più, non serve dire cose, far poemi, perché lo so che poi la mattina è difficile parlare, non hai voglia di fare mille discorsi.
1: Sapete che Sisma è una persona veramente, io invece mi piace sempre così un po' creativa. Se volete potete darci il buongiorno aggiungendo qual è il vostro biscotto preferito. Tipo buongiorno.
0: Ma l'abbiamo già
1: stelle.
0: Fatta questa, il biscotto preferito.
1: No, però col buongiorno, buongiorno, abbracci.
0: Sì,
1: buongiorno, gocciole.
0: Senza però dire il mio biscotto preferito è, esatto.
1: No, sì.
0: Buongiorno pan di stelle.
1: Come se fossimo noi il vostro biscotto preferito. Buongiorno pan
0: noi
1: di
0: siamo
1: stelle.
0: Il vostro biscotto preferito, perché se non ti godi la com'è che era quella
1: se
0: di
1: non ti se non ti lecchi le dita godi solo la metà. Quella
0: no!
1: Era Fonzi.
0: Cos'è che diceva Jim Carrey all'inizio di
1: perché la vita è un biscotto ma se piove si scioglie.
0: Ma bellissima. Dai, facciamo così, visto che ieri siamo andati per le lunghe, oggi accorciamo un po' e poi ascoltiamo i vostri buongiorno. Sentiamo il
4: nostro... Ciao ragazzi!
5: Ciao family!
6: Ragazzi, buongiorno. Il mio modesto pensiero è che la fiducia è alla base di tutto. Lealtà, fiducia e rispetto.
7: Ottima analisi, ottima osservazione. Grazie Carlotta per la linea. Non so se hai visto anche l'intervento che ha fatto Giovanni durante la sua seconda richiesta di falò di confronto.
8: Ammazza, sì. C'è avuto un fidanzato geloso.
9: Ciao family! A proposito di gelosia, beh, allora diciamo, prima cosa, la fiducia è fondamentale. Se c'è la fiducia, tutti sereni. Se manca la fiducia ad una delle due parti, sono grandi problemi.
10: Dall'alto della mia esperienza, dato che ho fatto un lavoro di investigazione diversi anni, è constatato che chi è molto geloso e possessivo di solito tradisce.
11: Yeah! 6-7!
12: Enrico!
13: Le gocciole! Grazie!
14: Io ho appena finito il turno di notte e stasera si prende l'aereo per Londra. Ferie! 3 settimane!
15: Le persone che ti parlano prima che tu abbia finito la colazione e il caffè sono brutte persone.
16: Ragazzi, vero. Io la mattina sono molto attiva. Appena sveglia inizio già a parlare.
17: Io la mattina faccio tanta fatica a svegliarmi. Sono quella che posticipa la sveglia all'infinito.
18: Sono sempre, costantemente, irrimediabilmente incazzato nero quando mi alzo.
19: A lei segni vincenti, leoni e gemelli, siamo io e te. Sì.
20: A te la linea Carlotta, grazie.
0: A te la linea Carlotta, grazie.
1: Grazie per la linea. Allora, tante domande. L'Italia si fa a gran voce. Questa sera ci sarà un secondo appuntamento di Temptation Island. Ne parleremo certamente tante domani mattina dalle 6:30 fino alle 9. Tante le domande che ho in testa da farvi. Una tra queste è: quanto costerà il servizio di un investigatore privato? Ma certamente ne parleremo in un secondo momento, perché nel fuori onda, in questo momento, mentre ascoltavamo il mixatone, Alessandro De Biasi mi ha detto: ne ho un po'. Intendeva messaggi vocali.
2: Le volete?
0: Sì.
21: Buongiorno.
22: Buongiorno a tutti. Adesso vado a dar da mangiare agli animali che ho a casa e poi vado a letto.
0: Scusa, cosa avrai inteso? Cioè, gli animali, animali?
1: Avrà dei cani e dei gatti. Sì, ma cosa avrà inteso?
0: Siccome mia mamma delle volte ci chiamava gli animali, perché
1: dici i suoi figli? Sì. Può essere.
23: Ma buongiorno a tutti. Ciao ragazzi, siete bravissimi, mi piacete tantissimo. Ciao. Sono Giuliana da Pordenone.
0: Ciao Giuliana.
24: Buongiorno ragazzi, siete troppo forti. Bravi, continuate così.
1: Grazie.
25: Buongiorno company, buongiorno sommersi. Un bacio da Sonia.
26: Buongiorno a tutti. Check it out.
0: Aspetta. Scusa, check it out sono dei biscotti?
26: Check it out.
0: Stamattina ho mangiato i check it out.
1: Mangia i check it out.
0: Bello.
27: Buongiorno family.
0: Nessuno che dice dei biscotti, però.
1: No, perché l'abbiamo detto in un secondo momento. Quando poi avremo finito di ascoltare tutti i messaggi vocali, vorrei parlare del servizio di investigazione privato, perché mi interessa.
0: Io ho lavorato per un investigatore privato e ho degli amici. Sì.
1: Sì. Scusa? Ma quando?
0: Anni fa, sì.
1: No,
0: sì, sì.
1: Ma tu non hai capito? Butta via tutti i vocali, io voglio fare solo di questo per 9 ore oggi.
0: Guarda, io conosco molto bene un investigatore privato, tra l'altro un'azienda proprio che lavora molto bene, cioè bravi, dei gran professionisti. E se vuoi ti racconto un po' di aneddoti.
1: Sì, certo. Allora, innanzitutto voglio sapere due cose. Sì. La prima cosa è: ma è legale? Cioè, nel senso, se io faccio seguire una persona che conosco, è legale?
0: Allora, se l'investigatore privato ha la licenza per poterlo fare, certo.
1: Quindi, cioè, se io faccio seguire, che ne so, mio marito, perché sospetto che possa avere l'amante, poi è una cosa legale questa.
0: Attenzione, perché non è un inseguimento a tutti gli effetti, cioè non è un...
1: Beh, ma stare appostato tipo
0: Sì, stare una

0: cosa chiedi a me, basta guardare il Detective Conan. Mistero
1: per Conan, non è più mistero.
0: E lei arriva sempre in ritardo, tra l'altro. Allora, facciamo così, dopo parliamo di detective privati, ma... E soprattutto se qualche ascoltatore nostro li ha utilizzati.
1: Oh, cosa fai? E se lo becchi, cosa fai? Cioè, ti è mai capitato... Non so, ascoltatore, tipo, ti è mai capitato di beccare l'investigatore che era stato assoldato da tua moglie, da tuo marito? E cosa fai lì?
0: Ma l'investigatore bravo non si fa beccare, però, eh?
1: Ma cosa? Voglio
0: Certo.
1: Voglio gli investigatori all'ascolto anche, che ci dicano quali sono le loro tecniche. Non è che fanno come le iene che si mettono fuori appostati ad aspettare. Dovranno...
0: Allora, dai, facciamo così: 333-2688-688. I vostri buongiorno a questo numero, ovviamente. Adesso prego, De Biagio.

0: Buongiorno patatini, buon grano.
1: Buongiorno zuppette.
0: Buongiorno da Deborah, alveari.
2: Buongiorno galletti.
0: Buongiorno family, tutto bene? Io è dalle 5 che sto lavorando, quindi in teoria sono sveglia, in pratica le gambe vanno per conto loro.
3: Buongiorno Baiocchi.
4: Buongiorno family, stiamo andando a Torino per 2 giorni in romanticità. Ciao a tutti. Ciao.
5: Buongiorno rubacuori.
6: Buongiorno company.
7: Buongiorno frullini.
8: Buongiornissimo. Giro di boa.
9: Buongiorno Rigoli.
10: Buongiorno, buongiorno ragazzi. Buongiorno family. Il mio biscotto preferito sono gli abbracci. Ed oggi è anche più fresco. Buongiorno a
11: buongiorno.
10: Tutti.
11: Buongiorno pavesini.
12: Buongiorno family. Ascoltando voi la giornata inizia sempre con il sole. Buongiorno galletti.
3: Ciao.
13: Buongiorno gran cereali. Ciao Giustina.
14: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a Carlotta. Buongiorno a Sisma. Buongiorno a De Biasi. Buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno ai cani, ai gatti, ai topi.
15: Vabbè, okay.
14: Buongiorno ai caprioli,
15: vabbè,
14: all'erba, non quella che intendi te, ma quella che c'è per terra.
16: Certamente.
14: Ai fiori, sì. Alla bella giornata,
15: tutto
14: al
15: creato.
14: Giro di boa. Buongiorno al giro di boa.
16: Buongiorno giro di boa.
14: I miei biscotti preferiti,
16: sì.
14: Lo sapete già quali sono.
16: Le
14: sono i Walkers.
15: Cosa sono?
16: Il Walker.
15: Il Walker. Allora, mi è piaciuto molto perché la cosa bella è che non sembrava più che il loro biscotto preferito, ma sembravamo noi un biscotto. Perché buongiorno abbracci, buongiorno baiocchi.
16: E questo ti fa capire quanto i biscotti possono diventare dei soprannomi,
15: sì,
16: di personaggi. Se noi Ale iniziassimo a chiamarlo Frollino.
17: Sarei carino comunque.
16: Ciao Frollino,
17: buongiorno.
16: Cioè, nel senso, capito? Tu il tuo fidanzato lo puoi chiamare Frollino.
15: Allora, noi che tipo di biscotti saremmo, secondo voi?
17: Tu gli abbracci, sicuro. Amo
16: tu
17: gli abbracci.
16: Tu ami gli abbracci.
17: Amo. Sì, sì, adoro. Ma sia mangiarli sia farli. Generale, amo il contatto fisico.
16: Mamma mia, che maiale, che schifo.
15: Ale, mettiti davanti quel microfono, che porca miseria.
17: Eccomi
15: però.
17: Qua,
15: ami gli abbracci, ma non ho ancora imparato a parlare.
17: Sì.
15: E allora.
16: Amo gli abbracci. No, lui l'ha detto così. Amo gli abbracci.
15: Sì, esatto. Allora, oggi parliamo solo così, va bene?
16: Allora, mi metto.
15: Io adesso,
16: allora.
15: Io e Carlotta facciamo così, così si sente anche l'effetto stanza, no? De
16: Biasi.
15: Qual è il tuo? Bellissimo.
16: Qual è il tuo biscotto? Allora, che biscotto sarebbe Sisma? Ragazzi, very very difficult. Allora,
15: dai, no, aspetta, il gioco lo facciamo fare agli ascoltatori, perché secondo me loro hanno, sono più obiettivi, ok? Sono più obiettivi, cioè nel senso,
16: allora,
15: sanno più analizzare.
16: Dovremmo fare agli ascoltatori, ci facciamo dire che biscotti siamo noi, ma noi dobbiamo dire che biscotto ci sentiamo. Tu che biscotto ti senti?
15: Io no, perché allora se io adesso dicessi a Carlotta che sono un pan di stelle, mi fai, ah, sei un pan di stelle, perché sei un romantico col cielo stellato. Sì, esatto.
16: Bravo.
15: Quindi,
16: come
15: no, non lo so, allora, che guarda, un po' di conosco.
16: Sono un pan di stelle. Sì, buongiorno, sono Enrico Sisma, pan di stelle per te, pan di stelle a domicilio.
15: Dai,
17: un
15: no,
17: sacco
15: allora
17: di stelline,
15: non sono
17: te.
15: Un po' di stelle, vediamo.
16: Okay. Secondo me tu potresti essere.
15: Ma perché non è così facile?
17: E tu, Carlotta, cosa saresti?
16: Ah, non lo so.
17: Carlotta ci pensa.
15: Ma
16: no, è
15: questo.
16: Difficilissimo.
15: Aspetta,
16: allora,
15: aspetta.
16: Mi sono dimenticata che biscotti esistono.
15: Faccio la ricerca. Nomi di biscotti. Così, aspetta, biscotti. Questa era per Carlotta, però.
16: Come ci si sente ad essere additato come Jessica Fletcher, eh? Enrico?
15: Ma in realtà io amavo la signora in giallo.
16: Sì,
15: no?
16: dai.
15: Allora Cantucci.
16: Tu saresti un bazzo di dama. Sì, un bazzo di dama.
15: Allora, dai, Crumiri. Pasta di meliga, gocciole, pandistelle, abbracci, galletti, macine, tarallucci. Beh, Carlotta è una macina.
16: Non ti permetto di dirlo. Non ti permetto di dirlo. Cioè, non ti permetto proprio di dire che io sono una macina.
15: Sì, è una macina.
16: Ma
15: lei.
16: Che palle, no. Io voglio essere tipo un low hacker, voglio essere...
15: No, ma... Sì, ok, ma perché allora un low hacker? Cioè...
16: Perché mi piace, le macchine devi, hanno schifo, no, okay.
15: Devi esprimere, la tua, il tuo carattere, capisci?
16: Ah, quindi la macchina, siccome ti macina... Allora, sono una macchina?
15: Ti ho dato della macchina da guerra, ti ho dato della stoica, ti ho dato di quella che una schiaccia sassi, era quello il senso. Carlotta, veramente, cioè.
16: Pensavo mi stessi insultando, scusa. No! Io ti ho dato allora un bacio di dama perché tu sei un uomo elegante.
15: Però, Carlotta potrebbe essere anche un amaretto.
16: No, ma allora sì, ma non mi odi! Ma mi odi! Ma perché
15: no,
16: devo
15: perché?
16: Essere.
15: Ale è un savoiardo.
16: No, allora, ragazzi,
2: se continua a piacerti il cioccolato è normale che non riesci a scendere dalla macchina.
16: Allora, secondo me Andrea, iniziamo per esclusione, che allora, secondo me Sisma è un galletto.
15: Ah,
16: Ale ha un nascondino.
15: È vero, un nascondino, sì.
17: Sei nascondino?
15: Sì. Sì, sì.
16: I nascondini sono quelli che hanno il cioccolato dentro. E io mi sento un oro choc.
15: Perché?
16: Perché è fantastico.

0: Questo è Weekend su Radio Company. Nella Family c'è l'ora esatta.
1: Cosa sta succedendo stamattina, Debiasi? Microfoni spostati, volumi abbassati. È innamorato? Sarà mica innamorato il Debiasi?
0: Il nostro... Sono le 7 e 6 minuti. Il nostro
2: Radio Company
0: dal cuore
2: tenero.
0: Un Grisby.
1: Ah, e qui ti volevo vedere se ti ricordavi la sigla rock del Giro

0: come va? Tutto bene? Dai, allora è già mercoledì, quindi come direbbe Viviana, on top dello scivolo.
1: Ma dov'è Viviana, ragazzi? Scusate, è ancora in ferie?
0: Certo. C'è Michela Jai questa settimana, la settimana scorsa c'era Igor Pezzi, ma tornerà la settimana prossima.
1: Ah, okay.
0: Quando tu andrai in ferie, porca miseria.
1: Sono ancora, guarda, non sono, ti dico la sincera verità, ancora il mio cervello non è entrato in modalità ferie, ma chissà. Ma chissà, chissà, magari entrerà presto in questa modalità. Nel frattempo, allora, abbiamo io non so che cosa stiamo per fare.
0: Investigatori privati, ragazzi. Hai aperto una gran, secondo me hai scoperchiato il famoso vaso di Pandora, perché qui, ragazzi, si può parlare di tante cose, si può
1: possiamo
0: parlare,
1: spaziare.
0: Sì, allora, intanto tu chiedevi una cosa importante, mettimi un giorno. Anzi, una base quark, per cortesia, perché qui ci sta.
1: Sì, perché allora un ascoltatore nel mixatone di stamattina di Messaggi Diale parlava di investigazione privata, e quindi da lì mi sono venute fuori una serie di domande. La prima è legale, scusatemi, cioè è legale far seguire, cioè se io faccio seguire mio marito perché sospetto che possa avere un amante, è legale allora fare che l'investigatore stia appostato,
0: sì,
1: a controllare,
0: allora,
1: fargli le foto, eccetera. E poi la seconda domanda riguarda anche i prezzi, mi interessano i prezzi.
0: Ma allora i prezzi dipenderà sicuramente da investigatore. Investigatore.
1: E dove si trova un investigatore privato?
0: Basta che scrivi investigatore privato, esatto, nella tua zona. Però sì, un investigatore privato può seguire, anche pedinare, una persona legalmente. Tuttavia l'attività deve svolgersi solo in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
1: Okay.
0: Non deve inoltre configurarsi come molestia o violare il diritto alla privacy, e deve essere finalizzata alla tutela di un diritto, di un interesse legittimo. Cosa può fare? Può raccogliere informazioni su spostamenti, frequentazioni, comportamenti, può scattare foto e registrare video in luoghi pubblici e redigere relazioni utilizzabili come prove in tribunale. Cosa non può fare? Non può violare il domicilio o spazi privati, non può accedere a dispositivi elettronici, computer, smartphone, chat, né effettuare intercettazioni o violare la corrispondenza. È anche vero che probabilmente qualche investigatore privato, quasi sicuramente, magari utilizza anche dei metodi un po' meno ortodossi.
1: Quindi quello che noi vediamo nei film, quando nei film, sai, si vedono, ti ho ascoltato queste foto, e si vedono le foto scattate tipo di due persone che si baciano, ma sono tipo in casa, quindi foto scattate dalla finestra, quello non si può fare,
0: no,
1: perché è in una proprietà privata.
0: No, aspetta, perché è molto sottile qui la cosa. Ma se io sono in un parcheggio che è un posto pubblico e dall'esterno vedo all'interno di una casa, capito? Perché io non so come funzioni lì. Quella è una domanda molto interessante.
1: Lo chiedo a chat?
0: Chiedilo a chat, e nel frattempo ascoltiamo un vocale.
2: Vi racconto questa storia che purtroppo è vera, capitata a un amico, e praticamente aveva il sentore che la moglie lo tradisse, perché andava 5 giorni su 7 in palestra a tutti gli orari.
0: Vedi?
2: E tornava sempre, diciamo, stanca e tardi, al che ha soldato un investigatore. Questo investigatore, dopo un paio di mesi, gli ha assicurato che non la tradiva. Peccato che ha cominciato a fare tardi anche la sera. Al che il mio amico, insospettito, ha detto: ma qua sta a vedere che c'è qualcosa che non mi torna. Ha soldato un altro investigatore. Fine della storia. La moglie lo tradiva sia in palestra che con questo investigatore. L'investigatore si è tolto dal suo incarico per non insospettire il marito, che non avrebbe più pagato, e l'altro investigatore ha scoperto l'intrallazzo. Fine della storia, separati, divorziati e quant'altro, con il rischio che quando tu metti un investigatore alle costole magari di una moglie, perché gli investigatori prettamente sono maschili, se la moglie è una bella donna, alla fine, scoprendo le sue abitudini e magari i suoi segreti, va a sapere che al giorno d'oggi non ci sia anche un interessamento da parte di chi è pagato per controllare.
1: Un po' di
2: mio modesto parere.
0: Ma scusa, ma io vuoi dirmi che non posso neanche più fidarmi di un investigatore che pago?
1: No, ma veramente. No, bravo, esatto. Cioè, io dico, ma
0: io
1: insomma,
0: ti pago per andare con mia moglie poi?
1: Facciamo. Comunque, veramente.
0: Questo
1: un
0: si beccava i soldini
1: di...
0: e andava pure con la moglie. Ma
1: allora, scusa, rispondo alla domanda che ci siamo fatti. Se un investigatore privato che si trova in un luogo pubblico fa una foto ad una persona che si trova in casa privata attraverso la finestra aperta, è legale? Allora, ChatGPT dice, la risposta è: dipende dalle circostanze, ma in molti casi una foto del genere può essere illecita. Ci sono alcuni principi importanti. Se l'investigatore si trova in un luogo pubblico e fotografa una persona che è all'interno della propria abitazione, anche se la finestra è aperta, non significa automaticamente che sia consentito. L'abitazione gode di una tutela molto forte del diritto della riservatezza e alla vita privata, articolo 14 della Costituzione, oltre alle norme del codice penale e della normativa sulla privacy. Se la foto ritrae ciò che accade all'interno della casa in un contesto di vita privata non visibile normalmente ai passanti, esattamente, potrebbe configurare una violazione della privacy e in alcuni casi anche reato, ad esempio interferenze illecite nella vita privata se ricorrono i presupposti. Ma è diverso il caso in cui la persona sia chiaramente visibile dalla strada senza ricorrere ad espedienti particolari. Quindi, se tipo hai presente che ci sono in alcuni luoghi d'Italia ci sono quelle case che sono proprio su strada, forse lì l'investigatore sta, se sta documentando fatti rilevanti nell'ambito di un incarico legittimo, ad esempio un procedimento civile, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, insomma.
0: Ma quindi, se io sono un investigatore privato e da una strada pubblica sento
1: Ma a te è mai capitato? A me è capitato una volta.
0: Io, ragazzi, purtroppo per me sono andato in hotel dove ho sentito.
1: Ah sì, no, ma io dico proprio dalla strada.
0: No, dalla strada proprio.
1: A me te lo giuro, mi è capitato dal parcheggio.
0: Di sentire.
1: Sì, che io ho detto, signori, complimenti, signori, veramente complimenti, ma un po' meno.
3: Radio Company, the summer is magic. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Ovviamente, signore e signori, con nome diga che no, De Biasi è Durante, ed è proprio lui, non è un De Biasi a caso, è il nostro Ari De Biasi.
1: Almeno noi Sisma, a differenza di Giuli, non siamo nudi.
0: No, è vero, cioè, ma questa cosa, ma come hai fatto?
2: Se volete Biasi? Oggi pomeriggio fare la storia.
0: Come hai fatto De Biasi a corromperla, a dirgli addirittura a dirle di farla nuda?
1: No, veramente Ale, complimenti, cioè, perché
0: bravo,
1: cioè, non è da tutti.
0: Dopo Non mi dica che no di Ale De Biasi, che sta spopolando in giro per il mondo, adesso ragazzi un disco da scegliere da cantare ad alta voce, quindi potete tranquillamente mandare un messaggio con scritto 1 oppure 2 per scegliere la vostra canzone preferita fra queste due che vi proponiamo. La canzone numero 1.

0: c'è questa. Siete voi a scegliere, quindi mandando un messaggio al 333 2688 688 scrivendo uno o due.
1: La Family

0: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.

0: musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Girls, lui è Justin Timberlake. Che meraviglia di brano, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce qui all'interno della Family. Questa è Radio Company, fino alle 9 stiamo insieme, ragazzi. Si parla di investigatori privati. Tra l'altro, ho trovato una lista in un sito di investigazioni per dire giustamente perché. Giustamente loro fanno questa premessa: tra film hollywoodiani, sitcom dove vedi gli investigatori privati c'è molta confusione, ok?
1: Per questo che è quello che dicevo prima.
0: Allora però c'è una lista di cose che tra l'altro fanno gli investigatori privati, che possono fare, quindi indagare su infedeltà coniugale, indagini per affidamento dei figli, tutela dei minori, indagini patrimoniali prematrimoniali, revisione assegno di mantenimento, rintraccio di persone scomparse, bonifica elettronica. La bonifica elettronica è quando ci sono le famose cimici. Tu hai delle cimici in casa, Carlotta? Hai mai pensato se qualcuno ti ascolta?
1: Sì, infatti quando dico delle cose molto come dire molto inascoltabili, poi allo stesso tempo dico: stava scherzando.
0: Sì,
1: maresciallo, sì. Non è vero?
0: Sì, sì, guarda, di finanza non ho detto niente. Comunque,
1: sta scherzando.
0: Comunque, bonifiche sulle cimici, ragazzi, perché poi vanno. Sì, perché poi c'è lo spionaggio industriale, che per noi che siamo persone comuni non è una cosa così normale. In realtà lo spionaggio industriale a livelli alti, con le aziende che fatturano miliardi,
1: certo,
0: milioni, miliardi, capito? Cioè, no, c'è, cioè esiste, e quindi ci sono degli investigatori assunti, credo addirittura proprio dall'azienda.
1: Tra l'altro, l'investigatore privato, che sia per questo che dici tu o per magari scoprire infedeltà, tu sai da cosa lo riconosci? Da come è vestito.
0: Ma vabbè, ma perché tu
1: perché
0: sarai
1: sempre un cappello e un impermeabile. Tu...
0: No, l'ispettore Gadget,
1: vedi questo signore con il cappello e l'impermeabile. Scusi, ma lei stava per caso investigando, cioè, no?
0: Che
1: io
0: è Colombo, dai, smetti. Ma non è vero.
1: Ma allora vuoi dirmi che l'investigatore privato si veste in modo normale?
0: Teoricamente se è bravo dovrebbe.
1: Ma no, avrà la sua divisa, che è chiaramente un impermeabile, un cappello. E la pipa.
0: Certo, Colms.
2: Ma la nonna e le relative comari vicine di casa valgono come investigatori? Perché loro sanno sempre tutto, vedono tutto, ascoltano tutto,
1: allora,
2: sanno tutto di tutti.
1: Sì, ma quella non è privato, quella è nel pubblico.
0: Sì, esatto, quella.
1: Quella è proprio nel pubblico.
0: E tra l'altro non l'hai neanche assunto. Non
1: ma
0: è neanche
1: sì,
0: assoluto.
1: Loro lo fanno per passione. È un hobby.
0: È un hobby, una passione. E tra l'altro vengono anche a dirti cose che tu non volevi sapere.
1: Sì, però tieni conto che comunque loro non sono loro che seguono te, sei tu che segui loro. Perché c'è, nel senso, loro ti aspettano fuori dalla finestra di casa loro o nel loro luogo di ritrovo. Non è che loro ti seguono perché vai, che ne so, a fare il giro dall'amante. No, tu passi e loro dicono:
0: cosa?
1: Tu poi ripassi.
0: Allora,
1: e quindi si fanno un'idea così loro.
0: Io ti dico che molte volte probabilmente le signore, le nonne sono molto più bravi degli investigatori privati. Perché? Perché guarda che io ti assicuro che ci sono persone che io conosco che sanno dirmi esattamente chi è passato durante tutto il giorno. C'era Tony in bicicletta, c'era Beppi che è passato con una pizza in mano.
1: Allora, loro tra l'altro hanno, hanno una, secondo me, un'arma potentissima, che è quella del nascondersi senza nascondersi. Perché cosa fa l'investigatore? Un po' si nasconde, no?
0: Sì.
1: Perché logicamente deve non farsi vedere. E invece queste signore qua fanno tutta la luce, tutta
0: sì,
1: la luce del sole, ma così tanto che tu non le noti più. Io mi ricordo quando prendevo l'autobus, te lo giuro, ma questa cosa l'ho già detta sicuramente mille volte. Quando prendevo l'autobus per andare a scuola, mi ricordo che c'era una signora che parlava con me e mia sorella, ma non ci conosceva. Lei ci sai quelle persone che tu
0: mi
1: vedi alla fermata della
0: mi conosceva.
1: Sì, cioè quelle persone che tu vedi alla fermata dell'autobus, sai che esistono, ma non hai idea di come si chiamino, cosa fanno nella vita.
0: Poi,
1: questa signora, te lo giuro, sapeva tutto di noi, ma tutto. Che una volta venne da me a dirmi: ma tipo, la nonna tutto bene, so che è caduta, si è fatta male.
0: Ma
1: come
0: faceva?
1: Lo sai?
0: Ma poi avete mai visto che ci sono spesso tipo le signore che annaffiano e continuano ad annaffiare le piante, però lo fanno 8 ore al giorno, è un po' sospettoso, no? Che rimangano là sempre fuori ad annaffiare intanto.
1: Signora, quella pianta non ha più sete, vada dentro.

0: Fashion 2 sarebbe praticamente la nuova versione delle canzoni dance che ha fatto Madonna, Danceteria qui su Radio Company, e tra pochissimo ci sarà lo sfigometro.
1: La Family

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio.
6: Anzi, orecchio.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
11: C come Company, C come C Radio.

0: dice sto bene al mare. Anche noi, Marco, anche noi. Marco Mengoni, sei Ifercomi, questa è Sto bene al mare, siete su Radio Company, adesso c'è lo sfigometro.
1: Carlotta, sì? Ma chi ti ascolta?
0: Grazie, sempre un piacere. Ariete, si parte da voi. Passate giorni felici con la persona che amate, anche nelle situazioni difficili riuscirete a tirare fuori qualcosa di bello. Sfigometro a meno 19, rotometro 99%.
2: Ah, questa potrebbe essere. Boh, vediamo.
0: Ah, oggi ascolti Ale, bravo. Toro, il periodo è perfetto per creare piani di crescita professionale. Cercate di capire dove volete andare e poi dritti come treni verso i vostri obiettivi. Sfigometro a meno 17, rotometro 88%.
2: Ah no, questo Toro no.
0: Gemelli, davanti a voi giornate e nottate piuttosto piccanti. Siete molto seduttivi, intriganti per il partner, ma anche per qualcuno di nuovo. Sfigometro meno 18, rotometro 90%.
3: Dai, attacca!
0: Cancro, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente sensibili ed empatici. Questo vi aiuta ad essere ottimi amici e amanti premurosi. Sfigometro meno 18, rotometro 92%.
2: Ah, insomma, dai.
0: Leone, questo è il momento giusto per proporre le vostre idee. Mi raccomando, convinzione e certezza, altrimenti non verrete presi sul serio. Sfigometro meno 15, rotometro 77%.
4: Ma vi sembra una cosa normale?
0: Vergine, nuove opportunità e cambiamenti importanti per voi, coglieteli e non fatevi prendere dalla paura di sbagliare. Sfigometro meno 16, rotometro 80%.
5: Buongiorno,

0: fa sempre ridere questo buongiorno, perché cos'è il mood di ogni buongiorno. Bilancia, ripartiamo da voi. Le idee sono un po' confuse, soprattutto sul lavoro, quindi meglio fermarsi e prendere una piccola pausa piuttosto che fare le cose fatte male. Mi raccomando, riconoscete i vostri limiti. Sfigometro meno 12, rotometro 58%.
1: Troppo le mani, siete nel cielo!
0: Scorpione, ottimo tono vitale, attenti però a non sopravvalutare le vostre energie, rischiereste di stancarvi per motivi inutili, cercate sempre di prendervi il tempo di recuperare. Sfigometro meno 13, rotometro 66%.
2: Chuck Berry!
0: Sagittario, inaspettatamente siete molto pazienti, questo vi permette di affrontare anche le rotture di scatole peggiori senza traumi. Sfigometro meno 16 e rotometro 81%. Capricorno, siete frenati da mille dubbi in questi giorni, fate fatica ad esprimere i vostri sentimenti e il partner in effetti ne soffre. Sfigometro meno 8 e rotometro 5%.
3: Ma raga, abbiamo finito la musica stamattina.
0: È un attimo, Acquario, le decisioni da prendere in questi giorni saranno tutte in linea con voi e le vostre necessità, eccezionale direi. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. Ai pesci, giornate frenetiche sul lavoro, avete troppa carne al fuoco, non sapete come districarvi dai vostri mille impegni. Sfigometro meno 14 e rotometro 70%.
4: Sisma, sempre giorni di merda.
0: Enrico Sisma, visto che Ale
5: Ladies
0: oggi
5: and gentlemen, amici ascoltatori, datemi una mano.
0: No,
5: datemi una mano, chi ha vinto?
0: No, ragazzi, vinto? Per favore. Marco da Vidor, io vengo lì.
5: Vidor.
6: Da Vidor.
0: Tra l'altro in provincia di così di
5: Treviso. Cioè,
0: no, stai scherzando. Sì. Vidor è in.
5: Ma cosa stai dicendo?
0: C'è il castello di Hogwarts, è proprio a Vidor. Senti, allora io dico Marco, ma tu perché vuoi farti bloccare su WhatsApp?
5: Suggerite, amici ascoltatori, se volete.
0: Tra l'altro, noti Marco che Enrico non ha colto il suggerimento?
5: Sì.
0: No, perché.
5: Perché tu hai detto, sì, l'hai detto l'acquario e hai spinto su quel segno lì. Infatti, io voglio che qualcuno
0: perché
5: mi aiuti.
0: Ma era l'acquario veramente?
5: Ma non. Era l'acquario veramente?
0: Ma sì!
5: Ah, ma allora pensavo che tu avessi fatto il trucco. Io avevo sentito l'acquario, ma io pensavo, ho detto, vedrai che ha voluto.
6: Però poteva essere anche Ariete.
0: Sì, no, però era l'acquario. Ma
5: era
0: Enrico,
5: l'acquario.
0: Però se ti suggerisco che tu non cogli suggerimenti, allora forse.
5: Io l'ho colto, cioè, il suggerimento, però pensavo che tu fossi talmente subdola che avessi manipolato. Sì, beh, perché poi lo sei.
0: No, tu lo sei.
5: Allora, ragazzi, Carlotta, voi dovete sapere che qui in radio manipola le persone.
0: Ma che non è vero,
5: sì.
0: Non è vero.
5: Calcolatrice, subdola e manipolatore.
3: Potrebbe andare. Abbiamo finito la musica stamattina.
5: Potrebbe andare tranquillamente a Temptation Island.
0: Al gioco dei pacchi, io semmai. Io solo affari tuoi, lo sai.
5: Dai, allora, grazie alla nostra manipolatrice anche oggi.
0: Lo sfigometro ce lo siamo fatti. Comunque, veramente,
5: c'è
0: io
5: disco.
0: Non ho più niente da dare a questo programma.
5: Grazie per averlo detto, io lo sapevo da ieri che tu lo fai più parte di questo team. Dai, sulle note di questo tango c'è il disco alza volume di oggi.
7: Ora alza il volume. Right about.

0: Cosa hai detto?
1: What's up?
2: Rockefeller Skunk, il remix ovviamente un pochino più aggressivo scelto da Ale De Biasi. Oggi il disco alza volume. La festa.

0: sabato 25 luglio. Prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice, Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Cir-

0: Pelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Buongiorno, si dice Vidor.
1: E vedi che l'avevo detto giusto, Vidor. No, perché io avevo detto Vidor.
2: Non
1: Vidor.
2: si dice Vidor con la O aperta. Ricercato.
1: L'hai cercato dove? No, entriamo in quello.
0: Si dice Vidor.
2: No, l'ho cercato su AutoPronounce.
1: Le sono levate 2 minuti.
3: Time.
2: Scusa, era l'orario, non ho capito.

0: Breaking News.
1: La guerra medio orientale, undicesima notte di attacchi USA su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. L'Iran colpisce ancora Kuwait e Bahrain. Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Ha riaperto ieri a Grinzane e Cavour la gioielleria di Mario Roggero, in carcere a bollate per la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio con una delle quattro figlie, la moglie Mariangela Sandrone.
2: Da riaprire per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
1: Ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri nelle acque del lago di Como di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza. Italia divisa in due dal meteo, allerta per temporali al nord, persiste il caldo nel resto della penisola ma scendono a 6 le città da bollino rosso. È tutto, a più tardi.
3: Breaking News. Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot.
6: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5€.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Soul, Bruno Mars, Radio Company, questa è la Family. Stiamo per regalare due accrediti per il concerto di Sal Da Vinci il 27 di luglio all'Este Music Festival, e con noi al telefono c'è Lorenzo. Ciao Lorenzo!
1: Ciao Lorenzo, buongiorno!
2: Ciao, ciao,
0: buongiorno, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Bene. Allora, questi due biglietti sono tuoi, quindi siamo curiosi di sapere chi ci porterai.
2: Beh, io porterò Sonia.
0: Che è?
2: Visto che è stata lei stamattina a suggerirmi di mandare.
0: Ah, quindi tu sei stato incaricato in pratica.
2: Esatto.
1: Tu sei il braccio, lei è la mente, quindi giustamente andate insieme al concerto di Sal Da Vinci, tutto giusto.
2: Sicuramente.
0: Bene, allora guarda, divertitevi nella splendida cornice del Castello Carrarese e niente, poi vi aspettiamo lì perché ci saremo anche noi di Radio Company, d'accordo?
2: L'ambiente è stupendo, merita assolutamente una serata.
0: Perfetto.
2: Grazie.
0: Grazie.
1: Un abbraccio, buona giornata.
2: Ciao, ciao, buona Lorenzo. Giornata.

0: Listen there, questa è Queen of Chinatown. Su Radio Company nella Family diamo il benvenuto anche ad Egidio Ferrante. Buongiorno Egidio, come stai?
1: Benissimo, buongiorno ragazzi.
2: Accompagnato da oggi?
1: Da Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Buongiorno Nico.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Nico.
3: Buona giornata a tutti voi, ben ritrovati, buondì.
1: Caro Nico, si è finito il grande caldo? Sì o no?
3: Sì, sì, almeno qua, il centro nord Italia è finito. Ultime due giornate al sud con temperature ancora bollenti, ieri abbiamo raggiunto i 40 gradi in Sardegna e Sicilia, anche oggi c'è da patire al sud, però diciamo che entro venerdì finisce anche qua. E al centro nord è già finito, è finito il grande caldo africano che ci ha accompagnato praticamente per un mese, un'aria più fresca dal nord Europa ha raggiunto tutte le nostre regioni determinando però anche violenti temporali. Nella giornata di ieri ho visto un po' di immagini da Emilia Romagna, Marche e Abruzzo, addirittura ci sono state delle grandinate con chicchi fino a 13-14 centimetri di diametro, Marche e Abruzzo, veramente devastante la situazione in queste aree, tutto distrutto, ma ho notato, così guardando un po' sui social, ieri una tromba d'aria che ha interessato il lungomare di Chioggia, di Sottomarina, nel pomeriggio di ieri, con un paio di stabilimenti distrutti, quindi insomma situazione dal maltempo che appunto ieri ha fatto cronaca per questi contrasti d'aria tra l'aria più fresca giunta dal nord Europa e l'aria calda preesistente con l'anticiclone subtropicale. Ora l'aria diciamo che si è rinfrescata bene, perché le minime anche sul Veneto questa notte sono scese fino a 18-19 gradi, si è tornati a dormire bene senza clima, e le massime oggi pomeriggio non andranno oltre i 30 gradi, quindi classica estate mediterranea, siamo in linea, e nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso su tutto il nord Italia, anche sul nord-est, una bella giornata. Domani Sibista, sarà un giovedì di sole, di bel tempo, anche se domani sera ancora infiltrazioni di aria un po' fresca in quota dal nord Europa attiveranno dei nuovi temporali sull'estremo nord-est. Parliamo del Friuli Venezia Giulia, qualcosa si muoverà anche verso il Veneto orientale, quindi Bellunese, Trevigiano e fino al Veneziano, però appunto saranno fenomeni rapidi e localizzati. Appunto un contesto climatico piacevole almeno per tutta questa settimana, almeno fino a domenica, con temperature appunto che non andranno oltre i 30 gradi, quindi durante il pomeriggio
1: Benissimo.
3: Più o meno siamo attorno ai 30.
2: Perfetto, grazie Nikos.
1: Grazie Nikos.
0: Grazie ciao, Nikos, ciao, buon lavoro a Trebi Meteo. Ciao. Spot.
4: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
13: PE. Company.

0: Giovanotti ed Alfa e anche Mauro Tonello, ho sentito che sarà buon vento. Buongiorno amici, sì, la Family di Radio Company fino alle 9 stiamo insieme. Di cosa stavamo parlando?
1: Non me stavamo parlando di docce da nudi.
0: Ah sì, docce da nudi.
1: Perché tu hai chiesto, nei luoghi
0: palestra.
1: Dove, palestra, spogliatoi, calcio, eccetera, eccetera, quanto vi imbarazza? Che poi non ci sono solo quei luoghi lì, perché ci sono anche le saune, per esempio, che vorrebbero che tu andassi nudo. Comunque, comincio con Paolo che dice... Nel chill, raga, gingilli al vento. E poi un mio amico, per farvi capire, la confidenza dello spogliatoio, ha fatto immobilizzare un nostro compagno e lui con la forbicina è andato a sfoltire proprio lì. C'hai capito?
0: Okay,
1: quindi
0: passibile di denuncia probabilmente. Ok, andiamo avanti.
1: No, vabbè, bello, se però. Si scherza, lo sai.
0: Lo so.
1: Poi ciao gingilli miei, già mi guardano perché ho una tigre enorme sulla pancia. Poi
0: Pensavo, mamma mia, prima che va. Okay.
1: Ah no, poi lei dice, poi porto una bella sesta. No, faccio tutto a casa. Quindi lei
0: sì,
1: sta a casa.
0: No, perché allora al di là del fatto che uno può avere un fisico più o meno
1: bestiale.
0: Bestiale, esatto, prorompente, eccetera, eccetera. Comunque è brutto quando ti senti guardata, ma è brutto anche quando tu sei di fronte ad una ragazza. Ok, in spogliatoio siete, cioè tu ti stai vestendo, lei invece parla con te completamente nuda e tu pensi, il tuo cervello pensa, ti prego non guardarla, non guardarla negli occhi.
1: Ma è vero che poi
0: è imbarazzata.
1: Ma è vero che poi non l'ascolti neanche.
0: Certo, perché tu ascolti solo il tuo cervello, ma non perché tu voglia guardare, ma perché non lo so, ti viene spontaneo.
2: Sì. Io la vivo serenamente, quindi sono una di quelle con la gamba sulla panca, come diceva Carlotta prima, però devo dire che dipende con chi, nel senso che con gli sconosciuti o con molto conosciuti nessun problema. Mi è capitato però, per esempio, di andare a fare rafting con un team di lavoro e con i miei colleghi effettivamente è stato l'unico momento in cui mi sono sentita, no, non voglio dire a disagio, però ho visto loro nudi e da quel momento poi cosa succede? Che in ufficio, anche se te li trovi davanti vestiti, per te sono sempre
1: ma
2: nudi.
1: Certo.
2: Quindi non è un vero e proprio disagio, ma qualcosa che cambia il fatto di aver visto altro di loro.
1: Sì, ma per ti immagini se noi andiamo a fare una sauna tutti insieme qui di Radio Company, poi come ci guardiamo nei corridoi?
0: Sì, poi tu arrivi in radio e pensi... io ti ho visto nudo.
1: Esatto.
0: E lì finisce, capito? Ma perché poi... È un vedersi
1: adesso
0: nudi
1: io...
0: in modo. È un vedersi nudi in modo così. Cioè, proprio
3: vedi
0: come
3: oltre
0: se tu, come
3: i vestiti.
0: Se...
1: Sì, allora io come potrei guardare adesso De Biasi che è di fronte a me, avendolo visto nudo?
0: Lo guarderesti facendogli continuamente l'occhialino.
1: No, perché?
0: Non
1: abbiamo un altro vocale.
4: Ciao Radio Company, Marco Friuli. Doccia assolutamente tranquillo, senza nessun tipo di problema. Avendo fatto anche il militare. Uno alla fine non ci fa neanche casa perché le docce erano tutte aperte. Faccio parte anche di una società sportiva e capita, non dico le docce, ma capita anche di cambiarsi, potesse cambiare la maglietta sudata eccetera, che dopo un allenamento tra maschi e femmine indubbiamente un bel fisico uno dà un'occhiata, però poi alla fine non ci fai caso.
1: Oh, c'è qualcuno che scrive: ciao family, quando a 20 anni andavo in piscina facevo la doccia con costume, poi mi hanno chiesto se io ce l'avevo diversa e da lì ho tolto tutto perché mi sono sentita una scema.
0: Vabbè, uno non può neanche farsi la doccia in costume. Ma scusami, sai.

0: Mauve.
1: Ti ricordo, ovvero, Madagascar.
2: Ovvero un pochino. Gli ultimi messaggi per quanto riguarda le docce in intimità, in nudi, cioè se vi imbarazza oppure non vi imbarazza. Sentiamo.
3: Ciao Radio Company. Beh, a me è successa una cosa un po' più strana. Allora, io faccio corro, quindi la doccia quando ci troviamo nei palazzetti, sempre nudi. Sempre nuda, ma mi sono trovata in imbarazzo questa primavera, che abbiamo fatto un regalo di compleanno a un'amica e siamo andati alle terme. Non sapevamo che dentro nella sauna era obbligatorio essere senza costume, e quindi eravamo un gruppo di amici, eravamo in sette. C'è stato un attimo di imbarazzo perché appunto noi ci conosciamo, ma poi nell'ambito, come posso spiegarla, di nudismo non ci siamo mai visti, uomini e donne, parlo misti, certo. E quindi io sono stata la prima che ho rotto il ghiaccio fra il gruppetto, poi c'era gente anche extra, però alla fine tutti quanti si sono lasciati andare e
2: ma sì, perché poi
3: abbiamo fatto questa esperienza a terme.
2: Allora io mi vedo, ci vedo noi tre per esempio, che abbiamo comunque molta confidenza. Sarebbe comunque imbarazzante entrare.
1: Moriremmo dentro.
2: Io non ti guarderei negli occhi, Carlotta.
1: Io entrerei in sauna, te lo giuro, entrerei in sauna col Burridge piuttosto.
2: Io mi metto una benda, ragazzi, ve lo dico.
4: La Family Beach Club.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Le 9:01, ciao amici.
1: Ciao zio.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: L'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. Al nord e sulla costa adriatica piogge temporali, al centro ancora sole ma scendono a 6 le città. Bollino rosso. Tragedia sul lavoro, un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato nella manutenzione quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Ritrovato senza vita il corpo della bambina di 10 anni, scomparsa ieri nelle acque del lago di Como, la ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Resta viva l'ipotesi Guardiola CT Azzurro, attesa la risposta dell'ex City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagoma, per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Sport.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato.

0: Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Radio Company 80 Italiano.

0: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Radio Company, la vostra mattinata in questo mercoledì. Un buongiorno da me, da DJ Martin, alla parte tecnica. Allora, stavamo parlando di quelle che possono essere le cose più stressanti, ok? Prima di partire, cioè, ok, la meta non si vede l'ora di realizzarla, però c'è qualcosa che vi stressa di più, che vi sta più sulle scatole del momento prima della partenza. Allora, in molti mi avete risposto, e saluto anche Giustina, ricambio il bacione che ci ha mandato. Lei dice: buongiorno Miki, la preparazione delle valigie, mia figlia sì, io con calma, capito? Quindi diciamo che c'è questo momento di stress legato per l'appunto a chi se cosa si mette in valigia. Ecco, io mi ci rivedo al 100% in questa cosa, perché è uno dei momenti per l'appunto più... Infatti io dovrò partire sabato. Secondo voi ho già progettato cosa mettere in valigia? Ma figurati, avrò il tempo di farlo? È un altro grande punto interrogativo. La farò un'ora prima? Può essere, con molta probabilità quest'anno può essere. Proprio io che di solito programmo tutto per stratempo, capito? Ad ogni modo devi star lì, pensare il tipo di bagaglio, ok? Porto via la valigia più grande, quella media oppure la classica valigia, cioè il trolley, scusami, oppure la classica valigia, quella un pochino più morbida, in tela. Poi cosa devo mettere? Ho paura di dimenticare qualcosa. Allora, anni e anni di esperienza cosa mi hanno portato a fare, ma anche gli esperti consigliano? Cioè, preparare una lista, capito? Con tutte le cose che ti servono. Tu prepari la lista e poi depenni qua e là, spunti quello che hai messo dentro e quel cielo ce lo manca, capito? Ecco, con quello insomma si evita un pochino di dimenticare le varie cose. E poi ci sono anche dei consigli proprio pratici su cosa portare via. Questi non li do io, li danno sempre gli esperti per l'appunto. Comunque, tornando a noi, amici e amiche di Radio Company, al 333-2688-688, cosa vi stressa di più, ok, in vista della partenza per un viaggio? Anche voi vi riconoscete, come in Giustina e altri ascoltatori e ascoltatrici, che hanno detto: guarda, il preparare la valigia, oppure vi stressa qualcos'altro, ok? Ne parliamo tra poco, sempre qui ovviamente nella nostra mattinata.

0: Mattinata, ancora una buona giornata da Michela J, dal nostro Martin. Parliamo di stress, attenzione, quello che riguarda il pre-vacanza, cioè tutto è pronto, manca poco, però c'è quella cosa che comunque ci stressa prima della partenza. E nel caso qual è? Allora, in molti mi stanno raccontando la valigia, ok, che mi arregina in questa nostra classifica, diciamo, tra la community Radio Company, però magari c'è anche altro, no, che ci volete segnalare e ci state ovviamente segnalando, però se sentiamo la vostra voce.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Per me lo stress maggiore è quello di avere i documenti in regola. Mm. Per quanto riguarda la valigia, un consiglio è quello di iniziare molto presto a farla, in modo da mettere via man mano che si prendono in mano le cose, e fare una lista di quello che manca. Per esempio, il caricabatterie, si lascia la lista sul tavolo e si mette in valigia prima di partire.
0: Eh sì, anche perché, amica, è un grande classico quello di scordare il caricabatterie. Non so se vi è mai capitato, e poi lo compri in loco, insomma, se si può, ovviamente. Se ci sono i negozi e riesci a trovarli aperti in quel momento in cui, ahimè, magari si può anche scaricare il telefono. Però sì, è una cosa che spesso dimentichiamo. Quindi, come hai detto tu e come anche ho imparato a fare io per sopravvivere nel corso degli anni, alle partenze una bella lista di tutte le cose, io ce l'ho lì fissa, no? L'avevo creata dentro lo smartphone, ogni volta faccio la spuntina sulle cose che poi metto dentro la valigia, e viceversa quando si ritorna, che è un altro momento critico, perché mi rispecchio molto in un messaggio di una nostra ascoltatrice che scrive: ciao Michela, io faccio sempre la lista quando devo preparare la valigia. La cosa che mi stressa di più quando devo partire per un viaggio è sicuramente fare per l'appunto la valigia al ritorno. Non capisco mai perché le cose che prima entravano non ci stanno più. È una dei grandi dilemmi della storia, è uno dei grandi dilemmi, perché è vero, tu sei lì, impacchetti tutto pronto, tutto bello, stirato, piegato, poi ovviamente lo usi, lo rimetti dentro la valigia, inspiegabilmente la valigia non si chiude più e sembra che tipo tu abbia preso il doppio delle cose di quelle che originariamente avevi, ti eri procurata, diciamo. E vabbè, la stessa cosa, allora io ne parlavo anche col DJ Martin prima fuori onda. Poi dipende, se devi prendere l'aereo per forza devi usare questo metodo, cioè nel senso devi rimettere dentro sperando che si richiuda la valigia. Se sei in macchina è un pochino più flessibile, ok, e quindi ti prendi come faccio io, tipo se non ci sta non si chiude la roba superflua. Io avete presente quelle del supermercato, quelle buste, tipo potete prendere qualsiasi materiale, però io ho quella lì di tela, come, e butto dentro la roba che non ci sta più, che magari anche avevo già usato, e quindi no problem. Ma vabbè, però vi ripeto, se è in aereo è un pochino più difficile ovviamente la situa. 3332 688 688, quelle cose che vi stressano prima di un viaggio e ovviamente anche al ritorno, perché no, grazie anche al messaggio che ci ha mandato la nostra ascoltatrice, che ci ha fatto riflettere anche su questa cosa.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
3: L'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. Al nord e sulla costa adriatica piogge temporali, al centro ancora sole, ma scendono assai le città. Bollino rosso. Tragedia sul lavoro, un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato nella manutenzione quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Ritrovato senza vita il corpo della bambina di 10 anni, scomparsa ieri nelle acque del lago di Como, la ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Resta viva l'ipotesi Guardiola CT Azzurro, attesa la risposta dell'ex City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Accendi la tua passione con CL Custom Parts.
5: CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Radio Company Live Tour il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento, il 31 luglio a Circello Benevento.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Ciao, Dua Lipa, Radio Company, la vostra mattinata con me Michela J. Ancora un buongiorno, c'è anche il nostro DJ Martin in questo 22 luglio. Allora, stiamo parlando, lo so, in molti stanno per partire, altri stanno tornando magari, chi lo sa, gli altri sono invece nel bel mezzo di una vacanza. Ad ogni modo c'è chi soffre un po' di stress prepartenza, diciamolo, più che altro per determinate cose. Ad esempio può essere preparare la valigia, può essere il traffico, e possono essere altre magari variabili che ognuno di noi considera. E allora sto indicando, più che altro sto cercando di capire qual è il vostro livello di stress e lo stress proprio associato a qualcosa in particolare prima di partire. E allora cosa ci state raccontando al 333-2688-688? Allora tra poco lo scopriremo live dalla vostra voce.
1: Buongiorno Michela.
0: Buongiorno.
1: Allora premetto, noi qui a lavoro ascoltiamo sempre Radio Company. Ascoltiamo sempre Radio Company e devo dire che sei molto brava, non ti avevo mai sentito.
0: Grazie. È vero, ci sono i weekend quando vuoi, sabato e la domenica sono sempre presente e oggi hai visto, sorpresa in questa settimana, grazie, era sorpresa questa Martin, non sapevo, non l'avevo sentito prima, giuro, grazie di cuore veramente, una buona continuazione anche a tutti i tuoi colleghi, ma continua per caso il messaggio Martin, ok, cioè, perché mi ha fatto la faccia come per dire, guarda che vuoi, no, grazie allora, grazie di cuore. E parliamo dunque di stress, delle vacanze, delle valigie eccetera eccetera. Allora c'è una nostra ascoltatrice che dice: guarda, la lista delle cose da portare inizio a farla quando prenoto le ferie, ma qualcosa dimentico sempre. Eccola lì, nonostante ci sia la lista, magari dici, sai, quelle cose secondo me che dici, ah sì ok, poi la depenno, cioè dico sicuramente poi la metto dentro, quindi do per assodato che comunque qualcosa c'è, cioè l'ho messa dentro e poi alla fine non c'è, lo so, può capitare anche quello, però mi sento un pochino più sollevata, devo dire, oggi da questa cosa, per il semplice motivo che vedo che molti siete nella mia stessa situazione, quindi la valigia è una di quelle un rompicapo prima di partire, che poi c'è invece chi è super sciallo, cioè c'è chi invece dice ma sì, ma io la preparo anche 10 minuti prima, capito, la valigia, chi se ne, ma cosa ci sarà mai? E questo forse perché sei uomo, attenzione, perché io vedo, sì è vero, e tu poi lo sai Marti, il mio compagno 10 minuti prima ha già fatto la valigia, capito, cioè 10 minuti risolve la situazione, io invece devo mettermi lì mesi prima, altrimenti anche se quest'anno già l'ho detto anche prima in apertura di programma, mi sa che più o meno sarò sulla sua scia e quindi quando tornerò vi dirò cosa ho dimenticato a casa, va bene?

0: Tuca Macarena, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in nostra compagnia. Allora, stiamo sondando un po' il terreno per quanto riguarda quello che è lo stress che alcuni di noi, insomma, vivono prima di partire, perché bello arriva la vacanza, però magari c'è qualcosina sempre, no, che ci fa dire, finché non siamo ovviamente nel luogo di villeggiatura, mamma mia c'è questa cosa che mi dà fastidio, devo fare la valigia, devo fare questo, il traffico, mille cose da sistemare, magari anche mille impegni prima, magari uno deve chiudere la settimana lavorativamente parlando e poi parte, però intanto deve dare il massimo anche nei giorni che precedono la partenza per l'appunto. E allora sì, sentiamo.
1: L'arte di sapersi arrabattare nel caso in cui la valigia o quello che si è preparato per le vacanze non sia completo è solo maschile, voi donne non ne sarete mai capaci.
0: Però ci aiutate voi, dai, no? In questo caso, in alcuni casi, va bene, tipo, allora, siccome la mia valigia non basta mai, aggiungo sempre qualcosa, o magari anche al ritorno, magari compri qualcosa là nel luogo dove vai, e quindi c'è sempre il mio compagno che dice, guarda, c'è il suo zaino, che non so, c'è lo zaino di Mary Poppins, perché già è pieno di sue, però comunque c'è spazio anche per la mia roba, capito? Va bene. E quindi diciamo che diamo qualcosa, mettiamo dentro qualcosa anche alla vostra valigia. Allora, poi saluto Mattia, che ci scrive: ciao Michela, io preparo la valigia e viaggio in treno ogni settimana quasi, quindi sono ben allenato nel cosa mettere dentro e cosa e come, diciamo, no? Sia l'andata che al ritorno, o se ci sono altre cose che non ci stanno più, si spediscono, hai capito, Mattia? Un altro trucco che ci dai, un altro consiglio per l'appunto. Allora, poi c'è anche Paola di Verona che dice: ciao a tutti, io quest'anno ho risolto il problema valigia, non vado in ferie, buona giornata. Paola, allora, non è un'ottima risoluzione, però io so che ce la farai il prossimo anno, magari, o magari anche i prossimi mesi, magari recuperi, Paola, dai. Forza e coraggio, pacca virtuale sulla spalla. E poi, insomma, ancora tantissimi altri messaggi che stanno continuando ad arrivare. Io ringrazio veramente tutti di cuore, tutti gli amici e amiche di Company che stanno scrivendo, sì, perché mi saluti, ma devo andare. Io parlerei con voi per ore, però so che non posso. Ok, quindi torno tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Olivia Rodrigo, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in nostra compagnia in questo 22 luglio. Allora, stiamo parlando di cosa vi stressa di più prima della partenza di un viaggio. Ancora tantissimi messaggi da ascoltare, tra poco nuovamente la vostra voce live qui su Radio Company. Nel frattempo sono le 10:03.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Kelly Rowland featuring David Guetta, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia. Io sono Michela J, con me c'è il nostro DJ Martin alla parte tecnica. A proposito di quello che vi crea proprio stress prima di partire, sentiamo la vostra voce.
1: È comunque la cosa che mi stressa più prima di partire per un qualsiasi viaggio.
0: Quale? No, vabbè. Ma lo sai invece che mi sono arrivati altri messaggi dove si dice il contrario? Cioè è un po', diciamo, si cerca un po' un equilibrio in questa cosa. Allora vado a salutare anche Susan, che ci dice: allora sfatiamo questo mito. Sono donna, preparo la valigia 10 minuti prima di partire, perché prima dicevamo che è più una cosa, diciamo, degli uomini prepararla all'ultimo, però non è detto, vero? Poi ci sono anche comunque quelli che sono i casi eccezionali, no? E dice: guarda, viaggio sempre e solo con lo zaino bagaglio a mano, anche quando sto via un mese. No, Susan, tu mi devi insegnare questa arte, però, perché io non lo so. Cioè, solo una settimana, cioè, ho due maxi valigione, non oso immaginare con uno, però immagino sia una cosa, un'arte che si apprenda nel tempo. Lei dice: viaggiando spesso in moto ho imparato a portare solo l'essenziale, che molte volte non viene neanche utilizzato tutto, Il segreto comunque è avere la lavatrice dove vai in vacanza, eccola lì, vedi, così vedi anche, insomma, lo stress al ritorno di dover lavare tutto, lo levi lo stress, esatto, lo eviti lo stress alla fine. Brava Susan, grazie dei tuoi consigli, ovviamente ne faremo tesoro. Noi facciamo un piccolo break e torniamo tra poco.
1: E la moglie?
0: No.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
4: La testa gira.
3: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Veste lui!
8: Veste lei!
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio-legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

telefonata da Michela G. In questo 22 luglio stiamo parlando del possibile stress che si può provare prima di dover partire per un luogo di villeggiatura. Per l'appunto può succedere che qualcosa ci, insomma, mandi un pochino così, E allora cosa ci state raccontando? Allora, ciao company, per me niente stress, se proprio dimentico qualcosa lo compro sul posto. Questa è un'ottima filosofia, devo dire la verità, perché stressarci prima quando si può prendere lì? Poi dipende sempre da dove si va, però effettivamente che vai su un'isola quasi deserta è lì, non lo so, però in altre parti sicuramente, insomma, è pieno di supermercati, è pieno di centri commerciali, di negozi, quindi, o bancarelle, insomma, quello dove preferite acquistare le cose, per l'appunto, e quindi lì, insomma, potete recuperare ciò che manca. E poi c'è chi dice: guarda, io ho l'ansia da meteo sia per il viaggio che la permanenza in vacanza, Mario, anche quello, perché diciamo che ultimamente siamo un pochino super presenti per quanto riguarda lo smartphone, cioè presenti nel senso che siamo sempre lì che controlliamo il meteo, dite la verità, cioè anche la mattina che tempo presumibilmente può fare oggi, ecco, e lì insomma cerchiamo anche di capire. Però Mario, dai, speriamo bene, ecco, dai, incrociamo sempre le dita, magari qualche giorno durante le vacanze può succedere magari che possa piovere, però non è detto, dai, incrociamo sempre le dita. Ovviamente un abbraccio a te, Mario. Questi e molti altri messaggi ovviamente che stanno continuando ad arrivare. Ad esempio vado a salutare anche chi ci scrive: io non ho questo problema, con il camper porto tutta la casa, massimo relax e comodità ovunque. Vedi, anche lui ha trovato, diciamo, la sua strada per quanto, in tutti i sei camper strada, hai visto Martin che era, ma cioè mi escono così, capito? Non è che me le studio, mi escono così, e quindi devo iniziare a preoccuparmi, Martin. Sì, va bene, torniamo tra poco.

0: Allora, visto che l'argomento valigia domina questa mattina, tra poco parleremo di come prepararla nel modo migliore, di come creare anche più look, insomma, con pochi capi, insomma, che per me sembra veramente una mission impossible, come si suol dire. Consigli degli esperti, restate con noi, ritorno tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre!

Allora siamo prontissimi per proseguire dunque in questo 22 luglio, le 10:35 minuti. Stavamo parlando per l'appunto di quello che è fonte di stress per voi prima di una vacanza, ovvero la preparazione per l'appunto della valigia, il meteo, il traffico, ma concentriamoci per l'appunto sulla valigia, ovvero insomma come riempirla nel modo migliore. Come si fa? Allora, secondo il consiglio degli esperti, intanto fare una lista delle cose, e quello l'abbiamo già stabilito anche prima, no? Fare un cielo ce lo manca prima di chiuderla la valigia. Ma poi ricordiamoci anche che bisogna inserire qualcosa dentro, no? Tra vestiti, oggetti vari. Allora, come partire al meglio? Intanto bisogna portare via, è vero, un cambio per ogni giorno della vacanza, che è un po' un problema, perché se tu stai via 7 giorni, tu stai via 14, cambia un pochino, ho capito, il cambio tutti i giorni. Allora cosa fare in questo caso? In questo caso occorre, secondo gli esperti, unire, perché per me è il contrario, cioè ogni sopra, il pezzo sopra praticamente, quindi maglia o camicia, deve abbinarsi almeno due sotto. Per me è il contrario, tipo, vedi che anche tu, Martin, cioè piuttosto più magliette, no? Rispetto al pezzo sotto. Anche io qua avevo un po' un punto interrogativo, no? Vabbè, comunque, una volta che si è pigliato tutto quanto, è il momento per l'appunto di riempire la valigia, e quindi le cose più pesanti andrebbero sotto, ok? Come le scarpe, eccetera, eccetera. Al centro invece quelle che sono le cose fragili, e sopra invece vanno sistemati quelli che sono i capi più leggeri, quelli più delicati, quindi gli abiti, le giacche, le camicie, ok? In modo tale che non si stropicciano così, perché se li metti sotto, posso dire che io li metto un po' a caso. Quello che ci sta dentro, capito? Esatto. E poi chiudo, e poi è un problema, cioè non tanto riaprirla, richiuderla, come dicevamo prima con gli altri messaggi dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, richiudere questa fantastica valigia, perché molto spesso c'è della difficoltà, e come di fondo, certo. Quindi questi insomma sono i consigli per sistemare al meglio quella che è la valigia. Vi sentite più tranquilli e rilassati e rilassate adesso? Boh, non lo so. vedremo nel corso delle nostre vacanze come va. Vabbè, ci proviamo. Intanto ho preso carte penna, ho segnato tutto quanto, capito? E nel frattempo ovviamente la nostra mattinata prosegue.

0: in nostra compagnia in questo mercoledì mattina, in questo 22 luglio. Allora, stiamo continuando a parlare per l'appunto di quello che vi dà un pochino di noia, dai, diciamo, prima di partire per le vacanze, e allora è tornato il momento di ascoltare la vostra voce.
1: E adesso ti va ancora bene perché non hai figli, dici. Quindi sei allo starter pack. Quando avrai figli, magari anche molto piccoli, ti dovrai portare dietro la casa.
0: È un casino,
1: la casa.
0: Poi
1: la svolta è il rimorchio, un bel camion, e rimorchio.
0: Ecco i consigli pratici di cui prendere appunti. Allora, grazie ovviamente per tutti i messaggi che ci avete mandato, ci avete detto la vostra anche questa meravigliosa mattinata passata assieme. Allora, prosegue nel frattempo ovviamente la mattinata, il sound di Radio Company in arrivo. Guardo. Tra pochissimo facciamo ovviamente tutto quanto.

questa è Radio Company, ancora una buona mattinata. Allora vi parlo di un evento, segnatelo in agenda, ma sicuramente l'avete già segnato, che ci sarà domani sera, giovedì 23 luglio. Eh sì, proprio lui, Mauro Tonello, presenta 80 Festival Summer Tour, il ritorno a suoni di marca. Nel cuore della città di Treviso, come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console Harry Morri DJ, sul palcoscenico ospite live Dan Arrow. 80 Festival Suoni di Marca, giovedì 23 luglio, ore 21:30. Ingresso completamente gratuito, quindi da segnare. Domani sera 80 Festival Summer Tour. Vi aspettiamo e mi raccomando, come sempre, super carichi, numerosissimi alla grande. Here we go!

0: Company, la vostra mattinata, ancora una buona giornata da Michela J, dal nostro Martin, le 10:50 minuti di questo 22 luglio che prosegue ovviamente in nostra compagnia. Allora, lo sapete che io comunque ogni mattina ne combino una, ieri l'avevo combinata la macchinetta del caffè, va bene, e poi un'altra l'ho combinata adesso in diretta live qui, non ho perso il gancetto dell'orecchino, cioè ma tutti a me capitano, adesso devo fare anche la caccia al tesoro, tu direi ma sarà qua dentro lo studio, sì, ma è caduto dentro una fessura, ce la posso fare, la mission di oggi è questa, recuperare la farfallina, capito, del mio orecchino. Martin, mi aiuti adesso che... Come no, scusa, hai due qualche minuto? No, niente, vabbè. Oh, si rifiuta di aiutarmi, devo fare sempre tutto da sola. Ritorniamo tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento. Company.
7: Che d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande

0: Mattinata, io sono Michela J, invece è il nostro DJ Martin in questo 22 luglio. Allora, io volevo salutare e ringraziare tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che sono stati con noi, hanno detto la loro, hanno condiviso insomma quelle che sono un po' le noie, lo stress prepartenza, e devo dire che ci siamo riconosciuti molti di voi. Io poi proprio Queen, capito? Cielo manca? No, ce le avevo quasi tutte, le pare, prima di partire. Comunque, ok, dai, sono in buona compagnia ovviamente. Allora, saluto anche Mario, grazie infinite per il tuo messaggio, è veramente di cuore, grazie per tutti i messaggi veramente meravigliosi che mi avete mandato. Allora, noi ci risentiamo anche domani, va bene? Facciamo così? Sì? Ok, perfetto. Una buona giornata da me, Michela J, per quanto riguarda questo mercoledì. Nel frattempo io do la linea all'informazione, perché direttamente dalla nostra redazione è con noi Egidio Ferrante.
1: Radio Company Time.
0: E sono le 11.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Proseguono senza sosta gli attacchi in Iran. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno ancora finito con le operazioni militari nel paese. Pericoloso un controllo di Teheran su Hormuz, avverte il senatore Rubio. Teheran ha risposto con una serie di attacchi a siti USA su Kuwait, Bahrain e Giordania. Il ministro degli esteri Tajani ha annunciato che Roma ospiterà il 28 e 29 luglio una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Durante un'audizione in Senato sul vertice NATO ad Ankara, il ministro ha inoltre reso noto che il 4 agosto si terrà a Roma un'ulteriore sessione di dialogo tra Libano e Israele. Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Ferrarese con pioggia, grandine e forti raffiche di vento. Autostrada A13 in tilt con numerose auto rimaste bloccate per il parabrezza in frantumi. Una tromba d'aria ha colpito la costa di Chioggia divellendo lettini e ombrelloni. Emergenza incendi invece al sud, a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, oltre 100 persone sono state evacuate in via precauzionale. È stato recuperato il corpo della bambina di 10 anni che si era tuffata nel lago di Como in un punto non balneabile senza più riemergere. Nello stesso punto in passato si erano registrati episodi analoghi. La bambina e i genitori erano in vacanza dal Marocco, ospiti di parenti da tempo residenti in Italia. Il Parlamento francese ha approvato definitivamente la legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. La misura, che entrerà in vigore a settembre, mira a tutelare gli adolescenti. La Francia diventa così il primo paese europeo ad adottare un provvedimento simile. Lo sport, ciclismo, la 16ª tappa del Tour, una cronometro individuale di 26,1 km sul lago Lemano, vede la vittoria del belga Remco Evenepoel. Lo sloveno Tadej Pogačar, leader della corsa, si piazza secondo a 28 secondi, consolidando il suo primato. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Lady Gaga e Doechii con Runway qui su Radio Company. Amigos y amigas, cambio della guardia, salutiamo e ringraziamo Mickey J che vi ha fatto compagnia fino adesso, ma ora sono stata io si è sentito? Non sono stata io, è stato il piedistallo. Sai quando fai i rumorini per sbaglio, che sono davvero fatti per sbaglio, poi dici no, in realtà guarda che era la scarpa, e non lo riesci più a rifare.
1: Certo,
0: è stato il piedistallo, Martino. Va bene, buongiorno, bentornato innanzitutto, vediamo con che cosa ci delizi oggi, prego.

questa. Questi sono. Scusate, questa sì, sono stata io. Buongiorno amici, mi fa sempre piacere vederti così fiero e orgoglioso delle tue creazioni. Abbiamo appena ascoltato i BTS dei No Altri, dei Poracci. Buongiorno a tutti, sono le 11:06, sta cominciando Snack, fino alle 13 ci faremo compagnia. Vi lascio già il numero se volete interagire con noi, che è il 333-2688-688. Se avete piacere di raccontarmi dove siete, che fate, come state. Basta Martino, le puzze. Cominciamo che è meglio.

0: Martin, ma dove è finita Giulio Pego?
1: Sono qua.
0: Questa qui che parla mi sembra una persona normale. Non è possibile che sia Giulio Pego. Ciao Giulio, ben tornata.
1: Grazie.
0: Martin, ma dove è finita Giulio Pego?
1: Lo riascoltiamo? Ciao amica mia, grazie per il bentornata. Sono sempre io, sto cercando di autoregolarmi perché mi sono resa conto da quando sono rientrata che essere scema e pirla da sola senza una controparte che o è peggio di me o comunque cerca di calibrare la situazione non è proprio la migliore delle cose, anche perché farsi le battute da sole e ridere da soli, non lo so, dopo un po' diventa imbarazzante. Comunque grazie per avermi detto che ti sembro una persona normale, anche se nel primissimo intervento di oggi ho parlato di puzze, fatto rumori strani provenienti dallo studio. Se questo per te è una normalità, mi fa piacere. Pensa come sono di solito. Molto peggio. Va bene, siamo pronti per cominciare, una piccola pausa, ma restate qui perché tra poco sarà il vostro momento, vi devo interpellare.
2: Su Radio Company Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere. Spot.
4: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
5: La testa gira.
4: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
9: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
10: Svuota tutto!
11: Svuota tutto!
10: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
12: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
10: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
12: Globo, svuota tutto!
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
14: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
15: Ma è fantastico!
14: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.

0: Motion, sweetest emotion. Alle 11:20, buongiorno amici. Ti è piaciuta la pronuncia, Martino? Anzi, Martin, sweetest emotion.
1: Mi hai spettinato.
0: È difficile spettinarti, tra l'altro, visto il quantitativo di capello così corto, diciamo. Facciamo raso. Buongiorno a tutti, sono Giulia Pego. Sta cominciando, anzi, ormai abbiamo cominciato con Snack. Saremo insieme fino alle 13. Leggo tra le varie notizie di questa mattina una che, tralasciando il contesto che è quello che è, mi ha comunque fatto sorridere. Vi leggo il titolo, amici e amiche. Commessa sventa una rapina al supermercato durante il suo primo giorno di lavoro. Non riusciva ad aprire la cassa. Vedi che tutto sommato l'incompetenza ogni tanto è stata una scena proprio di quelle da film, quelle solite che si vedono ormai a mani in alto, apri la cassa. E lei, ah sì, sì, subito. Aspetta, aspetta, com'è che si... Scusa, manager, non mi ricordo. E adesso, quindi, oltre, ripeto, la notizia in sé, mi ha fatto sorridere ripensare un pochino ai primi giorni di lavoro. Anzi, anche al primissimo giorno di lavoro. Vorrei parlarne insieme a voi perché, secondo me, non a tutti è andata proprio di lusso. Vorrei parlare sia con magari i più giovani che ci stanno ascoltando, che stanno cominciando adesso con i primi lavori, o addirittura siamo in estate, quindi c'è quello che fa il lavoretto estivo, che si approccia per la prima volta a un ambiente lavorativo diverso da quello scolastico, sia invece magari chi è un pochino più in là con gli anni, che però tornando indietro nel tempo si ricorda di quando era proprio una pippa il primo giorno è arrivato. Alzo la mano io per prima, volete? Primo giorno qua, io ho sbagliato il numero di telefono della radio. Primo giorno. Il secondo giorno ho dato quello di un'altra radio. Il terzo giorno ho dato il mio numero di telefono. Quindi grandi complimenti, tutto è bene, poi quel che finisce bene, uno piano piano impara. Ma secondo me, se andiamo a scavare indietro nel tempo, o magari, ripeto, se invece ci stanno ascoltando i più giovani anche solo in questo periodo, se vi va, ne parliamo insieme, mi raccontate quelli che sono i ricordi del vostro primo giorno di lavoro. Com'è andata? Cosa avete combinato? Al 333-268-688.

0: No Doubt con It's My Life. Siamo quasi in conclusione della nostra primissima mezz'ora insieme. Buongiorno ancora da Giulia Pego e da Martino in regia fino alle 13 a farci compagnia. Ma ho fatto anche la rima. Io e Martino in regia fino alle 13 a farci compagnia. Pat, questi sono i grandi risultati che uno raggiunge nella vita e le soddisfazioni del giorno. Pensa come stiamo messi. Vorrei parlare insieme a voi oggi del primo giorno di lavoro, di piribizie e di magari invece cose belle, perché molto spesso, intanto, quando ci approcciamo al mondo del lavoro non è che siamo abituati a completamente un altro mondo, e il discorso del capo "ma non ti preoccupare, questa non è un'azienda, è una grande famiglia", tempo la prima mezza giornata ti accorgi che in realtà è veramente un, come si dice in maniera carina, un putanaio.
1: Un manicomio,
0: grazie. Grazie Martino. Leggo intanto un messaggino. Primo giorno in fabbrica, mi hanno detto "segui Marco", ho seguito il Marco sbagliato per 2 ore. Ottimo, ti sei chiesto "ma come mai stiamo pulendo i lavandini nei bagni, ma io ero qua per fare il muratore"? Non si è capito, va bene. Vi ricordo il numero, che è il 333-2688-688. Mi potete raccontare quello che vi va, ricordi positivi, ricordi negativi, o se magari c'è un aneddoto in particolare che vi ricordate, anche perché molto spesso se le cose sono andate male non vi preoccupate, perché sono andate male a tutti, e quindi, come dico sempre, il male comune, se lo condividiamo, fa un po' meno male.
2: Su Radio Company, Snack. Come
3: on! L'estate da mordere. Spot.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 Company.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 5.

Gli Only Murs cantavano Moves qui su Radio Company. Ancora buongiorno amici e amiche, state ascoltando Snack, io sono Giulia Pego, stiamo facendo tutti insieme un passo indietro nel tempo, anzi un bel salto per tante persone, perché in tanti che mi state scrivendo state dicendo che ormai sono passati tanti anni, quindi il ricordo è un ricordo. Tipo per esempio, lei dice ciao Giulia, primo giorno di lavoro in ufficio, il mio capo mi ha stretto la mano e mi ha detto benvenuta nel team, io dall'agitazione ho risposto grazie anche a lei. Quello succede sempre, ma anche non negli ambienti di lavoro, anche semplicemente quando ti portano il cibo i camerieri e ti dicono prego buon appetito, grazie anche a te, e vorresti solo sprofondare, lanciarti dal balcone. Mi è successo proprio recentemente invece con un ordine delivery, il ragazzo tieni buona cena, grazie altrettanto, magari no, poverino. Poi ciao Giuli, il mio primo giorno di lavoro sono arrivata in ritardo perché avevo sbagliato strada. Vabbè, lì, oh ragazzi, succede, poi sei agitato, hai il piedino che trema sull'acceleratore, quello sulla frizione, non sai dove devi andare, sbagli per forza. Ero convinta di aver fatto una pessima impressione e continuavo a chiedere scusa tutto il giorno. In realtà il capo per fortuna è stato carino, mi ha detto tranquilla, capita. Da quel giorno sono comunque 8 anni, quindi vedi che tutto 8 anni che arriva in ritardo. Non come lui che invece mi dice io sono arrivato con mezz'ora d'anticipo per fare bella figura, il titolare è arrivato 20 minuti dopo e mi ha chiesto stai aspettando qualcuno? Cosa? Capito? Mezz'ora prima mi pare esagerato, anche perché mezz'ora prima sei lì così fuori dalla porta che aspetti, non ti apre nessuno perché non hai il coraggio di suonare, non hai il coraggio di chiedere, di approcciarti a qualcuno e dire salve, sono quello nuovo, mi apre, anche perché ti apre e poi dove vai? Sono sempre dei traumi, però bello ricordarli. Here we go!

0: Signore e signori, non tutte le ciambelle escono con il buco, non tutti i rifacimenti di canzoni, quando uno cerca di riportarle in auge facendo collaborazioni nuove, escono proprio bene bene bene. Non è questo il caso, mi sento veramente di alzare le mani perché il rifacimento di America di Gianna Nannini insieme a Marracash è pazzesco. Amici e amiche, vorrei leggere gli ultimi messaggini insieme a voi. Stiamo parlando di primi giorni di lavoro, ok? Nello specifico dei vostri ricordi legati a questa giornata, belli o brutti che siano, con vari aneddoti poi legati. Allora, comincio con uno che mi ha fatto sorridere. Ciao Giulia, io faccio la cuoca. Primo giorno in cucina, lo chef mi ha chiesto di prendere il prezzemolo. Per l'agitazione gli ho portato il basilico. Mi guarda e mi fa: cominciamo bene. Ottimo, complimenti. Ma chi è che ti ha assunto? Ricordo. Ah, io? Ah, ok, allora tu. Tutto a posto. Poi questo messaggio non l'ho capito. Mentre ero in servizio ho bruciato la porta di un radio con un cavo attivo. Non so cosa vuol dire, non so che cosa mi hai scritto, amico mio, però comunque il fatto che tu abbia bruciato delle cose non presagisce bene in ogni caso. E chiudiamo con questo. Primo giorno del mio primo lavoro nella carriera dopo l'università. Ho scattato una foto a me stesso e al desktop dell'ufficio con lo sfondo e l'ho pubblicata su Instagram taggando l'azienda e dicendo grazie per avermi assunto. La mattina successiva sono stato richiamato dal manager, mi hanno chiesto di rimuovere assolutamente tutto citando le norme di protezione dei dati dell'azienda. Sono stato poi scusato, ci ho lavorato per fortuna per 6 anni. Questo è grave! E non sei la prima persona a cui accade, perché mi viene in mente il caso anche di un doppiatore famoso. Adesso onestamente non ricordo il nome, a lui è andata peggio di te perché è stato allontanato dalle scene, perché in uno dei suoi turni di doppiaggio si è scattato un selfie di: oh, guardatemi, sono un doppiatore. Peccato che abbia ripreso anche un frame del film che stava doppiando, che quindi ancora non era uscito. Questo accadde proprio non recentemente, non molto tempo fa. Grazie per i vostri messaggi, amici e amiche, siamo quasi in conclusione della nostra prima ora, ci fermiamo qualche istante, a tra poco.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: È tempo di pensare all'estate.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'come Company, C come C Radio.

0: Il nostro successo del presente fu il Minacci con Maledetto Me, dal passato Shannon con Let the Music Play. Quando siamo puntuali, Orologi Svizzeri, le 12:00.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Chiediamo giustizia ma condanniamo le violenze della manifestazione di Bologna. Così Yosra Fakir, la nipote dell'uomo morto a Bologna durante l'intervento di polizia, intervenuta in Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice ABS Ilaria Cucchi.
3: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vengano accertate le responsabilità.
2: Si attenua il caldo ma l'Italia è divisa a metà dalla meteo, pioggia, grandine, vento nel ferrarese, in tilt la circolazione sulla 13, emergenza incendio al sud, fiamme nel centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 persone sgomberate a Cagliari, rogo all'ospedale di Brozzu. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese ha rischiato di emulare il caso Ruggero. Per mettere in fuga i ladri ha sparato diversi colpi di pistola che sono andati a vuoto conficcandosi in un muro. L'uomo, 63 anni, è stato denunciato perché era abusivo, possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. È tutto, buona giornata da Gianni De Gaetano.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesano. Archio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali.

0: locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli, naturale, buono e 100% genuino. Azienda Agricola Borrelli, olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: il 2014, quando Avicii produsse questo brano pazzesco che si chiama Addicted to You. Avicii to You. Beh, bello. Tanti Avicii to You. Addicted to You, cantato dalla voce pazzesca di Audra May. Poco prima invece abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Anna, White Girl Wasted. Mi scrivono: ciao Giulia, ti sei resa conto della licenza poetica sulla canzone appena passata? Fa la sdolcinata, quasi mi viene una caria. Caria? Allora sì, questa non è l'unica cosa che ci sarebbe da dire per sull'ultimo singolo di Anna. Anna che in realtà si è dichiarata molto, oltre che molto con una grandissima autostima per fortuna, e molto fiduciosa in se stessa anche per quanto riguarda il Sanremo 2027 che avremo di fronte a noi. Si dice che lei potrebbe essere uno dei nomi tra i big, e ha anche dichiarato lei di voler assolutamente vincere la serata, quella che sarà dedicata all'Eurovision, perché questa, vabbè, ma poi ne parleremo più avanti di Sanremo, ci sarà la serata Eurovision dove il vincitore di quella categoria specifica andrà al festival europeo. Lei ha dichiarato di volerci andare perché, oh mio Dio, sì, voglio portare alta la bandiera dell'Italia. Bisogna solo farle sapere, sicuramente metterebbe su uno show pazzesco, bisogna farle sapere che però all'Eurovision l'autotune è bandito. Quindi non lo so, lei che dell'autotune ha fatto un po' un marchio di fabbrica, bisognerebbe parlarne, ma ne parleremo, perché Sanremo sarà ormai, già se ne parla adesso, figurati quanto ne parleremo tra qualche mese. Quindi per adesso accantoniamo questa cosa, parliamo comunque di grandi campioni. Vi ho nominato Sinner poco fa, mi piace sempre parlare delle incapacità che hanno loro, perché ci fanno sentire un pochino meno soli. Non sono imbattibili, non sono uomini de ferro. Sembra che Sinner abbia un nemico acerrimo, un avversario imbattibile, che è l'esame della patente della moto. Non ce la può fare. 4 tentativi e 4 bocciature. Quindi intanto scopriamo un lato umano di una persona, e ci fa sempre piacere che scoprire che siamo tutti comunque simili tra di noi, e che abbiamo tutti le nostre debolezze. Questo per dirvi, e per dire a Sinner, che è un grande ascoltatore di Radio Company, noi lo salutiamo, Sinner di Snack, il mio programma preferito.
1: Ciao.
0: Ciao Sinner. Per dirgli che secondo me, siccome prima vi ho parlato dell'universo che funziona da solo e che le sfortune in realtà possono portarci anche a cose positive, io dopo 4 bocciature, io lascerei perdere. Magari c'è un motivo per cui tu sta patente non la devi prendere. Facciamo così, anche se campione dentro, campione nel sangue, secondo me ci sbatte la testa finché non ci arriva. E per questo ti invidiamo, Sinner, bravo.

essere soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è

0: Tiziano Ferro con Sono un grande, che probabilmente è anche quello che cerca di dirsi Sinner ogni volta che prova a superare l'esame della patente. Ci riuscirà, signore e signori? Oh, quindi? Un po' di suspense.
1: Allora. Per me non ce la fa perché all'esame si innervosisce.
0: Ecco.
1: Poverino.
0: E con questo brividino sulla schiena, freddo freddo, ci fermiamo qualche istante. Sapete che tra pochissimo giocheremo come ogni giorno. 50 euro in buono spesa sono in palio per voi, quindi restate qui, a tra poco
2: su Radio Company. Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri è arrivato il via libera del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa così il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. La Procura di Bologna darà l'incarico oggi all'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale due poliziotti, quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato nella manutenzione quando sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Sport, calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare eccezioni. È tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
2: Sport. Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
7: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: maratone mio e di tutti i millennial all'ascolto disannunciamo Kesha TikTok dal 2009, quando, amici e amiche, è arrivato quel momento del giorno. Quindi Martino, prego, si gioca. Martino, si gioca. Oggi
1: Crackpot. Che buono.
0: Va bene, piano. La suspense te la lancerò dopo. Non serviva metterla anche adesso. Amici, stiamo per giocare insieme a voi. Lo sapete che da qui fino al 31 di dicembre, ogni giorno, dal lunedì al venerdì verso quest'ora, in palio per voi ci sono 50 euro di buono spesa messi a disposizione dai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Superbu. Noi vi invitiamo ad andare a controllare sui vari siti di riferimento la sede più vicina alla vostra, così che oltre giocando insieme a noi potrete sostenere anche voi una bella iniziativa che è quella di Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, un progetto tra l'altro che potete trovare sull'omonimo sito Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, a sostegno di tutte le famiglie e le imprese del territorio che noi magari neanche lo sappiamo ci regalano grandissimi prodotti di grandissima qualità che nei vari supermercati, amici di Radio Company, potrete ovviamente trovare marchiati dal bollino giallo. Detto ciò, le regole sono semplici, 50 euro sono in palio solo però per chi risponderà correttamente alla domanda che stiamo per porvi e ci manderà un messaggio scritto, mi raccomando, al 333-2688-688. Lo dico con questa flemma, Martino, perché è giusto che la gente abbia il tempo di segnarsi il numero. Detto ciò, messaggio scritto a questo numero con il vostro nome, la vostra provincia e la risposta corretta, amici e amiche, a questa domanda, regia?
1: Suspense.
0: Grazie. Per 50 euro, quanta pasta mangia in media un italiano in un anno? E ci tengo a fare una specifica che non è nella domanda, parliamo di italiani medi, cioè l'esperienza personale. Ah, io mangio 8 kg di pasta al giorno. Non vale. Quindi in media un italiano in un anno quanta pasta mangia? A, circa 12 kg. B, circa 23 kg. O C, circa 40 kg.

0: Fever Dream, quando, amici e amiche, è arrivato finalmente quel momento del giorno, ovvero il momento di premiarvi. Ve lo ricordo che ci sono 50 euro in buono spesa in palio per voi, da spendere in una di tutte le sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV, che insieme a noi di Radio Company appoggiano questo bellissimo progetto. La domanda era, non lo so quanto semplice, perché vedo da tutti i messaggi che sono arrivati che probabilmente l'esperienza personale ci ha messo del suo. La domanda riguardava il consumo medio di un italiano di pasta, cioè non di un italiano fatto di pasta, cioè il consumo medio di pasta di un italiano in un anno, tra 12, 23 e 40 kg. La risposta corretta, a meno che voi non siate di JM, che abbiamo fatto due conti e ne mangia una cinquantina di chili, era la B, 23 kg, nello specifico, se proprio vogliamo, 23,3 kg di pasta a testa ogni anno consumiamo noi italiani. Detto ciò, la risposta corretta l'ha data Silvia da Belluno! Brava Silvia! Bravissima! Hai dato la risposta giusta, sarai quindi ricontattata molto presto dal nostro centralone per tutti i dati sulla spedizione. Tutti gli altri, non vi preoccupes, rigiochiamo domani!
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: E ad una decina di minuti dalla conclusione di Snack è arrivato il momento di dare il benvenuto in studio ad Egidio Ferrante per le anticipazioni delle Company News delle 13. In primo piano, Egidio, abbiamo la cronaca.
3: Sì, con un vasto incendio nell'Agrigentino. Minacciato il paese di Santo Stefano Quisquina, oltre 100 gli sfollati. Maltempo al centro-nord, la grandine devasta Marche e Abruzzo. Iran, proseguono i raid degli Stati Uniti. Poi il caso del Mastro, tensione al Senato, tra poco su Company News.
4: Radio Company. Spot.
5: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
9: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: dito nella piaga con Businessman, il nostro successo del presente e dal passato, Katrina and the Waves con Walking on Sunshine, che ci ha messo un pochino di allegria in questa giornata. Fuori com'è? È uggioso? Ancora? No, è tornato bello. Perfetto, allora ce la siamo godute ancora di più. Siamo arrivati alla conclusione, amici e amiche, della nostra puntata insieme di Snack. Ci riassentiamo domani, sempre dalle 11 alle 13, con me, Giulia Pego e DJ M in regia. È arrivato il momento di salutarci. Vi lascio ad Egidio Ferrante con l'informazione, poi il Belliconte 4.0 e tutta la programmazione di Radio Company. Amici, fate i bravi, ciao!
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Pochi secondi alle 13, ciao!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle

0: stata temporaneamente chiusa. Una violenta grandinata ha colpito la costa marchigiana, in particolare la provincia di Ascoli Piceno. Circa 60 persone hanno richiesto assistenza medica. I vigili del fuoco hanno effettuato circa 300 interventi per alberi caduti e allagamenti. Danni anche in Abruzzo. Maltempo anche sul Ferrarese, con pioggia, grandine, forti raffiche di vento. Autostrada A13 in tilt, con numerose auto rimaste bloccate per i parabrezza in frantumi. Tromba d'aria a Chioggia. La Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati ha negato l'autorizzazione alla Procura di Roma per acquisire le chat del sottosegretario Andrea Del Mastro. La Procura aveva richiesto l'accesso alle conversazioni tra Del Mastro e il ristoratore Caroccia, indagato per riciclaggio e legato a clan camorristi. Vibranti proteste dei senatori 5 Stelle. La seduta è stata sospesa. Proseguono gli attacchi americani contro l'Iran. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno ancora finito con le operazioni militari nel paese. Pericoloso un controllo di Teheran su Hormuz, avverte il senatore USA Rubio. Teheran ha risposto con una serie di attacchi a siti statunitensi su Kuwait, Bahrain e Giordania. Il ministro degli esteri Antonio Tajani presiderà a Roma il 28 e 29 luglio una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Durante un'audizione in Senato sul vertice NATO ad Ankara, il ministro ha inoltre reso noto che il 4 agosto si terrà a Roma un'ulteriore sessione di dialogo tra Libano e Israele. L'intelligenza artificiale di OpenAI è sfuggita al controllo durante test di sicurezza, violando autonomamente la piattaforma Hugging Face. L'incidente, definito senza precedenti, ha visto i modelli impiegare ingenti risorse di calcolo per accedere a internet da un ambiente di test isolato nel tentativo di superare le valutazioni. Il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Si tratta di una misura senza precedenti a livello europeo che entrerà in vigore il prossimo 1 settembre. Sentiamo sul tema Ernesto Belisario, avvocato specializzato nel diritto delle nuove tecnologie.
1: Si tratta di una dimostrazione del fatto che è un tema di rilevanza globale e che la autoregolamentazione delle piattaforme non basta più, cioè le soluzioni che i singoli operatori hanno provato nel corso degli ultimi anni, dopo le denunce pubbliche, dopo anche alcune azioni giudiziarie, non sono di per sé sufficienti e quindi bisogna intervenire con delle norme vere e proprie.
0: In Italia è applicabile una legge analoga?
1: Ci sono diverse proposte normative che sono presentate e sono in discussione in questo momento davanti al Parlamento. Si ritiene che alcune di esse potranno essere addirittura discusse prima della fine della legislatura, che ormai è imminente. Sarebbe molto importante che anche in Italia, fuori però da ogni logica burocratica, si lavorasse delle norme che siano effettive. Mi riferisco a norme che da un lato si rivolgano ai gestori delle piattaforme e obblighino i gestori delle piattaforme a implementare dei meccanismi di verifica dell'età rigorosi, quindi non facilmente aggirabili da parte degli utenti. Credo che chiunque di noi abbia avuto esperienza di ragazzi che dichiarano fintamente di avere un'età che non hanno. Allo stesso tempo bisogna responsabilizzare i genitori, le famiglie. Oggi non c'è la percezione delle famiglie della pericolosità di questi strumenti, allo stesso tempo non ci sono norme che di fatto obbligano anche i genitori ad avere una parte di controllo più attiva sull'accesso e sull'uso che di questi strumenti vengono fatto. Non credo che esista una soluzione semplice, sicuramente delle norme evolute dovrebbero guardare a tutte le parti e tutti gli attori in gioco.
0: A Crespellano, nel Bolognese, un custode di 63 anni ha esploso colpi di pistola per mettere in fuga dei ladri intenti a rubare rame. L'uomo ha riferito di essersi sentito minacciato quando uno dei malviventi ha diretto un muletto contro di lui. I ladri sono fuggiti, ma il custode è stato denunciato. È emerso che lavorava abusivamente e che il suo porto d'armi era scaduto dal 2014. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri nel Pavese. Il giovane stava percorrendo una strada in monopattino privo di luci e senza casco quando è stato travolto da un'auto. La vettura guidata da un 73enne di Bosasco procedeva nella stessa direzione. Lo sport, ciclismo al Tour Remco Evenepoel si aggiudica la crono individuale sul lago di Lemano, conquistando la sua seconda tappa consecutiva.

0: Tadej Pogačar perde solo 28 secondi consolidando la maglia gialla, ottimo sesto posto del nostro Mattia Cattaneo. Il meteo al nord e al centro in prevalenza stabile e soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino. Al sud maggiore variabilità sulle peninsulari con locali fenomeni in Appennino. Temperature in calo, massime di 36 gradi al sud. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
2: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: è iniziato un festival molto famoso che si chiama Tomorrowland.
1: Sì.
0: E noi oggi volevamo iniziare un po' con quello stile lì.
1: Stile con, Tomorrowland?
0: Sì, con Argy e Omnia.
1: Ok.
0: Chi è Argy?
1: Argy, noto DJ e producer di fama internazionale.
0: E Omnia?
1: Di origine greca.
0: Ah, ok. Credo, e credo Omnia sì. Invece?
1: Omnia è invece la prima enciclopedia.
0: Ah. Interessante. Conte, ragazzi, dovete saperlo, è molto più preparato il sottoscritto, quindi quando tu gli chiedi una cosa lui sa sempre tutto. Va bene, io so una cosa però, che questo è un programma molto serio,
1: sì,
0: molto compito, molto
1: certo,
0: elegante, e che ha una sigla molto fica. E la facciamo mettere dal DJ Megalo,
1: che è più abbronzato del sole. No,
0: è bellissimo oggi, hai visto?
2: Radio Company. Belli Conte 4.0.
0: Anche...
2: E state al bagno 13.
0: Tu sei
2: e state
0: elegante.
2: Al bagno 13.
1: No, ti spiego questa cosa, perché è da un paio di giorni che evidentemente non so se aveva lasciato la finestra aperta o cosa aveva
0: sì,
1: fatto, però mi sembra più abbronzato del solito DJ M.
0: Ah, ok.
1: Secondo me va di nascosto a farsi le lampade, non ce lo dice.
0: Come Carlo Conti. Come Carlo Conti. Invece oggi, ragazzi, il mio amico e collega si presenta al lavoro con un'elegantissima camiciuetta in...
1: misto cotone.
0: Mistolino cotone.
1: Sì, mistolino cotone.
0: Ma bello,
1: anche
0: bello,
1: sintetico,
0: bello,
1: secondo me.
0: Anche ben stirata.
1: Sì,
0: sei elegantissimo.
1: Grazie
0: oggi.
1: Vabbè, che possiamo andare col giro ruota?
0: Vabbè, facciamo girare la ruota e non le balle, che è sempre la cosa migliore da fare nella vita, anche con questi caldi.
2: Primo.
0: Attenzione.
1: Prendila. Primo.
0: Non so se abbiamo un contributo dalla regia. Abbiamo un contributo dalla regia.
1: Che roba è?
0: Adesso capirai.
1: Bella lunga qua.
0: Adesso, fra qualche giorno, esce l'ennesima puntata di Spider-Man al cinema.
1: Sì.
0: Ok, che sono due i film adesso da andare a vedere al cinema.
1: Sì.
0: Anzi, è uscito, scusami, in questi giorni Spider-Man al cinema. Sono due i film da andare a vedere.
1: Sì.
0: Uno è Spider-Man e l'altro è Odissea.
1: Okay.
0: Fondamentalmente. Che vado a vedere, fra poco. Ho deciso di andare a vedere nonostante le tre ore di scalandramento di Maroni, però ci provo.
1: Dai.
0: Detto questo, allora noi oggi vi facciamo una domanda legata proprio ai supereroi, agli eroi.
1: Sì.
0: Che sai, il cinema, Ulisse da una parte, Spider-Man dall'altra. Tra i supereroi però, chi è secondo voi che salverà veramente il mondo? Qual è quel supereroe che nella vostra testa dite è lui quello giusto? È lui il supereroe che salverà il mondo.
1: Non valgono personaggi politici, ve lo dico.
0: No, adesso supereroe.
1: Deve
0: che vi piace, che
1: super...
0: vi appassiona.
1: Cioè, deve essere proprio di fantasia.
0: E dovete spiegarci per quale motivo, secondo voi, non lo so, Superman salverà il mondo. Batman salverà il mondo.
1: Hulk salverà il mondo.
0: Oppure i cosi, gli Avengers. Però citate un Avengers nello specifico, non andate sul vago.
1: I Fantastici 4 salveranno.
0: Ma quale dei Fantastici 4?
1: No, tutti e quattro.
0: Gommomo?
1: Loro valgono per tutti e quattro.
0: Ah, ok, perché c'è Gommolo.
1: No, Gommolo te lo stai inventando.
0: Velocciolo
1: te lo stai inventando.
0: Tutte quelle robe lì. Questa è un'altra roba però.
1: No, è Ralph Super Max Eroe,
0: esatto.
1: Anche lui è un supereroe.
0: Anche lui è un supereroe, quindi avete di che scavare nella vostra fantasia, no? Senti che bella che era sta sigla. Vabbè, dai, 3332688688. Quale supereroe secondo voi ci meritiamo che salverà il mondo?

0: la canzone Bella Vita, sì. Questa è Radio Company, noi siamo quelli del Belliconte 4.0 e oggi parliamo di supereroi.
1: Quale supereroe salverà il mondo secondo voi?
0: Esatto, quale e perché? 3332688688. Sarà un supereroe probabile, cioè di quelli famosi canonici, oppure
1: no,
0: uno abbastanza improbabile? Pensate, meditate, riflettete, fatecelo sapere appunto al 3332688688.
2: Radio Company, Belliconte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: detto culo?
1: Sì,
0: ha detto culo.
1: Ha detto culo.
0: Ma si può dire culo in radio?
1: Non lo so.
0: Non lo so. Cioè, non è che l'algoritmo poi si. Ah, ma noi l'avevano non abbiamo
1: detto,
0: l'algoritmo.
1: L'avevano detto anche al Festival di Sanremo, quindi non
0: hanno
1: penso
0: detto
1: fosse.
0: Ah, beh, è vero.
1: Allora, c'è qualcuno che cita il personaggio, il supereroe che salverà il mondo sarà Groot.
0: Mm.
1: Per chi come DJ,
0: Groot?
1: Per chi come DJM, secondo lui Groot non ha superpoteri.
0: Mm-hmm.
1: Posso dirvi che invece possiede dei superpoteri. Fa parte dei Cavalieri della Galassia.
0: Ah, non ho
1: Rocket. I Guardiani della Galassia, scusami.
0: Ma
1: possiede straordinari biologici legati alla sua natura. Flora Colossus, forza sovrumana, rigenerazione estrema, manipolazione del proprio corpo vegetale.
0: Groot questo.
1: Groot. E sì, tra l'altro lui pronuncia solamente io sono Groot.
0: È fantastico.
1: Dice solo io sono Groot. A seconda di io come pronuncia io sono Groot, la gente incomincia.
0: Se io te lo dico, siamo partiti un po' difficili.
1: Lo so, ti dirò tra l'altro che nella versione originale Groot credo sia doppiato dal quello di.
0: Beh, non è sto gran lavoro. Se dice solo io sono Groot.
1: In effetti.
0: Se ti ricordi, cioè, io sono Nunzia. Un film molto
1: è doppiato da Vin Diesel. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Company, per me quello che ci può salvare in assoluto è Posaman.
3: Sono Posaman. Nella notte tu vedrai
1: la sua posa fa la folla. Scusami, com'è che ti salverà da Instagram? Cosa che ti salverà?
0: Ci salverà in generale.
1: Dai social?
0: Sì, esatto. E poi dopo, ovviamente, a un certo punto, finisce la musica d'improvviso.
4: Posaman.
0: E invece finisce la musica d'improvviso. Finisce la musica d'improvviso. Due non ne faccio una. Finisce la luna. Sol Lillo.
1: Vabbè, tutta sta cagata per dirci che non avevano capito che fosse Lillo.
0: Vabbè, comunque, cioè, dai, semplifichiamo ancora. Semplifichiamo.
1: No, aspetta, stai fermo lì perché c'è qualcuno che scrive che come supereroe, mm-hmm, che è un po' fuori dagli schemi, per lui l'eroe che salverà il mondo, il supereroe che salverà è Super Pippo. Perché ho timore di ciò che sta per arrivare in questo momento? Sapevo.
5: Poveri.
1: Guardi, l'abbinamento è di una tale banalità e di una tale facilità che so già perché lei è apparso.
5: Lo so che vuoi. No, adesso mi svelo una cosa.
1: No, guardi, non voglio.
5: Sono io.
1: Chi? Chi è lei?
5: Sono io. Super Pippo. Radio
6: Company. The summer is magic.

0: Solo per dirvi che cosa accade anche durante la nostra trasmissione, per ringraziare, potete pur ringraziare la signora che ha detto che Posaman salverà il mondo. Stavo bevendo l'acqua mentre vi ascoltavo e ho sputato addosso le persone di fronte a me. Grazie. Giusto per descrivere che cosa succede durante questa trasmissione.
1: Vorremmo poter filmare. Certo,
0: qualcuno modo. Che dice: non svalutatemi Groot, guardatevi Guardiani della Galassia. Io li ho guardati, non ti sto svalutando Groot.
1: Allora, no, ma sono io che l'ho svalutato perché non lo conoscevo. Era proprio una mia vera ignoranza.
0: Salverà il mondo Harley Quinn, che tu conosci perfettamente.
1: Ah, sì,
0: no? Perché lei lei ci sa fare con le mazze, non l'avevo letto.
1: Beh, qua c'è dell'ironia interessante. Harley Quinn è una grande psicofiga, la chiamerei.
0: Sì.
1: Psicofiga.
0: Sì. Ricordiamo, fidanzata di Joker.
1: Fidanzata di Joker. Che poi, secondo te, cioè io non mi vedo, hai capito? Quella roba lì tra Joker e...
0: Per me l'uomo invisibile può salvare il mondo, così può eliminare chi non governa bene, senza conseguenze per gli altri. Stella.
1: Ok, dai, questo è riflessiva, sì. come osservazione.
0: Il supereroe che salverà il mondo è Medio Man. Domenico da Verona, ma non è l'unico che cita Medio Man.
1: Che non
0: per
1: è
0: chi
1: questo.
0: Non si ricorda, Medio Man era un personaggio creato dalla Jalappas,
1: esatto.
0: E da De Luigi.
1: E che era una persona molto media, molto mediocre. Vuoi leggerne un altro?
0: C'è qualcuno che segnala ancora Medio Man e qualcuno che dice Kenshiro, ma non lo vedo tanto come...
1: Kenshiro lo possiamo mettere nella categoria dei supereroi?
0: No, secondo me no.
1: Ma non so.
0: Secondo me è un...
1: Però aveva dei però sì, tutti avevano dei poteri in quel cartone.
0: Ma lui era bravo
1: lì.
0: Nei punti di pressione.
1: Sì, esatto. Un po' come... un po' come quando noi andiamo dal chiropratico... nel fine settimana per farci raddrizzare. Quindi il nostro chiropratico salverà il mondo. Va bene, sentiamo chi c'è al citofono, vai. Attenzione.
2: Io sarò alternativo nel dire qual è l'eroe che salverà il nostro pianeta, ma io penso Dottor Manhattan del film Watchmen.
0: Mica.
2: Chi l'ha visto capirà.
3: Sono posa.
0: Mica facile, dottor Manhattan. Ah, perché io ho visto più volte il film, non ci ho mai capito un cavolo.
1: Dottor Manhattan non posa.
0: No, dottor Manhattan non ci ho mai capito un cavolo. In Watchmen al contro.
4: Ho sbagliato sigla.
1: Hai la sigla anche di Watchmen? Cos'è sta roba?
5: No,
0: è un'altra. Sta sbagliando sigla. Ha il controllo totale della materia, la percezione simultanea del tempo e l'invulnerabilità fisica. Okay. Manipolazione, sposta e cambia ogni atomo. Crea oggetti dal nulla e cambia un elemento in un altro. Distrugge cose e persone con il pensiero. Ricostruisce il proprio corpo se viene distrutto.
1: Però.
0: Spazio-tempo, vede passato, presente e futuro nello stesso momento. Si sposta ovunque nello spazio in un attimo. Crea copie di se stesso.
1: Che
0: natura fisica, non invecchia, non ha bisogno di cibo o sonno. Nessuna arma o danno fisico lo può ferire. Diventa grande quanto vuole.
1: Ma posso dirti?
0: È onnipotente.
1: Guarda, guarderò Watchmen che non l'ho mai visto.
0: Ma non ci ho capito una fava ogni volta che l'ho guardato. Ho guardato due o tre volte. Non ci ho capito nulla,
1: nulla.
4: Mi viene sempre la sigla di Posaman.
1: Infatti io direi: ma salviamo Posaman. Salviamo. E Shiro. Manca solo Super Pippo e le fate.

0: Forza è il dottor Manhattan, eh?
1: Forza. Allora, dicevo, allora, aspetta, perché qua di supereroi ne stanno arrivando veramente tanti. 3332-688-688. Se volete aggiungervi alla schiera, qual è il supereroe che salverà il mondo?

0: la data del suo compleanno. Unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Per vendita su Ticket One.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: sono secondo me invece dei supereroi che non sono supereroi, non confondiamo e non mischiamo. Gundam è stato un robot.
1: È stato un robot, esatto.
0: Poi c'è chi dice, ma dai, l'unico che può salvare il mondo è Superman, altrimenti Super Chuck di Alan Ford. Avevano due poteri diversi, Super Chuck e Superman. Nutriamen.
1: Nutriamen hanno fatto ben due film. Esiste. Diciamo che ha una collocazione nel mondo tra, una, diciamo così, il Veneto e una parte di Emilia Romagna, dove il concetto di nutria è un concetto particolarmente condiviso. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: L'eroe che salverà tutti noi è

0: ignorante.
1: Radio Company, molto. Il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Solo risposte sbagliate. Giochiamo. Per entrare nel club degli ignoranti, che ci segnala Ralph Supermaxero, purtroppo ha perso l'inizio, dove abbiamo messo addirittura la sigla. Quindi lo salutiamo, l'amico che ha scritto.
2: Vabbè, però l'ha citato, ci piace.
0: Adesso dai. Invece stiamo per dare una parola in lingua italica. Sì. E dico questa parola. Dovete darci definizione sbagliata per poter entrare nel club degli ignoranti, se volete entrare nel club e se volete portarvi a casa la tessera.
2: Va bene, ti faccio un esempio?
0: Faccia.
2: Se la parola di oggi fosse poteri.
0: Poteri.
2: Cos'è il poteri, la poteri, le poteri, i poteri, lu poteri, dicesi poteri?
0: Bello.
2: 333-2688-688, la parola con cui giochiamo oggi, di cui dovete ricreare il significato. Valgono le parole composte, non vale dividere.
0: Vale cambiare l'accento, quindi puoi fare poteri.
2: Poteri, anche poteri. Poteri è simpatico, no? Quindi, sì. Insomma, scatenatevi con la fantasia, una tessera del club in palio, la parola di oggi appunto è poteri.

0: Che eleganti che siamo in certi momenti.
1: Allora, c'è qualcuno che scrive: ciao belli conti, la poteria è una lametta speciale usata dalle ragazze dopo il periodo invernale per tagliare il prato sulle gambe.
0: Ah,
1: quindi è la più, è la più performante.
0: Ok.
1: L'acerrimo nemico di Voldemort è Harry Potter.
0: Harry Potter, certo.
1: In versione francese.
0: Bella, questa è notevole. Bravo
1: Alessandro, non mi dispiace.
0: Bravo Ale.
1: Madame Potter, la cugina di Madame Bovary, Chiara da Mestre, famosissima Madame Potter.
0: Una raffinatezza oggi.
1: C'è invece un cartellino rosso, secondo me, lo do
0: attenzione.
1: Subito.
0: Sì.
1: I poteri sono i superpoteri quando sono ancora piccoli. Ciao da Davide. Davide.
0: Poteri.
1: Superpoteri.
0: Siamo sempre
1: piccoli
0: là.
1: Grandi.
0: Deve essere inventato.
1: È rosso.
0: Rouge, sentiamo chi c'è all'escito fono.
2: Dai, è chiaro, è la poterie, il nuovo giubbotto invernale.
1: Bellissimo.
2: 26-27.
3: Ciao, sbagliati. Allora, Poteri è un paesino di una regione in Polonia molto, molto, molto nascosta.
4: Certo. La parola Poteri è una definizione di una pera che viene votata con il votafoglie o le poteri.
5: Beh, un mio amico ha appena acquistato un bel poteri in campagna, gli è costato un botto.
1: Vale tantissimo.
0: Quando compri il poteri in campagna. No. Allora, 3332688688, la parola con cui giochiamo oggi, non so se l'avete capito, di cui dovete ricreare il significato e rischiare di portarvi a casa anche una tessera del club degli ignoranti, è proprio poteri o poteri o poteri.

0: Allora vediamo se riesco a pronunciartela in maniera talmente tanto tanto buona da risvegliarti questo ricordo.
1: Dai.
0: Pizzettine poteri! Animano la fame, stuzzicano l'appetito, Max.
1: Sì, bello. Sì.
0: Pizzettine
1: sì.
0: poteri. Poi ciao Radio Company, c'è qualcuno che scrive, non riesco a... sicuramente in francese vuol dire macelleria. Allora, ciao Radio Company, charcuterie, scusami, in francese vuol dire macelleria, allora potrei, per analogia, è sicuramente un posto che vende patate. Le poterie,
1: certo.
0: Gabriele ci può stare, ci può stare. Ciao Radio Company, i poterie non sono sicuramente ricchi. I poteri non sono sicuri. È perché l'accento va sulla O, scusa.
1: Sì.
0: I poteri sono sicuramente ricchi. Non so se darglielo giallo.
1: Sei un po'. Non lo so.
0: Beh, vabbè, però va bene.
2: Posso dirne una io?
0: Dimmi.
2: Angin de poteri.
0: E chi era?
2: È ispirato a una band.
0: Ah, ok.
2: Però secondo me pochi capiranno.
0: Bravo.
2: Sentiamo che c'è il citofono, vai.
3: I poteri sono i ricchi che fanno finta di essere poveri.
4: Ciao belli conte. Poteri era il compagno di classe di Harry Potter e sapeva fare un'unica magia, ovvero ti sapeva trasformare in qualche personaggio famoso del passato.
2: Ah, simpatico, mi piace. Va bene ragazzi, è arrivato il momento di capire chi si porterà a casa la tessera oggi. Tra poco torniamo e ve lo diciamo.
5: Radio Conte, belli conte 4.0. Estate al bagno 13. Spot.
6: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
7: La testa gira.
6: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
8: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: abbiamo chiuso lo spazio dedicato al momento Luna Park e andiamo a premiare per quanto riguarda invece i treble ignoranti.
1: Vince Daniele oggi.
0: Daniele, grazie, grazie, mi manca la testa.
1: Sì, lo so. Ciao Belli Conte, la poteria è una lamenta speciale usata dalle ragazze dopo il periodo invernale per tagliare il prato sulle gambe.
0: Ah, molto interessante. Quindi complimenti, ti arriverà la tessera del Club Ignoranti, l'ambitissima tessera. Noi ovviamente vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani. Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman.
1: Ciao.
0: A domani, e due minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Gli Another con Talk to You su Company. Amici, bello, è bello rivedersi qui, è bello rivedersi da questo studio. Pronti per una nuova puntata dei Pischelli?
1: Andiamo! Studio ventilato oggi, tra l'altro.
0: Arrivano che bene! Sono su Radio
1: Company. Katty, pronta, vai!
2: Pischelli a mollo! Pischelli a mollo!
3: Pischelli a mollo!
4: Pischelli a mollo!
5: Pischelli a mollo!
1: Buon pomeriggio, mercoledì 22 di luglio, inizia un'altra puntata dei Pischelli di questa settimana che, diciamo, arriverà con difficoltà venerdì, visto un sacco di cose.
0: Beh, d'altronde, amico mio, ma come dicevano ieri Brutti ma Simpatici o qualche giorno fa, in realtà, quando si parla di questa settimana, è la settimana della nullafacenza, dove tutti i tuoi impegni li rimandi effettivamente a settembre.
1: Parlate per voi,
0: no,
1: comunque.
0: Fidati, è così, perché anche tu sai già che sei lì, ma che dove? Stai pensando, sì, vabbè, questa cosa la faccio dopo le ferie.
1: Ma no,

0: lo faccio io, a settembre.
1: Allora, tutte le cose che sto rimandando le sto rimandando alla prossima settimana dove sarò in ferie.
2: E allora questo è un grosso problema, amico mio, perché non sai riposarti. E ricordati che le ferie si usano soltanto per riposarsi,
1: caro
2: non
1: mio,
2: per fare altri
1: volevo
2: lavori.
1: Volevo dirti che le tasse non si pagano da sole.
2: Sì, però che noia, posso dire che no, potremmo fregarci ogni tanto. C'è così tanta gente che evade, voglio dire, molti che non vengono scoperti, se non lo facciamo noi per una volta.
1: Il commercialista
2: dire...
1: che bussa alla mia mail e mi manda 4 F24 da pagare.
2: Già, capisco, capisco perfettamente. Saluto tutti i commercialisti che in questo periodo non sono affatto stressati.
1: Anche perché evadere
2: .
1: Nel nostro settore è difficile.
2: È molto
1: quindi
2: difficile.
1: Se qualcuno ha qualche trucco,
2: potete indicarci. Va bene, amici, buon pomeriggio. Noi siamo i Pischelli, mercoledì 22 di luglio. Ciao Chicco.
1: Ciao.
2: Ovviamente è mercoledì, quindi che cosa significa?
1: Fuori company.
2: Esatto, quindi una canzone che tra poco verrà scelta da voi. Quindi iniziate già a proporci qualche titolo e poi vi spieghiamo le specifiche tra poco.
3: Oh yeah.
2: In ogni caso, 333-2688-688, si parte subito, cioè Eva Max con Million Dollar Baby.

0: Max con Million Dollar Baby. È mercoledì e quindi arriva il
1: Fuori Company.
2: Si apre
3: il Fuori. Aprilo.
2: Spiegalo tu perché sei più bravo di me.
0: Allora, il Fuori Company è il nostro appuntamento dove tutti i mercoledì vi diamo la possibilità di scegliere una canzone, ma non una canzone qualsiasi, quindi Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, i BTS, no, devono essere tutti quegli artisti di nicchia che sono nella nicchia perché hanno scelto di restare nella nicchia.
2: Esatto, okay? Perché dire artisti di minchia era brutto. Esatto. E quindi usiamo nicchia. Dai, allora 333-2688-688 avete la possibilità di farci ascoltare e di far ascoltare soprattutto 20-30 secondi della canzone più brutta e imbarazzante, ma allo stesso tempo bellissima che conoscete.
0: Ma anche una canzone, okay, magari molto bella che in radio nessuno passa.
2: Appunto, potrebbe essere anche quello il caso. Quindi mi raccomando, cercate di attirare la nostra attenzione, ma soprattutto l'obiettivo è far arrabbiare i vertici di questa radio, ovvero il nostro programmatore musicale Fabio De Magistris.
4: Ciao, Fabio.
2: E il nostro direttorone Mauro Tonello.
4: Ciao Maurone.
2: Il quale non vedo da molto tempo, quindi ti posso dire, quando non lo vediamo vuol dire che
0: adesso
2: va tutto ok.
0: Dovremmo iniziare a salutarlo con Hola.
2: Hola, esatto. Dai, allora 333-2688-688, abbiamo bisogno di voi, con consigliateci un po' di canzoni,
0: dai,
2: brutte ma belle.
0: Dai, titoletti belli tattici che ci faranno svergognare oggi.
2: E quindi fatevi avanti, attirate la nostra attenzione provocandoci, guardandoci negli occhi, se potete guardarci negli occhi.
0: Due scemi.
2: Dai, 333-2688-688, quale canzone dal dubbio significato ascolteremo oggi?
5: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
6: Fiscalia Mollo! Spot!
7: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti a Benevento.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
13: Ocean under the open sky, oh my, baby I'm trying.

0: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento. Amici, ancora buon pomeriggio, siete su Company. Dobbiamo scegliere quella canzone, la canzone che oggi porterà l'orgoglio e la gloria all'interno di questo programma. E dobbiamo ringraziare Monica, in realtà, che fa una scelta che fa una scelta curiosa.
1: Sì, allora, la canzone dirige l'orchestra Tuzzo e Susi con Dropkick.
0: Okay.
1: La canzone è, modifichiamo un po' il titolo, Pezzo di Diga.
0: Oh, ho capito, ascoltiamola.
2: Dai.
0: Cosa dici?
2: Non voglio saperlo.
3: Pezzi
0: fica,
1: Bella voce,
0: grandissima, che poi l'abbia scelta una ragazza, a noi fa ancora più ridere, perché vuol dire che questa cosa funziona.
3: Pezzi fica,
0: bellissimo.

0: i pitoni un po',
1: Perché l'abbiamo scoperta soltanto ora? Per tutte quelle persone che sono in vacanza, questa potrebbe essere tranquillamente la vostra colonna sonora,

0: pezzo di figa.
1: Pezzo di diga, pezzo di diga, dice. Eccola, però ecco. Anche persa di Ibiza, quello che volete. A libera interpretazione questo
0: molto
1: disco.
0: Molto bella comunque. Grande Monica, ti
1: grazie
0: amiamo.
1: Monica, ti vogliamo davvero molto molto bene, ma chiaramente dobbiamo ringraziare uno sponsor che rende possibile, un partner che rende possibile il nostro spazio dedicato a voi, che si chiama Fuori Company. In questo caso è un collega che ritorna con il suo terzo quarto lavoro, ancora dobbiamo capirlo, ovvero
0: Passini Center.
2: Senti la nostalgia del fracassamento di palle di quando ti chiamano i call center?
3: Oh yeah.
4: Ti senti solo in queste giornate?
2: Noi abbiamo la soluzione.
1: Quale?
2: Passini Center, il tuo call center di fiducia che saprà intrattenerti, disturbarti, ma anche consolarti e coccolarti.
5: Ciao, sono Gianluca di Passini Center.
6: Buon pomeriggio e buon pranzo. Volevo solo romperti il cazzo e farti vedere che ero rimasto con l'1% di telefono.
0: Mi ricordo 1%
6: di questo telefono. Tutta la mia vita.
4: Passini Center è un'esclusiva Pischelli.
2: Chiama ora il numero in sovraimpressione.
0: Se proprio dobbiamo.
7: Insomma, non devi contraddirmi. E vai a letto che domattina devi trasmettere dalle 7:30.
0: Ho il telefono pieno di
7: robe. 6:30. Ma che te lo fa fare di alzarti così presto?
0: Pronti con l'acqua?
7: Non ti capisco. No.
8: Che bugiardo!
0: Acqua! Non c'era l'acqua una volta?
1: Ah, in quella, scusa un attimo.
0: È nella versione...
1: No, è finito pure il pezzo di diga, è finito il disco. Mamma mia, che palle.
4: Millennium Mix anche oggi, partiamo con tre dischi dal 2017: Calvin Harris e Pharrell Williams con Katy Perry e Big Sin e Feels.
9: Millennium Mix.

0: Ligabue con Le donne lo sanno, beh noi sì, prima invece Chaka Punk con My Name Is Ten, mentre all'inizio Calvin Harris con Compagnia Bella e la loro Fils. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli amici, 14:30, tra poco comp'anniversario.
1: Allora, un posto è bello che ho occupato, poi abbiamo fatto altre 48 telefonate perché ci sono delle richieste per questo 22
0: tutti
1: di luglio,
0: in ferie.
1: Nessuno che risponde.
0: Vabbè, non importa amico mio, comunque un posto libero, quindi fatevi avanti, 333-2688-688, al volo a questo numero ci mandate tutti i dati della persona da chiamare e al resto pensiamo noi.
1: Se tutto va bene.
0: Altri canali ufficiali?
1: Ma potresti andare volendo sul sito radiocompany.com.
0: Bene, oppure
1: se ti va, e se no c'è l'applicazione ufficiale, anche quella basta cercare Radio Company e
0: la scarichi, esatto, sul tuo telefono, ci ascolti ovunque tu sia
1: e
0: praticamente.
1: Potresti andare a cercare gli errori dell'applicazione, perché ci sono degli easter egg, degli errorini lasciati in giro apposta, tipo su
0: voi li segnalate e noi ovviamente li correggiamo. Ben
1: sulle
0: detto amico
1: bio.
0: Mio. Bravo, sulle nostre bio. Non parliamo di bug dell'applicazione,
1: no,
0: perché
1: no,
0: in realtà
1: ce
0: non
1: ne saranno,
0: ce ne sono.
1: Però,
0: no, non credo, a me non è mai capitato. In ogni caso 333-2688-688, ci risentiamo tra poco con almeno una, intanto per ora, delle due telefonate del comp'anniversario.
2: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
3: Pischelli a mollo. Spot.
4: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: Penny con Dracula su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, 14:36, prima telefonata per quanto riguarda il comp'anniversario all'interno dei Pischelli, e abbiamo lei, Moira.
1: Moira, ciao, ciao Moira. Benvenuta.
0: Che è successo a sua telefono?
1: Siamo di nuovo con Robocop.
0: Aspetta Moira, ti butto giù in maniera pesante.
1: Ok, ributtiamo giù.
0: Ma guarda,
1: ma la tecnologia, come sempre.
0: Ma la tecnologia,
1: già noi siamo il nostro primo problema.
0: Ma perché ogni volta questa cosa, cavolo, ogni volta succede quando noi dobbiamo fare queste telefonate? Guarda
1: calcola
0: un po'.
1: Calcola che noi già ci mettiamo le ruote tra i bastoni.
0: È così difficile oggi fare il nostro lavoro.
1: E rallentiamo tutto. E per fortuna non stiamo ridendo, non c'è niente che ci fa ridere.
0: No,
1: per
0: ultimamente
1: ora.
0: No, a parte la intervista della. Della cosa
1: della
0: con
1: Perego.
0: Della Perego con Andreotti, sì. Stavamo riguardando quel video. Presidente.
1: Sì, c'era un momento a Marcord.
0: Presidente. Moira, non sei un presidente,
1: sui social.
0: Vero? No, non, ce, non lo so. No, ce non
1: l'abbiamo?
0: È un presidente, ce l'abbiamo.
1: Moira, ci sei?
0: Moira non è un presidente, Moira l'ha appena detto.
2: Sì.
0: Non è un presidente.
2: Sono.
0: Moira, che cosa fai nella vita?
2: In questo momento sono a casa.
0: Ah, bene, come noi, perfetto, dai, va bene uguale. Allora, senti, Moira, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, che cosa succede?
2: Oggi è il mio compleanno.
0: Grandissimo, auguri di buon compleanno da tutta Company, amico mio, da tutta Company e soprattutto dai noi Pischelli.
1: Molto bene.
2: Grazie.
1: Allora,
2: grazie,
1: ci è arrivato un bellissimo messaggio per te, però è stato scritto tutto in caps lock, tutto in maiuscolo. Vuoi che te lo urli oppure te lo leggo normale?
0: No.
2: Come vuoi.
0: Come vuoi.
2: Allora, scegli tu.
0: Lo vuoi urlare?
1: Sì.
0: Allora aspetta, scusami, ti rimetto la cosa di prima.
1: Grazie. Eccoti ricambiata la sorpresa. Tantissimi auguri di buon compleanno e che sia una giornata speciale, Rossella e Michele.
2: Così
1: l'hanno scritto. Poi.
2: Bene, bene, grazie mille anche per l'enfasi nella lettura di questo messaggio.
1: Disponibile anche a domicilio?
0: Ti chiedo scusa, Chicco di solito non urla, è molto silenzioso, quindi perdonaci.
2: Ah, okay. Però, allora oggi è una giornata un po' diversa.
0: Sì, oggi sì. Oggi hanno preso le sue medicine.
1: Mi state
0: che si
1: dando
0: dice?
1: Dello strano?
0: Assolutamente no. Allora, senti un po', festeggia per bene, cara Moira, divertiti.
2: Grazie mille.
0: Fai quello che credi. E soprattutto,
2: grazie.
0: Se hai la possibilità di accompagnare le tue giornate a casa con Radio Company, fallo, perché potrebbe essere un'ottima idea.
2: Lo faccio sempre.
0: Allora guarda, non ti chiamiamo più.
1: Non urliamo di solito, quindi poi
0: sì,
1: puoi andare.
0: Esatto.
2: Okay.
0: Va bene, Moira. Va bene. Dai, tanti auguri
2: grazie
0: ancora.
2: Grazie mille, ragazzi. Ciao.

0: gli Swedish House Mafia con Wait So Long su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, seconda chiamata del comp'anniversario che non avverrà, non importa, perché tra poco invece avremo la possibilità di regalarvi dei biglietti, e in questo caso i biglietti sono proprio per il...
1: Per il... Ve lo dico tra un attimo. A Jesolo c'è un angolo di Caraibi fatto di sabbia bianca, palme, acque cristalline e attrazioni per tutta la famiglia. Caribe Bay è il parco acquatico tematizzato più premiato d'Italia, un'esperienza unica tra adrenalina, spettacoli dal vivo, relax e divertimento.
0: Ben detto, amico mio. E con i pacchetti parco più hotel puoi trasformare una giornata speciale in una vera vacanza. Quindi Caribe Bay, Caraibi nel cuore di Jesolo. Scopri offerte, biglietti e pacchetti sul sito caribebay.it. Ma adesso... la parola, amico
1: mio. Stavo pensando.
0: La parola che darà la possibilità anche oggi a due fortunati, però in realtà un solo ascoltatore o una sola ascoltatrice, di portarsi a casa due ingressi per quanto riguarda il Caribe Bay. Qual è la parola?
1: Allora, la parola di oggi è... 333-2688-688, sto ancora cercando.
0: Certo, no,
1: se c'è una parola
0: dubbio.
1: Tattica, anche perché abbiamo esaurito quelle che sono le parole convenzionali.
0: O e ci siamo esauriti noi, dipende.
1: Andare alla ricerca di parole incredibili. E io farei una cosa di questo tipo: non è una parola vera e propria, ma sono dei messaggi vocali dove...
0: Messaggi vocali
1: dove imitate Gollum nel Signore degli Anelli quando toccava l'anello. Ma anziché dire il mio tesoro è questo anello, dovete dire il mio tesoro è questo Caribe Bay. Ok?
0: Porca miseria, ogni
1: il
0: volta.
1: Il mio tesoro è questo Caribe Bay. Uguale, va bene? Dai, un po' di impegno. Cioè, sono due biglietti. Cioè, che due accessi devono sudarseli in qualche modo.
0: Ti giuro, a me è passata la voglia di giocare.
1: Non facciamo mica come Viviana che chiede solo Caribe Bay e basta. Noi abbiamo delle cose alternative.
0: Sì, effettivamente. L'anno prossimo vedrai che li faranno regalare a lei. Dai, allora 333-2688-688. Imitate Gollum tramite un messaggio vocale. Dovete dire:
1: Il mio tesoro è Caribe Bay.
0: Il mio... No, l'hai detto diverso prima. Comunque, il mio tesoro, questo è Caribe Bay.
1: Vabbè, è sbagliato. Però il mio tesoro è Caribe Bay.
0: Ah, il mio tesoro è Caribe Bay. Perfetto. Ok, ditelo come lo direbbe Gollum. Grazie.

0: che sono arrivati un sacco di messaggi vocali, sì, molto strani, che potremmo mandare in onda così facciamo sentire.
1: Assolutamente.
2: Mia tessara.
0: Bravo.
2: Cari bebè.
0: Cari bebè. Molto bene. Poi.
1: Pausa. E perché si è fermato? Oh no.
3: Tesoro è cari, il mio tesoro è cari bebè.
4: Sì. Il mio tesoro è cari bebè.
0: Non è così.
2: Il mio tesoro è cari bebè.
0: Bene.
1: Bello
2: mio
1: questo.
2: Il mio tesoro è Caribe Bay.
0: Bene.
2: Il mio tesoro è Caribe Bay. Il mio tesoro è Caribe Bay.
1: Caribe Bay.
0: Un po' calabrese.
5: Il mio tesoro è l'Anduia. Caribe
2: Bay. Il mio tesoro è Caribe Bay. Mia tesoro.
1: Bravi tutti, bravi, sì, bravi, ma ovviamente due biglietti, soltanto una persona se li porta a casa. Quella persona è Magda, bravissima. Grande. Magda, non hai fatto niente se non fare una bella interpretazione, cioè, appunto.
0: L'ha fatta anche,
1: l'ha
0: molto,
1: fatta
0: bene,
1: anche molto bene. Magda, complimenti, ti porti a casa due biglietti, quindi mi raccomando, una volta che arriverai al Caribe Bay, hai tempo fino a fine stagione, fai una bella foto, tagga loro, ma tagga anche Radio Company.
0: Facciamo la verifica del numero?
1: Certo, la facciamo subito, amico, la verifica del numero, perché il numero finisce con queste tre cifre.
0: Dai, non ci sono.
1: Scusa, ho dimenticato 0076. Ok, okay, perfetto, ottimo.
0: Molto bene, ci risentiamo tra poco. Go!
6: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo! Spot!
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Company? Le auguriamo una pronta guarigione dopo la caduta dal palco, quindi mi raccomando, Noemi, dai, che ti aspettiamo in live, ti aspettiamo con le tue date. In ogni caso, bravissima Magda, ma per tutti gli altri, dato che ci sono stati alcuni che insomma persone giustamente hanno detto: cavolo, no, ci tenevo particolarmente alla mia interpretazione di Gollum, era bellissima, non vi preoccupate,
1: domani
0: siete in
1: vi
0: tantissimi.
1: Stupiremo ancora con un altro gioco, sono gli ultimi due giorni,
0: quindi siete in tantissimi, è veramente difficile, forse per noi davvero vi premieremo tutti quanti
1: domani,
0: ecco.
1: Frasi in braille,
0: sì, esatto, vediamo un po' come ve la cavate. In ogni caso controlliamo l'ora,
1: sì, le 15 e qualcosa.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Bob Sinclair con Kaisa, si chiama I Can Wait su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Dai che si incomincia con l'ultima ora.
1: Dai che
0: ma
1: venerdì.
0: Adesso pro- no.
1: Era giusto per dire qualcosa. La grinta.
0: Dai che venerdì, dai che weekend, dai. Ma adesso abbiamo bisogno
1: il tuo corpo.
0: Adesso abbiamo bisogno di voi. Tra l'altro oggi con un bel gioco, mi gasa tanto questo.
1: Sì. Vediamo quanto malati siete. Abbiamo trovato un trend sui social. La scritta è questa.
0: È un po' borderline questo trend,
1: allora, c'è questa canzoncina. Molto bene. La scritta è questa. Quale oggetto è legalissimo da acquistare ma diventa sospetto quando ne compri 30 alle 2 di notte?
0: Esatto, sono quegli acquisti pazzi che vengono fatti generalmente di sera prima di addormentarsi, quando magari non si ha sonno oppure ci si vuole un pochino
1: oppure
0: concedere qualche cosa.
1: Vai in un negozio aperto 24 ore su 24 e fai ma vorrei 30 rotoli di scotch americano, quello grigio.
0: Certo.
1: uno dice
0: vabbè, un po' sospetto, no?
1: Mentre vai di giorno e fai 30 rotoli di scotch americano, ecco qua 31.
0: E vedi, in quel caso tutto funziona, soltanto per

0: perché uno lo fa di notte, quindi in questo caso però giochiamo solo di acquisti online, perché nessuno andrebbe fisicamente di notte.
1: Ma psicologicamente tu devi immaginarti questa situazione. Dove vai nel negozio, vai nella ferramenta alle 2 di notte e acquisti 30 martelli.
0: Non c'è nulla di male nel comprare il martello, ma nel momento in cui ne compri 30, dall'altra parte chi te li vende potrebbe dire: sì, insomma, non era un ragazzo così brutto, però ho capito che c'era qualcosa che non andava nel momento in cui alle 3 del mattino ha comprato 30 martelli.
1: Sì. Oppure altri esempi, che ne so, sacchi neri XL.
0: Chiaro, magari un paio di sacchi neri XL.
1: Cartonato di Albano?
0: No. 30 cartonati d'Albano. oppure
1: chili di fertilizzante.
0: Uno si fa delle strane idee, quindi oggi abbiamo bisogno della vostra fantasia e soprattutto della voglia, della vostra partecipazione, quindi 333-2688-688, messaggi scritti e messaggi vocali. Stai ridendo come mai?
1: Ne ho letto una sotto che non possiamo dire.
0: Almeno puoi ripetere la domanda, scusa.
1: Ok, va bene. Grazie. Qual è quell'oggetto legalissimo da acquistare ma che diventa molto sospetto se comprato in 30 unità alle 2 di notte?
0: Ecco, mi raccomando, usate la fantasia, abbiamo bisogno di voi. 333-2688-688.

0: Quindi da questo argomento Buchi con Sunshine su Radio Company all'interno dei Pischelli. Quindi qual è quell'oggetto che apparentemente è super legale da acquistare, ma se lo compri
1: in diciamo, tante unità,
0: esatto,
1: ok,
0: alle 2 di notte diventa molto sospetto.
1: Allora mi piace questo, questo game, questo gioco, perché stiamo in un certo senso delineando il profilo da serial killer, sì, di ciascun ascoltatore e ascoltatrice.
0: È vero, è vero.
1: Questo potrebbe diventare un problema. Allora c'è un messaggio, qualcuno che dice 30 lucchetti. Ok, vabbè, 30 lucchetti. Alla fine magari uno c'ha un negozio di armadietti, che vendo armadietti nella vita
0: alle 2 di notte. Marco da Padova, 30 Doberman alle 2 di notte, li porti via col camion?
1: Ah, 30 Doberman, che cavolo. Doberman, che fai? Scusami, poi abbiamo dei vocali.
2: La quantità elevata di fascette da cablaggio.
0: Ah, fascette da cablaggio. Quelle nere, quelle nere.
1: Sì, sì, sì, quelle super resistenti. Poi abbiamo 30 Doberman, già detto. Ciao, Pischelli. Formine per cocktail a forma di fenicottero e ananas.
0: Boh.
1: Bah. Sto pensando al lato serial killer, però molto probabilmente
0: è un serial killer raffinato.
1: Forse
0: è
1: un'ascoltatrice con molta fantasia. Poi
0: candeggina e mandorle.
1: Costamente soprattutto la questione delle mandorle mi attira. In che senso, scusami, che mix è? Vabbè, comunque avete
0: attiri le persone con le mandorle e poi c'è la candeggina.
1: Non ne ho idea. Comunque avete capito lo spirito del gioco, cioè quelle cose che a comprarle, acquistarle significa non desterebbe alcun sospetto, però farlo di notte magari in tante unità, in grande quantità, potrebbe effettivamente far creare il sospetto da parte di qualcuno.
0: E c'è quel meme di Dexter che noi utilizziamo sui social, certo, con la colonna sonora che recupereremo per il prossimo intervento, dove è tutto molto sospetto. Quindi messaggi scritti e vocali 333-2688-688.
3: Your summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company.
4: Pischelli Amolo! Spot!
5: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
8: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
12: Ehi Paola!
13: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
12: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
13: Ah sì?
12: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
14: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
15: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: buona domenica, state ascoltando i Fischelli e oggi sì. giochiamo un po' di fantasia con Torta, molto serial killer, film che hai visto in TV, allora, col Pollino Rosso.
1: Io ho appena intrattenuto una conversazione con Sara, che a quanto pare ho scoperto essere botanica. No, che a quanto pare ho appena scoperto essere botanica. Lei in realtà dice: no, in realtà sono soltanto una serial killer. Perfetto, quindi grazie Sara. E lei, io ho chiesto: ma perché le mandorle? Ma perché? In realtà c'è una spiegazione del tutto scientifica che adesso è giusto che io ti dica e ti racconti.
0: Dici
1: per esempio,
0: tutto,
1: allora, ecco perché le mandorle, dice lei. Le mandorle amare contengono amigdalina, un composto che genera acido cianidrico se ingerito. Okay. Il consumo di una piccola quantità di semi crudi può causare un avvelenamento grave. Io al che ho risposto: ah, ma you're a fucking genius, gli ho detto io, no? E fa anche paura questa cosa qui. E poi giustamente la mia ipocondria esce e chiedo: ma scusa, ma io che ne mangio tantissime, perché sono ancora vivo?
0: Okay.
1: Lei mi piglia un po' per il mi dice: guarda che devono essere amare le mandorle, devono essere Prunus amygdalus var.
0: Come si scrive?
1: Prunus, come te l'ho letto? Prunus, scusami, come te l'ho letto? Prunus amygdalus varamar.
0: Perfetto.
1: In maniera tale che, appunto, quindi grazie Sara, è stato
0: lo siamo
1: pazzesco.
0: Segnato.
1: Grazie. Oh Sara, mi raccomando, dopo questa cosa tagga Radio Company, perché così tagga, fatti una storia e tagga.
0: Lascerei
1: dai, va bene.
0: Perdere. Okay, quindi poi quelle cose che acquisteresti di giorno è tutto a posto, ma di notte in quantità esagerata è un casino. Sentiamo.
1: Appunto. Abbiamo dei vocali, per esempio, che cosa dice questo?
2: Salve, mi dia 30 bancali di olio Johnson Baby.
1: Sì, insomma.
0: Un po' sospetto. Poi 30 metri di corda.
1: 30 scatole di veleno per topi.
0: Saranno topi. È come quando chiede a ChatGPT: dovrei uccidere un sacco di topi.
1: Ovviamente noi ragazzi stiamo facendo dell'ironia,
0: sì,
1: non
0: certo,
1: vogliamo fare riferimento a vicende giudiziarie che conoscete, eccetera. Stiamo solo giocando e scherzando,
0: it's
1: mi raccomando,
0: game.
1: It's a game.
0: 30 taniche di benzina.
1: Però in quel caso credo che lui se le terrebbe per lui, appunto.
0: Costano comunque appunto, 30 taniche di benzina,
1: Poi,
0: poi
1: 30 bottiglie di acido muriatico.
0: Devi fare le pulizie belle profonde
1: da Padova.
0: In casa.
1: Ciao Pischelli.
0: In America senza la catena Walmart, metà degli omicidi sarebbero risolti. La serie Delitti a circuito chiuso insegna.
1: Grande Andrea De Vicenza, che lui in pratica ha imparato come diventare serial killer guardando i documentari dei serial killer. Bene.
0: Bene. Poi, altri con l'acido muriatico.
1: 30 seghetti con lama per acciaio. Ciao Pischelle. Ma sei sospetto, Watson. Dai, 333-2688-688.
0: Qual è quell'oggetto che, se acquistato in normale numero, è tutto a posto?
1: Ma
0: mentre
1: fatto.
0: Se lo fai alle 2 di notte acquistando 30 unità, diventa sospetto.

0: Spagna, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, 15:26. Oggi stiamo delineando il vostro profilo perfetto da serial killer. Molte idee, complimenti. In realtà, grandi. Spieghiamola molto velocemente: quell'acquisto che fatto in normali quantità, magari in un momento del giorno, appunto del giorno X, non crea nessun sospetto, ma magari comprare quella cosa innocua di notte e in tante unità potrebbe creare sicuramente dei sospetti nei vostri confronti. Tanti messaggi,
1: un
0: tanti
1: sacco,
0: davvero.
1: Tipo 30 sacchi neri XL.
0: Ok, va bene, questo grande, diciamo, un grande classico. Poi qualcun altro dice 30 rotoli di scotch americano.
1: Sì, il nastro. Poi manette.
0: Fascette da elettricista, ok.
1: Poi c'è quello di Marco che non ho capito. 30 pezzi di kit per il test di gravidanza. Perché dovrebbe testare dei sospetti?
0: Non lo so.
1: Magari uno vuole fare.
0: Vuole fare del bene, dici, no?
1: No, vuole fare dei test più accurati.
0: E Maria Rosa scrive un pacco di scacchi neri. Scusa, un pacco di sacchi neri. Infatti, gli scacchi, che cacchio se li compra? Un pacco di sacchi neri e 5 nastri di scotch per pacchi. Quello grigio, bello tosto.
1: Scotch americano, anche
0: perfetto.
1: In quel caso.
0: Poi,
1: Domenico, i preservativi.
0: Sì, Domenico, quando li usi poi?
1: 30
0: poi
1: scatole.
0: Abbiamo Jessica Wan scrive 30 bottiglie di candeggina.
1: L'Imodium.
0: Quello serve sempre. Metti caso.
1: Capito,
0: che
1: però 30 intanto quantità.
0: Appunto, lo so, quello serve. Poi 30 recipienti di formaldeide da 30 litri ciascuno. Non so che cosa ho letto,
1: allora,
0: spero
1: nulla
0: di male.
1: Una piccola ricerca,
0: sì.
1: E base quark velocissimo.
0: Allora aspetta, base quark velocissima.
1: Grazie.
0: Scusami, ce l'ho, certo, prendo quando
1: grazie.
0: Vuoi.
1: Grazie. La formaldeide è un composto chimico ad azione batterica e conservante. I suoi impieghi principali riguardano la produzione di resine per materiali edili
0: in inglese.
1: E arredi, truciolato, colle, tessuti antipiega, cosmetici e detergenti. In ambito medico sanitario è usata come disinfettante e fissativo per tessuti e campioni anatomici.
0: Un po', Andiamo avanti. Un altro Domenico che dice: buongiorno Pischellaus, ma se io comprassi 30 maschere totali con il buco?
1: Ah, quelle BDSM.
0: Sì, bondage. E 30 mbuti.
1: Sì.
0: Sarei sospettabile?
1: Mbuti. Non lo so.
0: Non lo so. Però poi, manda foto.
1: 30 manda foto di cosa? No.
0: Nel dubbio manda foto piedi.
1: 30 no. Bombole di acetilene.
0: Non è male.
1: Per fare gli
0: poi
1: esplosivi, sì.
0: 30 monete da utilizzare nei siti erotici.
1: Scusa, che siti erotici utilizzi?
0: Ancora con le monete.
1: Ancora non avete scoperto internet?
0: Guarda che c'è Google Pay.
1: Google Pay? Perché dovresti pagare?
0: C'è Apple Pay.
1: Perché dovresti pagare?
0: Poi maschera in lattice di personaggi famosi. Mi viene in mente tanto Batman e il Cavaliere Oscuro, no? Ti ricordi la prima scena dove Joker
1: certo,
0: è?
1: Certo. Sì, non l'ho visto. Va bene. Ma che fai delle domande sul cinema? Dai. 333-2688-688. Quella cosa che acquistate in quantità normali non desta sospetti, ma fatto con 30 unità alle 2 di notte, un po' il cassiere fa riflettere.

0: Albi e Jatty Ranks. Ho riso un sacco per questo messaggio.
1: Che cosa dice?
0: 30 scrofe a stomaco vuoto da una settimana. Chi devi far mangiare?
1: Appunto. Poi abbiamo anche 30 bombole di acetilene. Ne sono arrivate ancora di messaggi molto simili a questo. Ma c'è anche un messaggio vocale.
2: Sentiamo. Sembra strano, ma secondo me comprare idrogeno, un bombolone, tanti bomboloni di idrogeno e pellicola di alluminio in grandi quantità desta veramente tanto sospetto.
1: 30 bombole di ossigeno, comunque idrogeno, idrogeno a grandi quantità. Effettivamente è altamente infiammabile l'idrogeno,
0: allora,
1: o no?
0: Non lo base so quark io. Di nuovo, veloce.
1: Che cavolo, oggi diventa una puntata scientifica.
0: Unendo la pellicola di alluminio, non è un tutorial, naturalmente, certo, no, solo infatti, per il gusto della scienza.
1: Qualcuno che dice 30 cetrioli, ecco, 30 cetrioli. I cetrioli sono buonissimi.
0: Sì, vabbè. Unendo la pellicola di alluminio a una soluzione acquosa di soda caustica, quindi idrossido di sodio, si innesca una reazione chimica esotermica che produce gas idrogeno. Ok.
1: E quindi?
0: Una bomba.
1: Una bomba?
0: Pericolo di incendio.
1: Certo.
0: Corrode, sconsigliato in casa.
1: Sconsigliato quindi l'uso dei bambini, certo.
0: Beh, quello sicuramente.
1: Ah no, mettimi
0: manca
1: metti
0: gli
1: caso.
0: Adulti, evitiamo no, no, proprio.
1: Esatto,
0: di...
1: cioè, mi fa ridere comunque che vietino di mettere le forchette nelle prese della corrente, ma poi ste robe non dicono niente.
0: È per quello che hanno messo la parte centrale.
1: Infatti, amici 333-2688-688, tra poco ritorniamo con altri messaggi. Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
3: Pischelia Mollo! Spot! Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: C come Company. C come C Radio.

0: Nuovo singolo di With You, si chiama Do You Mean. C'è un ascoltatore, Andrea, che cerca di farci l'inganno della cadrega.
1: Cioè, scusa?
0: Potete fare gli auguri al mio amico giapponese?
1: Come si chiama?
0: Oka Gato.
1: Grandissima, Andrea, bella. Guarda. Se vuoi lo chiamiamo soltanto per darti un po' di soddisfazione, però amiamo questa comicità. Sì, amici, sì, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Ultimi 15 minuti all'interno dei quali vi diamo la possibilità di spiegarci quanto serial killer siete effettivamente, se ci pensate. Cioè, quella cosa che acquistate magari, ma se lo fate di giorno uno dice vabbè dai ci sta, ma se comprate quella cosa del tutto innocua ma in grandi quantità, magari alle 2 del mattino, effettivamente potrebbe far un pochino storcere il naso. No,
0: perché ci hanno mandato foto di un passamontagna dove c'è lo spazio solo per la bocca?
1: Perché l'avevamo chiara.
0: Come fai a fare una rapina con la bocca e basta?
1: Infatti non serve per fare le rapine. Ma amico mio, si può essere un serial killer anche da quel punto di vista, eh?
0: Va bene. Poi 30 tubi di colla.
1: 30 tubi di colla. Sì. Abbiamo anche dei vocali, sentiamo. Per esempio, sentiamo questo.
2: Ciao Pischelli, Marco. Ciao. Da Udine. 30 sacchi di calce spenta.
1: Calce spenta.
0: Calce spenta. Che cosa vuol dire calce spenta?
1: Che non è accesa.
0: Perché dovrebbe accendere?
1: Grande comicità oggi, eh?
0: Idrossido di calcio.
1: Idrossido di calcio, cioè dimmi un po', uomo della scienza.
0: Grazie. Allora, una polvere bianca o una pasta ottenuta aggiungendo acqua alla calce viva. Un materiale alcalino e impiegato in edilizia per intonaci e malte traspiranti. In agricoltura per correggere i terreni acidi e creare trattamenti antifungini.
1: Sì.
0: Come la poltiglia bordolese.
1: Certo,
0: e
1: certo.
0: Per la disinfezione.
1: Ah, disinfezione.
0: Togli le infezioni.
1: Certo, certo. Qualcuno dice anche soda caustica. E ok, è ritornato più volte all'interno di questa puntata. Amici, grazie.
0: Anche i dischi di Gigi D'Alessio.
1: Di 30?
0: 30 dischi di Gigi D'Alessio.
1: Chissà quante rapine puoi fare con quella. Dai, 333-2688-688. Avete ancora un po' di tempo. Adesso, dai Noro.

0: Perfetto, grazie per tutti i vostri messaggi. Ci risentiamo tra poco con i saluti finali. Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company. Pischelia Molo. Spot.
1: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice, Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssml.internazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: per tutti i massipatici che non credevano in noi, ma dovranno ricredersi oggi. Sì, non guardarmi con quella faccia.
1: Johnny.
2: I fischelli di Radio Company.
1: Sì, forse un po' in ritardo. 16:01.
3: Radio Company Time.
0: Ben fatto, Frank.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Sorry papi, nome pusse guapa patì, dice Becky G.
1: Ma
0: nel
1: la sai
0: pezzo
1: tutta, la
0: con
1: sai.
0: Topic. No, cioè capisco quasi tutto.
1: Capisci anche tipo che sai a memoria anche Rapput, se
0: no,
1: non sbaglio.
0: Sì, chiaro, certo, soprattutto quando parla delle isolacce della Grecia, dove tu tra l'altro hai trascorso la tua vacanza, però sì. ci sono tanti spagnoli, attenzione, nel senso c'è il castigliano, poi questi che sono latinoamericani hanno uno spagnolo tutto loro. Sai che io una volta ad uno spagnolo di Madrid ho fatto sentire una canzone di Daddy Yankee?
1: Sì.
0: Gli ho detto, me la traduci, cioè mi dici che cosa dice? E gliel'ho fatta ascoltare due volte
1: e non
0: ha capito niente.
1: Ah, davvero?
0: Non è riuscito a capire di cosa parlasse la canzone.
1: Mettiamo la sigla.
2: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione.
1: Bravi.
2: Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
1: È un po' come il confronto, credo, tra l'italiano e il romeno, che sono entrambe due lingue, diciamo, latine, mettiamole così.
0: Radice latina, sì.
1: Esattamente. Ci sono delle parole in rumeno che magari cambiando qualche lettera ma il significato è identico. Però se tu ascolti un rumeno parlare e non lo conosci il rumeno, cioè non lo capisci.
0: No, no,
1: cioè,
0: assolutamente, assolutamente no.
1: Zero.
0: Assolutamente no, anche se la lingua più difficile, è una fra le più difficili del mondo, che io ho sentito parlare molte volte,
1: sì.
0: È il polacco.
1: Il polacco?
0: Sì. Che poi, cioè, lo sai che in Polonia non hanno neanche la ruota della fortuna?
1: Ma come non ce l'hanno?
0: E no, non possono comprare le vocali.
1: No.
0: Cioè, è una lingua, sono tutte consonanti. Cioè, sono tutte consonanti, è vero. È vero. Vabbè, buon pomeriggio Pietro.
1: Siamo partiti bene. Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao anche a Jimbo. Alla parte tecnica faremo cose oggi.
0: Sì,
1: come sempre.
0: Usare il condizionale, sì.
1: Faremo cose fino alle 18 e l'importante è che ci siete voi, perché se non ci siete voi noi cosa facciamo?
0: Soprattutto quando avremo la mezz'oretta dedicata a voi tra le 16:30 e le 17:00.
1: Mi è venuta,
0: no?
1: Una cosa, mi è venuta la mezz'oretta.
0: Pensavo mi è venuta una colica, no. Stessi per dire.
1: No, dai, cominciamo.

0: 4 to the floor nella versione di Offenbach insieme a Star Sailor, tra l'altro proprietari, per così dire, della, sì, anzi non per così dire, ma proprio proprietari della versione originale.
1: Ho trovato una cosa che tipo fa un po' sorridere, è seria, però cioè, è come un po' giocare, cioè a volte il destino, vedi, fa delle cose che un po' sono...
0: Cosa è successo?
1: L'ego di OnlyFans, no? Dopo la morte del fondatore, adesso insomma la dirigenza è tutta al femminile, però non è questo il punto. Il punto è che sono stati fatti dei cambiamenti anche a livello amministrativo di questa società, della società
0: quindi
1: che gestisce
0: OnlyFans. La sede legale.
1: Sede legale, ad esempio, che è stata trasferita alle Isole Vergini.
0: Alle Isole Vergini?
1: Sì.
0: Beh, saggia scelta.
1: Sì, direi.
0: Diciamo.
1: Che adesso non sono più vergini, diciamo.
0: Non tantissimo, direi, non proprio.
1: Va bene, a tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Spot.
4: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
5: La testa gira.
4: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
8: Tempo di fitness?
9: Tempo di allenarsi?
10: Tempo di Combat Mania!
11: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
12: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
13: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
14: Ma è fantastico!
13: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
15: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
16: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
17: Per questa pubblicità 0824 43 732.
18: C come Company, C come C Radio.

0: Gaia e Bossa Nostra qui a Radio Company, in Brutti ma in costume, dove tra l'altro Brutti ma in costume andiamo un attimo al mare.
1: Andiamo al mare, intanto esprimiamo la nostra vicinanza e fratellanza nei confronti degli amici di Sottomarina. Chioggia, perché ieri c'è stata una tromba d'aria, ci ha fatto un...
0: Una tromba marina, perché tromba in realtà marina, è nata in mare e poi si è spostata sulla spiaggia,
1: esatto,
0: perché aveva appena mangiato, ha detto non posso fare il bagno, e quindi è entrata purtroppo sulla spiaggia, ha fatto qualche danno.
1: Qualche danno,
0: ecco.
1: sì.
0: Non ha distrutto tutto per fortuna, però qualche danno l'ha fatto. Mandiamo comunque un abbraccio a tutti coloro che sono stati in qualche maniera coinvolti.
1: Esatto. La seconda invece riguarda sempre il mare, ma in un modo un po' così, un po' alternativo. Perché si va a Castel Volturno nel Casertano, dove c'è questa foto, ma in realtà proprio c'è il video, di questo oggetto che galleggia sul mare.
0: Che cos'è?
1: Sai che ci sono un sacco di rifiuti purtroppo nel mare. Alcuni finiscono in acqua accidentalmente, spinti dal vento, altri invece sono proprio gettati in mare
0: volontariamente
1: nei fiumi, e quindi poi alla fine confluiscono e viene fuori un inquinamento pazzesco.
0: Sì.
1: C'è un'isola enorme fatta di plastica in giro per il mare, credo che sia il Pacifico,
0: credo sia proprio dove si incrociano il Pacifico e i due oceani, il Pacifico e l'Atlantico.
1: C'è sta roba,
0: quindi spingono, esatto.
1: C'è sta massa pazzesca di plastica che vabbè. In questo caso però in Italia l'oggetto potrebbe anche essere interessante. Se qualcuno interessa, se lo vada a pigliare, perché è lì che galleggia un bel frigorifero a due ante. Sì, cioè, è anche roba buona questa.
0: Sì, ci sono i frutti di mare dentro.
2: Con Radio Company.

0: Linon, e adesso attenzione, ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura all'emergenza roghi sulle isole. Un vasto incendio alimentato dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina nell'Agrigentino. Oltre 100 persone sono state evacuate in via precauzionale. Le fiamme minacciano aree sensibili come un deposito di ossigeno, una stazione di servizio e una fabbrica di fuochi d'artificio. La statale 118 è stata temporaneamente chiusa. Anche Palermo e provincia sono in ginocchio per le fiamme alimentate dallo scirocco. A Cagliari evacuato l'ospedale Brozzu. A tra poco.
2: Arrivano Giovanotti e Alfa.

0: queste cose mi fanno venire molto in mente Prince.
1: Sì, ricorda molto
0: Harry Styles, molto bravo con Dance No More. Non è facile cambiare continuamente stile per
1: cosa che peraltro Harry Styles fa in maniera stratosferica e molto spesso.
0: Bravo. A me piace molto. Adesso una pausa per noi, amici.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Irama la sua cabana qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Ancora buon pomeriggio, ben trovati, buon mercoledì. E adesso è arrivato il momento di ingaggiarvi.
1: Allora, poco fa, quando abbiamo mandato la canzone nuova di Harry Styles fuori onda, poi durante la pubblicità abbiamo detto, certo che però Harry Styles dei pezzi belli li ha fatti. Io ho detto, ce n'è uno che ogni tanto ho bisogno di riascoltare, che è Sign of the Times.
0: Sì.
1: Ok, bellissimo quel disco.
0: Beh, è il primo di cui abbiamo parlato.
1: Proprio esatto, esattamente.
0: Di conseguenza.
1: Non è il mio genere, infatti sono quelle cose che ogni tanto vai a ripescare, tipo ad esempio nel mio caso, io parlo per me, quello dei White Snake Is This Love.
0: Is This Love, che mi ha fatto, mi fa un po' strano, perché
1: strano,
0: hair metal degli anni 80.
1: Sì, sì.
0: Tra l'altro il cantante è David Coverdale.
1: Ok.
0: Tra il 73 e il 76 era il cantante dei Deep Purple.
1: Ah,
0: quelli di Smoke on Water.
1: Yes, ok. E poi Fix You dei Coldplay.
0: Allegria proprio,
1: sì,
0: casa tua.
1: Beh, perché infatti te lo dico, cioè, io ascolto tutt'altro genere, quindi quando sono quelle cose che ogni tanto vado là, capito?
0: Sì,
1: ci vado
0: sì
1: a fare. E poi una di Felix Dauskett,
0: che non c'entra, che si avvicina un po' di più ai tuoi gusti,
1: sì,
0: peraltro discutibili,
1: che si
0: ma
1: chiama What Does It Feels Like, per il remix di Royxop.
0: Ok.
1: Nel tuo caso?
0: Nel mio caso Kerry degli Europe è la canzone che ho bisogno di ascoltare più che altro quando ho bisogno di sentire qualcosa di malinconico.
1: Ok,
0: ecco, che mi dia delle vibration. Ecco, io vado su Kerry vibration,
1: vibrazioni
0: vado su Kerry degli Europe.
1: Kerry degli Europe, molto bella, romantica.
0: Sì.
1: Allora, amici ascoltatori, una canzone che ogni tanto avete bisogno di ascoltare.
0: Sì.
1: Cioè, la parola chiave di questa frase è proprio bisogno.
0: Deve essere un punto fisso. Ci sono dei momenti in cui avete uno stato d'animo che vi porta automaticamente a dire: devo mettere assolutamente quella canzone.
1: Questa canzone, sì, esattamente. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti o vocali. Scegliete voi una canzone che ogni tanto avete bisogno di ascoltare.
0: Bisogno.
1: Cioè, sì, bisogno. È proprio questo il punto chiave, come dicevo.
0: Focale.
1: Tu. Focale, esattamente. Allora, una canzone che ogni tanto avete bisogno di ascoltare, scrivetecela o raccontateci insomma un po' che cosa vi ha spinto a scegliere questa canzone al 333-2688-688.

0: Oh, la Tuca Macarena di Baby K, che Baby è tornata K. anche quest'estate. Appena
1: appena in ritardo, però.
0: Esatto, appena riascoltata qui a Radio Company, in Brutti ma in Costume, dove oggi vi abbiamo chiesto qual è quella canzone che ogni tanto, saltuariamente, molto spesso o quasi mai, però vi capita di aver assoluto bisogno di ascoltare.
1: Ok, allora c'è Simpatici Stupendo di Vasco, cantarla a squarciagola. Ok. Sì. Molte canzoni di Vasco, c'è poco da dire.
0: Chiaro.
1: Poi ce ne sono tante, ma quando ho bisogno di ritrovare me stessa vado con Crazy degli Aerosmith.
0: Aerosmith.
1: Sì. E poi Adele, Hometown Glory, o Kesha con Harold Song. Senti questo inglese che
0: bello,
1: mi ha spuntato fuori.
0: Bravo, bravo.
1: Rianimano la mia emotività, va bene.
0: Sembravi la corrispondente di Sky TG24 da Londra.
1: Vabbè.
0: Sì, sì, uguale.
1: La o il?
0: La, la, la.
1: Ah, la.
0: Sì, è una signora.
1: Bene. La mia è The Power of Love della versione di Celine Dion. Un saluto da Luca. Ciao.
0: Okay.
1: Abbiamo un sacco di romanticoni.
0: Beh, sì.
1: Always di Bon Jovi, Raffaella di Marostica. Poi la canzone che devo ascoltare ogni tanto è No Man No Cry di Jimmy Sachs. Mi fa entrare in quella modalità aperitivo bar relax e mi fa staccare un attimo dalla routine quotidiana.
0: Ecco, non la conosco. Quelli che invece si rilassano in un'altra maniera ascoltano No Woman No Cry.
1: Va bene. Sì, l'ho capita,
0: ah, okay.
1: Ma faccio finta
0: poi
1: di niente.
0: Ritardo, poi ritardo.
1: No, ma lo ciò che ti capisci, no?
0: Sì.
1: La canzone che ogni tanto ho bisogno di ascoltare è Sì dei BTS. Mi mette pace e tranquillità. Poi aggiunge anche, vi metto il testo tradotto, ve la consiglio. Non l'abbiamo visto ancora il testo, però.
0: No.
1: No. E poi Woman
0: perché ci vuole testa per il testo.
1: Esatto.
0: Era il titolo di un gioco, che facevi tu vent'anni fa.
1: Poi dovrebbe essere Women in Love di Barbara Streisand. Poi ciao Brutti e ciao Radio Company. Intanto ho bisogno di ascoltare Children di Robert Miles.
0: Oh, bella, bello, bella, un grande bella. Capolavoro.
1: E Sweet Dreams di La Bush per ricordarmi gli anni spensierati nelle varie disco che oggi purtroppo non ci sono più. Ciao da Massimo di Spilimbergo.
0: Ciao.
1: Ok, sentiamo.
2: La canzone che metto spesso anche per rilassarmi a dormire è Destiny ed è musica art style.
0: Art style.
2: Mi rilassa. Mi butta giù tutte le malinconie, le cose negative che ho addosso.
1: Giusto.
2: Del giorno, e mi viene anche da ballare sopra il letto.
1: Giusto.
2: Ciao ragazzi.
0: Questo è,
1: cioè,
0: qualcosa,
1: style è
0: qualcosa che si avvicina molto questo alla musica,
1: sì,
0: art style.
1: Perché
0: che
1: con Destiny ce ne sono un sacco.
0: Sì, è che
1: credo.
0: Lei dalla voce, cioè non sei, capito? Cioè, non associ la voce a questo tipo di musica.
1: Ma no, ma fai sentire bene, dai, aspetta. Un po' mi piacciono queste robe. Potremmo.
0: C'è. Vedi quella roba lì che c'è il nostro ufficio musica sulla 2.
1: Sì, scusa.
0: C'è Fabio De Magistris
1: passiamo
0: sulla 2.
1: Dai, passiamo oltre. Vai. Sentiamo un altro messaggio.
3: Ciao,
1: dai.
3: Brutti.
1: Ciao.
3: Per me una canzone che frequentemente ascolto sempre è Down in a Hole degli Alice in Chains.
1: Alice in Chains.
0: Ah, ok.
1: Ok, va bene. Allora dai, 333-2688-688, qual è quella canzone che ogni tanto avete bisogno di ascoltare? Per vari motivi, i vostri ovviamente, 333-2688-688.

0: Per il mondo, Carol G e Manu, ciao. Sono stato bravo, l'ho detto bene?
1: Dillo di nuovo.
0: No, basta. No, non dillo
1: Viajando per il mondo. È perfetto.
0: Hai visto,
1: sì, sì, sì.
0: Ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Gli esteri, l'Iran attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. L'avvertimento giunge dopo che il presidente USA Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pickax Mountain. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva. Teheran ha risposto con una serie di attacchi a siti USA su Kuwait, Bahrain e Giordania. A più tardi.
1: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
5: La radio rende.
8: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
12: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
14: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
15: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
16: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
17: C come Company, C come C Radio.

0: Non mamma, madame qui a Radio Company in brutti ma in costume, dove andiamo a chiudere lo spazio dedicato a chi ci sta ascoltando, dove oggi vi abbiamo chiesto qual è quella canzone che in determinati momenti, quando state passando, avete un determinato stato d'animo, avete bisogno di ascoltare.
1: Quando ho detto state passando pensavo dici state passando miglior vita, mi è venuto in
0: mente. No, state passando un periodo che vi porta alla fine, no? Uno stato d'animo che vi porta a desiderare di ascoltare,
1: giusto,
0: quella canzone.
1: Giusto, allora questo è un pezzo house del 2014, leggo qui, Milagro di Bazzo Rutel, che
0: Milagro.
1: Non la conosco.
0: No, nemmeno
1: mi
0: io.
1: Mi ricordo i miei 50 passati festeggiati a Roma con i miei migliori amici. Ciao da Massimo.
0: Ciao Massimo.
1: Poi, per me musica anni 80, specialmente Mike Oldfield con Foreign Affair.
0: Foreign Affair.
1: Che allora lui è Ciano di Marghera, provincia di Venezia. Va bene. Foreign Affair è un pezzo fantastico perché è un trip, cioè è talmente ripetitivo che a un certo punto veramente viaggi.
0: E poi c'è la voce che è di Maggie Reilly, la cantante, che è assolutamente strepitosa.
1: Molto, molto bella. La canzone che ascolterei all'infinito anche senza una motivazione è With or Without You degli U2. Ok. Io di tanto in tanto, per sfogarmi e rimettermi in ordine le idee, ascolto Atva dei System of a Down.
0: Ok.
1: Davvero un toccasana.
0: Leggerina.
1: Molto bene. E poi Justin Bieber, tipo Sorry, oppure What Do You Mean o ancora Intention.
0: Ok.
1: Sai che Sorry di...
0: è bella.
1: Ogni tanto l'ascolto anch'io.
0: Piace anche a me.
1: Sentiamo.
2: Allora, la canzone che a me piace tantissimo, che mi fa andare proprio fuori del normale di Cotenna, proprio vado proprio fuori,
1: dica,
2: è quando mi ascolto Rondò Veneziano. Io lì divento matto. Pensare a tutte queste maschere di Venezia, questa musica così accelerata che ti entra dentro, che ti apre tutto lo stomaco, divento matto.
1: Vedi,
2: infatti lì io cambio umore, sono felice e comincio a parlare per i cavoli miei anche.
0: Vedi
1: la musica,
0: che poi non è la Serenissima ma è proprio Rondò Veneziano, che sbaglio veniva usato da Mediaset come jingle per qualcosa, o
1: non
0: per qualche
1: ricordo,
0: sigla di qualche programma in quegli anni, eravamo alla fine degli anni 80.
1: Ok, sentiamo.
3: Rammstein è molto romantica. Mi si alzano gli zeberei.
0: Du hast. Questa è Du hast dei Rammstein. Che poi è bella, è la canzone universalmente più famosa dei Rammstein. Sì, musica leggera.
1: Leggera, certo. Va bene, grazie per i vostri messaggi, amici. Sono le 17. Noi invece torniamo con la nostra di musica.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: poi il disco di Pitbull qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni. Tante serate live, amici. E tra l'altro più tardi vi ricorderò l'appuntamento che mi riguarda di sabato sera in Campania a Benevento, ma adesso ci concentriamo sulla serata di domani, giovedì 23 luglio.
0: Che è domani?
1: Serata dove?
0: È domani?
1: Sì.
0: È domani.
1: 23, serata dove il nostro
0: Mauro Tonello
1: presenta 80 Festival Summer Tour, e quindi si ritorna a suoni di marca nel cuore della città di Treviso.
0: Esatto.
1: Peraltro città fondata da
0: Mauro Tonello, esatto, nell'antichità.
1: Ci saranno da ballare i successi degli anni 70-80. In console ci sarà
0: Mauro Tonello.
1: No, Harry Morri DJ.
0: Ma anche lui però, dai.
1: E sul palcoscenico invece il fratello di sangue di Mauro Tonello,
0: sì,
1: e quindi Denaro.
0: Denaro, okay, certo, sì. Quello delle marmitte.
1: Sì, esatto.
0: No. No, non è quello.
1: 80 Festival suoni di marca domani sera alle 21:30. L'ingresso è completamente gratuito perché è tutto offerto da
0: Mauro Tonello.
1: Mi raccomando, non mancate che c'è un bel 80 Festival Summer Tour.
2: Brutti ma in costume su Radio Company.

0: sabato 25 luglio. Prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paolo!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola qui a Radio Company, brutti ma in costume. C'è da dire che di Coca-Cola non è mai morto nessuno, più o meno, insomma,
1: beh,
0: poi dipende.
1: Bisogna sempre, non si esagera mai, no? Cioè, zuccheri,
0: assolutamente.
1: Tanti, cioè, insomma,
0: però è comunque una bevanda che qualcuno avrebbe dovuto preferire.
1: In questo caso sì, perché è una vicenda che è successa a maggio, lo scorso maggio, però se ne conosce, insomma, un po' il dettaglio, in dettaglio se ne conosce soltanto adesso.
0: Sì, perché la sbornia gli è passata adesso.
1: Sì, sì, esatto. Infatti è proprio di questo che si parla, cioè di ubriachezza, non al volante, non diciamo in mezzi pubblici, ma in un mezzo pubblico, sì, diciamo di sì, però particolarmente importante, dove l'attenzione è richiesta
0: fondamentale.
1: Ed è fondamentale. Si parla di aeroplani.
0: Ok, quindi è ubriachezza alla cloche.
1: Esatto, bravo. Allora, due piloti, cioè non uno, due.
0: A tutte e due?
1: Tutte e due, della Swiss.
0: Di solito Swiss. Strano. Ma mi risulta che siano in due di solito a guidare.
1: Sì,
0: eh?
1: Ma tutti e due però.
0: Infatti.
1: Tutti e due ubriachi. Tutti e due ubriachi.
0: 100%.
1: Si stavano per mettere, diciamo, a pilotare un Airbus A220 quando altri
0: che è un aereo piccolissimo, peraltro.
1: Beh, insomma, immagino che comunque sia. No, cioè,
0: no, è grande.
1: Ecco, ci vuole una certa sobrietà per poterlo pilotare. Altri membri dell'equipaggio si sono accorti che erano in visibile stato di ubriachezza e chiaramente sono stati segnalati. E ovviamente per ora non, a quanto pare non pilotano più.
0: Sì,
1: nulla,
0: perché insomma stavano impennando quei trattorini, quelli che portano le valigie.
1: Sì, beh, non mi ricordare quelli, per favore, lascia perdere. Vabbè. Quindi tutto bene da un certo punto di vista, perché qualcuno se n'è accorto, fortunatamente, anche perché ci sono delle compagnie aeree che pretendono che almeno nelle 24 ore antecedenti il volo non vengano assunti alcolici. Insomma, il pilota deve essere perfetto da questo punto di vista. In questo caso, insomma, il fatto che fosse anche visibile, evidente lo stato di ubriachezza di due piloti, lì a un certo punto, insomma, capisci che erano veramente oltre un certo limite, no?
0: Sì. Capito? C'aveva un fiato che mentre facevano il pieno ha rischiato un incendio.

0: Perrone qui a Radio Company, in brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: L'economia cambia, il commercio italiano si rafforza sul piano economico ma perde presenza fisica sul territorio. Tra il 2018 e il 2025 infatti il numero complessivo dei negozi del commercio al dettaglio si è ridotto del 14,4%. Si tratta di 96.000 attività commerciali perse in 7 anni. È la fotografia che emerge dal rapporto Confcommercio. Il fatturato complessivo è cresciuto del 25,7%. Boom per i discount e per l'e-commerce, in difficoltà ipermercati e ambulanti. A tra poco con il meteo.
2: Partenope nasce dalla nostra passione per il sound partenopeo tra funk, soul e sonorità mediterranee, dicono Merck & Cremont. Avere Serena Brancale e i Colors al nostro fianco è per noi grande soddisfazione, dato il loro enorme talento ed energia. Tutto ciò che veniva fuori nella fase creativa in studio metteva d'accordo tutti all'istante. Ogni fraseggio, ogni colpo di batteria, ogni nota di chitarra, di basso, percussioni, era come se fossimo una big band. Ci sono Merck & Cremont, The Colors, Serena Brancale, li sentiamo con Partenope. Radio.

0: Second Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope qui Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco arriverà anche che cosa? Dillo tu, va!
1: Arriva il nostro gioco Cervelli in Fuga, dove rimangono praticamente tre categorie, una delle quali darà l'opportunità a qualcuno questa sera di provare a vincere un buono carburante SMP del valore di 50 euro.
0: Sei stato molto preciso. Bella. E quindi ti meriti una merendina. Tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Bentrovati. Tragedia in una piscina di Monte Rotondo durante un centro estivo. Un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno nella vasca con l'acqua bassa. Sarebbe stato colto da un malore. Vane le manovre di rianimazione degli operatori e poi dei soccorritori giunti con l'elisoccorso, indaga la procura di Tivoli. Proseguono le indagini della procura di Bologna sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia. Elemento chiave il filmato di 20 minuti registrato dalla bodycam di uno dei due poliziotti intervenuti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte o una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. L'ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Trump in un messaggio sul suo social Truth. Nel Golfo, undicesima notte consecutiva di fuoco incrociato. Caldo al centro-sud, violenti temporali al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Disagi lungo l'autostrada A13, dove una violenta grandinata ha danneggiato centinaia di veicoli. Oggi bollino rosso in 6 città. Permane l'allerta arancione in Emilia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
5: Spot. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
2: C come Company, C come C Radio.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: S&M, il disco di Rihanna, qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Se avete bisogno di un po' di benzina o gasolio, vi aiutiamo noi, perché con 50 euro potreste fare ad esempio la F101, giusto?
2: La F101 di San Marco Petroli è la benzina speciale che nasce proprio dalla ricerca di SMP, che è particolarmente indicata sì per auto, sì, sì per moto, ma sì, anche, e tu lo sai benissimo, per sì, barche a motore.
0: Ah, venduta, adesso c'ho lo Space Shuttle io.
2: Allo Space Shuttle? Sì. Beh, credo che vada bene. Ah,
0: anche
2: no, per forse
0: no,
2: per
0: no,
2: lo Space Shuttle.
0: Lo
2: no. In ogni caso, è una benzina ad alta qualità ottanica che riduce gli attriti interni, limita le usure, in particolare fra cilindro e pistone, e quindi ci sono minori costi di manutenzione.
0: Molto bene, molto bene. Adesso, per quanto riguarda le categorie, andiamo a vedere. Allora, omicidi. Non farla più sta categoria qua, perché ogni volta mi tocca spiegare che non è riferito a
2: è qualcosa di storico.
0: Ecco, non farla più, per favore, grazie. Allora, è come dico a casa mia, è buona questa cosa da mangiare? Sì, è buona, ma non farla più.
2: Ok.
0: Allora, omicidi, Appennini, energie rinnovabili. Queste sono le tre categorie rimaste. Scegliete quella che più vi piace. Scrivetecela via WhatsApp al 3332688688. Sapete già come funziona. Vi faremo una domanda relativa alla categoria più votata del giorno. Vi daremo tre opzioni di risposta. E se la risposta sarà quella giusta, i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli arriveranno tra le vostre mani.
2: Tac.
0: Allora, 3332688688, omicidi, Appennini oppure energie rinnovabili.

0: qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Adesso arriva anche Cervelli in Fuga, la seconda parte. Parliamo con Christian dalla provincia di Ferrara, che ci dicono lavora nel settore del gas.
1: Sì.
0: Ciao Christian.
2: Ciao.
0: Ciao. Se tu acquisti, io vendo. Cioè, capito?
1: Se, gas. Ah, tu hai gas da vendere.
2: Io gas.
0: Aspetta che
2: non ti... sono...
0: No, Aspetta, Christian.
1: Aspetta, ci sembra di parlare con un bancomat. Cioè,
0: richiamiamo, dai.
1: Ti richiamiamo
0: subito.
1: Sei metallico proprio.
0: Sì, metallico.
1: Cioè, è Robocop.
0: Sì, sono gli, che lasciano gli effetti inseriti per Conte.
1: No, non sono gli effetti. È proprio la telefonata che viene così.
0: Stiamo scherzando. Lo recuperiamo, dai.
1: Sì. Comunque lui ha scelto la categoria omicidi.
0: Omicidi.
1: Così sì. La togliamo.
0: Che in realtà è parecchio votata.
1: Ci sei, Christian?
0: Ciao, Christian.
2: Ciao.
1: Adesso ti sentiamo benissimo. Bene, forte
0: bene,
1: e chiaro.
0: Bene. Come stai, Christian?
2: Tutto bene, voi?
0: Bene.
1: Molto bene, bene. Allora, omicidi. Si gioca per la categoria che hai scelto. Ti faccio la domanda, che c'è?
0: Non domando questa volta se ne intende di omicidi, cioè,
1: no,
0: anche
1: meglio
0: se
1: di no.
0: Molti sono appassionati delle storie crime.
1: Sì, anche se è un crime piuttosto datato, ma adesso ci arriveremo. Ti sto per fare la domanda, Christian. Ti do le tre alternative di risposta, poi dico via con il tempo. E da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Sei pronto?
2: Certo.
1: E allora possiamo andare tranquillamente con la categoria omicidi. È partito un po' prima, vabbè, questa sì, te la lascio perché sennò il gioco dura mezz'ora. Allora, Christian, la domanda è questa: quale veleno era tristemente famoso nella famiglia Borgia? A. La ricina. B. L'arsenico. C. La stricnina. Via con il tempo.
2: Direi B.
1: L'arsenico?
0: L'arsenico.
1: Lupin?
0: Lupin.
1: Sì. L'arsenico, esatto,
0: sì,
1: era l'arsenico. Proprio l'arsenico.
0: Sì. Molto bene. Bravo Christian, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli che ti arrivano a casa molto presto. È un buono da 50 che poi puoi utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Grazie Christian.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Gianni, adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord abbastanza stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale sulle Alpi orientali, in propagazione serale alla pianura veneta orientale e friulana. Al centro fronte instabile con rovesci e temporali su Appennino, basse Marche e Abruzzo. Al sud soleggiato, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in calo, massime di 34 gradi a sud. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
4: Spot.
5: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
6: La testa gira.
5: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
7: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
9: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
12: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.

0: Mi stavo quasi distraendo perché ho letto questa cosa, volevo verificarla. Dice così: il sistema di censura basato sull'intelligenza artificiale del Giappone ha censurato il collo di Donald Trump, perché c'è il collo qui in questo caso, vedi, sulla qui,
1: appena che ha delle pieghe,
0: appena esce dal collo della camicia,
1: sì,
0: c'è delle pieghe che sembrano equivalenti, cioè, tipo cammello.
1: Un organo sessuale femminile,
0: sì, si era capito,
1: una vagina,
0: si era capito. Ferrari, te l'ho già detto,
1: è una Bernarda, si è
0: capito. A posto così, okay. Dai, a posto così. Notizia da verificare assolutamente, perché è di importanza vitale.
1: Assolutamente,
0: va bene.
1: Sì.
0: Va bene, siamo arrivati alla fine. Sì. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: Grazie anche a Jimbo.
2: Jimbo.
0: La parte tecnica, vi lasciamo con Stefano Conte. Ciao.
3: Radio Company Time.
2: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Drive safe, braccia al cielo. Buonasera, no. Ogni tanto mi faccio prendere anch'io. Vabbè, che ci vuoi fare? Mai smetti insieme a Neil Horan con Drive Safe, il pezzo che abbiamo appena sentito. Sta per incominciare un nuovo appuntamento di questo programma qui. Qui.
1: Ehi, voi, ma siete in lista?
0: Qui.
1: Ma qui siamo tutti in lista.
0: Ma qui è una roba...
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Quanti sono arrivati al conto alla rovescia? No, chiedo, cioè quanti stanno facendo il conto alla rovescia perché magari visto che le loro attività, i loro uffici sono arrivati agli ultimi giorni e stanno incominciando già a pensare alle vacanze, o siete di quelli che invece come noi saranno qui con voi tutta l'estate 2026 a tenervi compagnia? Yeah! Secondo me sono moltissimi quelli che continueranno come noi, Gianluca, come questa sensazione. Sta per incominciare tutti in lista Club Privé, pur essendo nell'estate, in realtà è il vostro appuntamento fisso per voi che avete finito di lavorare, per voi che avete iniziato a fare sport, per voi che state incominciando a recarvi verso i vostri luoghi preferiti per, che so, fare degli acquisti, ci può stare che qualcuno vada a fare dire. Per voi che state lavorando, tantissimi come sempre. Salve da Stefano Conte. Conte, salve anche da Gianluca Pacini. Vabbè, che ti devo dire? No, ma se ti diverti così, vai avanti così. C'è una canzone, pezzo che sta per arrivare. Subito dopo invece arriveremo noi con il nostro argomento. Vi chiamiamo in causa anche perché il tema di oggi è bello spinoso. Non di quelli da cronaca prima pagina, però secondo me è uno di quei temi che ci interessa moltissimo, visto che insomma è quello il futuro, almeno è quello il futuro che qualcuno professa, e vediamo se sarà quella la strada. Insomma, intanto abbiamo Clara con San Giovanni e le ragazze.

0: Eccolo qua, è ritornato anche lui, Clara, insieme a San Giovanni con le ragazze. Mentre stasera affrontiamo questo tema perché c'è una storia curiosa che arriva dalla Corea del Sud. Visto che poi, secondo me, molti stanno sempre più ascoltando anche la Corea del Sud, perché stanno andando alla grandissima con i film coreani, stanno andando alla grandissima con la musica coreana.
1: Ah.
0: Anche il cibo sta invadendo un po' tutto il mondo. Sembra che uno chef stellato, 2 stelle tra l'altro Michelin, rischia fino, pensate un po', 5 anni di carcere. Ok, è una multa da 30.000 euro per aver servito un dolce con le formiche. Ebbene sì, in Corea si possono mangiare diversi insetti, cavallette, bachi da seta, ma le formiche sono vietate senza un permesso speciale, cioè serve un permesso speciale per metterle nei piatti, che il ristorante non aveva mai chiesto. Il dessert è un sorbetto con una nota acidula data proprio dalle formiche ed è stato servito più di 12.000 volte dal 2021 per circa 50.000 formiche usate in totale. Ok, lo chef si definisce, si difende dicendo che l'usanza l'ha importata dagli Stati Uniti e che in altri paesi come Danimarca, Australia e Regno Unito gli insetti nel piatto sono ormai normali. Se per quello anche in Corea, cioè visto che loro stanno già mangiando, abbiamo sentito i bacchi da seta e anche le cavallette. E in effetti si parla sempre più spesso degli insetti come cibo del futuro, più sostenibile della carne. E allora da qui vi chiediamo. Intanto, trattandosi di un ristorante a 2 stelle Michelin, quindi dove il gusto va sopra quella che è diciamo quello che ti viene portato in tavola, avreste il coraggio di assaggiare un dessert del genere? Pensando alla nostra cultura, considerando che il gusto è acidulo, magari senza sapere che vi ha messo dentro le formiche, cioè lui l'ha utilizzato semplicemente come gusto, lo assaggereste? E poi voi mangereste un piatto con gli insetti dentro, formiche, grilli, cavallette, anche farina, o niente vi convincerebbe mai a passare a fare quel salto dove sempre di più se ne sta parlando, cioè del fatto di utilizzare gli insetti come cibo alternativo? Vi convince questa cosa qui o niente, visto che siete stati abituati fin da piccoli a mangiare solo carne, pollo e verdure, non riuscite a fare questo salto? 333-2688-688 per dirci la vostra sul cibo. E lo so, quando si tocca la tavola agli italiani. Yugel, Cumbiafrica, El Sueño.

0: E allora abbiamo lanciato questo tema, siamo partiti dal discorso di questo ristoratore coreano che sarà punito con 5 anni di reclusione, come in Italia, stessa cosa, multa di non so quanti yuan. Vi abbiamo chiesto, per voi questo passo verso gli insetti, che sembra che siano un cibo del futuro, problema, non problema? Sentiamo chi c'è in lista. Vai.
1: Ciao company, non mi darebbe nessun fastidio, poiché sono stato in Thailandia, okay, e quindi ho mangiato insetti di tutto, quindi non avrei nessun problema. Ciao.
0: Ma infatti la sensazione è quella che forse debba essere semplicemente una questione di abitudine, no? Cioè se uno è abituato, è nato con quella cultura, e se un domani ci potrebbe essere anche quella cultura là, qualcuno potrebbe partire verso quella tipologia di cibo, visto che è alternativa. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo fra pochissimo con tutti in lista.
2: Wiggle,

0: sabato 25 luglio. Prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: C come Company, C come C Radio.

0: I vostri messaggi, come sempre, mentre ascoltavamo gli Another con 54 Ultra Talk to You, sono diverse le persone che vogliono dirci la loro, che danno anche la motivazione sul perché accettano o non accettano questa idea. La domanda parte da questo chef sudcoreano, stellato, addirittura 2 stelle Michelin, che rischia, pensate, fino a 5 anni di carcere e una multa di 30.000 euro per aver servito un dolce con le formiche, ma semplicemente perché le formiche all'interno di questo sorbetto, di questa preparazione, davano un'acidità e magari le persone non sapevano neanche di mangiare delle formiche, e questo naturalmente l'ha messo nei guai. Da lì magari ci sono degli insetti che possono essere inseriti all'interno dei nostri cibi e che magari aumentano ancora in maniera positiva il gusto, e quindi da lì la domanda che abbiamo girato oggi: voi mangereste un piatto con gli insetti dentro, formiche, grilli, cavallette, o niente vi convincerebbe mai perché siete troppo radicati su quello che è il vostro cibo? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao, buonasera. Sì, questa storia di mangiare gli insetti, la farina di insetti e quant'altro, ma ognuno fa quello che vuole. Se uno vuole mangiarsela, se la mangia, se no, no. Io farei un po' fatica, sinceramente.
0: Okay.
1: Vorrei continuare a mangiare quello che ho sempre mangiato. Mm-hmm. Mi piace la carne, mi piace la frutta, mi piace la verdura. Okay. E voglio continuare a mangiare quello. Non mi interessa cambiare la mia dieta dal suo punto di vista. E quindi ognuno fa quello che vuole, basta che nessuno rompa le scatole agli altri, cominciando ad accusare la gente.
0: No.
1: Ah, tu mangi gli animali, sei una cattiva persona.
0: No, ciao. No, qua è libertà assoluta per chi mangia e chi non mangia gli animali, anche perché gli insetti, ricordiamo, sono degli animali, ma diciamo l'incentivare sempre di più il consumo degli insetti è legato anche al fatto che sembra che un domani il fabbisogno di cibo dovrà essere sempre più sfruttato, e l'idea è quella di utilizzare appunto gli insetti perché sembra che ce ne siano veramente tantissimi e siano ricchissimi di alcune sostanze che noi invece normalmente non assumiamo, e quindi da lì questa idea qua. Mandateci le vostre risposte al 333 2688 688. Intanto c'è Chris de Sarandì con la sua Good All Days in

0: Little Daisy, il pezzo che abbiamo sentito. Cibi creati con la farina di insetti, forse sì, occhio non vede, mette l'amico fra parentesi, insetti interi ma anche no. Ciao da Domenico, grazie Domenico per la tua considerazione. Va detto che in questo caso, credo nel caso dell'amico coreano che è stato beccato, non mettesse le formiche vive, cioè, anche perché insomma ti correrebbe, credo che le avesse diciamo preparate in un certo modo, per cui era solo l'acidità, quindi uno non sapeva nemmeno di mangiare la formica, quindi era stato inserito e mascherato, ma è come mettere del limone praticamente, secondo me, dentro il piatto. C'è chi scrive: io ho provato una volta la farina di grilli in una barretta proteica comprata per curiosità, non si sentiva il sapore particolare, sembrava una normale barretta, se non me l'avessero detto non me ne sarei nemmeno accorto. Questa è la risposta da parte di Giulia. Fra un attimo ne sentiremo altre di Notte Vocali, adesso però David Guetta insieme a John Newman, If You Really Love Me.
1: Radio Company, the summer is magic.

0: il pezzo che abbiamo sentito con la voce di John Newman e David Guetta, come sempre dietro le quinte, così a muovere la musica dell'estate. Siete all'interno di Tutti in Lista, Club Privé. Voi mangereste un piatto con gli insetti dentro, formiche, grilli, cavallette, o niente vi convincerebbe mai? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao.
1: Ma boh, non so risponderti, nel senso che io sono stata due volte in Cina.
0: Sì?
1: E sinceramente io la mano sul fuoco su quello che ho mangiato non ce la metto. Okay. Quindi può essere anche che io li abbia mangiati nelle loro zuppe, nelle loro pietanze. Sì? Senza nemmeno sapere, perché diciamo che la loro scrittura non è facilmente comprensibile. Okay. Quindi potrebbe anche essere, ma per volontà mia sinceramente no. Me le hanno offerti in Cambogia. Okay. Delle larve e dei ragni, ma sinceramente ho gentilmente rifiutato. Non me la sono sentita. Ciao.
0: Diciamo che le zampette non piacevano molto, non erano così invitanti, e uno può anche rinunciare. Poi c'è qualcuno che mi ha scritto così in maniera veloce e rapida, dicendo: guardate che i grilli, in quel caso io li ho assaggiati, sembrano delle patatine come gusto. Saranno uguali alle patatine? Non lo so, non ne ho idea. Fra un attimo sentiremo altre note vocali per Tutti in Lista, Club Privé.
2: Su Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Paranoia, ritornato anche Samurai J. Allora, c'è qualcuno che mi scrive: beh, anche la ragosta non è bella da vedere, se ingigantisci una cavalletta comunque non ci riuscirai. non ce la farebbe, perché la cavalletta farebbe insomma un'altra sensazione, invece ingigantire la ragosta insomma è un gamberetto gigante e piace di più. Abbiamo chiesto oggi praticamente se vi è mai capitato di assaggiare, voi mangereste un piatto con gli insetti dentro, formiche, grilli, cavallette, o niente vi convincerebbe mai? Abbiamo sentito che ci sono amici che magari sono andati all'estero, che gli è capitato, hanno assaggiato magari inconsapevolmente. Voglio ringraziare anche l'amica di prima che ha mandato fotografie del ragno non cotto e del ragno cotto. Non sono i ragnetti quelli che ci mangiamo noi, sono tipo delle tarantole. Cotti non è che siano così belli da vedere, restano neri, insomma un po' non si presentano benissimo. Credo che lo chef coreano abbia fatto meglio. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Buonasera bella gente.
0: Buonasera.
1: Buonasera. Venerdì vado a Cortona,
0: casa
1: Arezzo,
0: di Giovanotti.
1: Quindi lago Trasimeno, quindi Val di Chiana, per due giorni.
0: Conosciamo.
1: E sicuramente non mangerò insetti. Okay. Detto questo, credo che ognuno sia libero di mangiare ciò che vuole, fino a quando potrò mangiare bistecche e pasta, sicuramente non mangerò insetti, però ripeto, fino a quando lo si potrà fare e si potrà scegliere, mai e poi mai insetti.
0: Cioè tu intanto vai in un luogo splendido che io e te conosciamo benissimo, Gianluca, perché la Val di Chiana insomma offre, credo, selvaggina a gogo e non solo, non c'è solamente quello, casa di Giovanotti, ricordiamo, Cortona, quindi siamo stati in più di un'occasione. Il nostro amico non rinuncerebbe mai al cibo, quello italiano. Voi invece diteci la vostra. Fra un attimo sentiamo altre risposte. C'è Sienna Spyro con Material Lover.

partiti da questa storia veramente curiosa che arriva dalla Corea del Sud, di questo chef stellato, 2 stelle Michelin. Quindi provate a pensare ai nostri ristoranti Michelin, quelli stellati da noi, che cosa preparano, che cosa fanno. Rischia fino a 5 anni di carcere e una multa da 30.000 euro per aver servito un dolce con le formiche. In realtà le formiche non è che fossero vive, cioè le formiche erano state utilizzate, presumo, come succo all'interno di questo dolce. In Corea si possono mangiare diversi insetti, cavallette, bacchi da seta, ma le formiche sono vietate senza un permesso speciale che il ristorante non aveva mai chiesto. Il dessert è un sorbetto con una nota acidula data proprio dalle formiche. È stato servito più di 12.000 volte dal 2021 per circa 50.000 formiche usate in totale. Lo chef si difende dicendo che l'usanza l'ha importata dagli Stati Uniti e che in altri paesi come Danimarca, Austria e Regno Unito gli insetti nel piatto sono ormai normali. Da qui vi abbiamo girato la domanda: voi mangereste un piatto con insetti dentro, formiche, grilli, cavallette, o niente vi convincerebbe mai? Stanno arrivando diverse risposte, diversi amici. C'è qualcuno che dice carne e pesce, gli insetti assolutamente non ci penso neanche lontanamente, perché poi vedi, è una questione di abitudine. E c'è chi dice so benissimo che gli insetti inquinano molto meno della carne e potrebbe essere la soluzione per sfamare il pianeta in futuro. Lo so con la testa, ma con lo stomaco ancora non ci arrivo. Magari tra qualche anno, quando saranno più diffusi e meno strani da vedere nei piatti, ci proverò. Federica ci ha dato questa risposta. Tra l'altro stavo riflettendo su una cosa: presumo che la farina di insetti non sia controindicata per i celiaci, quindi se un domani magari in pizzeria ti servono, che so, la farina quella normale, la farina di tipo integrale e la farina con gli insetti, uno potrebbe anche decidere di farsi fare la pizza e non se ne rende neanche conto. Potrebbe essere un'idea. C'è in arrivo Silo Green con Brain Light Bigger City. Radio Company. The summer is magic.

0: Break Light City, Bigger City per Silo Green. Stiamo chiedendo, ma voi insomma mangereste i prodotti creati con gli insetti oppure cibi con gli insetti? Lo avete mai fatto? Vi è mai capitato di assaggiarlo? E magari inconsciamente vi è capitato anche di assaggiarli, come la nostra amica che è stata in Cina. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Allora, io sono dell'idea che quando uno va all'estero si deve adattare, perché non può chiedere le tagliatelle.
0: Quindi
1: alla
0: va bene
1: bolognese
0: anche il cibo con le formiche,
1: fatte col ragù, col sì, ketchup. Però certo, quando si è in Italia, mangiare italiano, cioè ragù, salame, pasta Barilla, De Cecco, tutto quello che è, però rigorosamente italiano.
0: Sì, però ti faccio un esempio, perché mi è appena arrivato un messaggio da parte di qualcuno che mi ha scritto, Piero credo. Ciao, non serve andare tanto lontano per mangiare strano, tra parentesi, io non mangerei proprio di queste prelibatezze, italiane o orientali che siano, perché c'è il formaggio con i vermi, il casumarzu della cucina italiana, quindi vedete che anche nella nostra cucina c'è qualcuno che fa l'esempio, ci sono già gli insetti presenti, però in quel caso migliorano il sapore del formaggio, quindi per gli amanti della tipologia ci sta. C'è Annalisa con canzone Stila.

Voi mangereste un piatto con insetti dentro, formiche, grilli, cavallette, o niente vi convincerebbe mai, neanche la farina? C'è qualcuno che scrive: ciao Conte, ma il vino fatto in casa di una volta, che veniva pigiato con tutti gli insetti che si trovavano nei grappoli d'uva, il gran turco con tutte le cimici che vengono macinate e adesso ci meravigliamo se ci fanno mangiare la farina di insetti, ma dai, di cosa stiamo parlando? Peccato tu non ti sia firmato in questa risposta. C'è qualcuno che invece scrive: so benissimo, no, io dico che dobbiamo aprirci mentalmente, perché il futuro sarà quello. Già oggi in molte farine e snack ci mettono proteine ed insetti senza dircelo apertamente e nessuno se ne accorge. Forse il problema non è mangiare, è saperlo prima di farlo. È Antonio che ha mandato questo messaggio. Ci fermiamo un istante, abbiamo ancora qualcosa? No, ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.

0: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia. Nel mondo.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Anche in questo 22 di luglio 2026, alle 19:03 minuti, assolutamente live, come sempre stiamo parlando di insetti da mangiare. Fred De Palma, Anita e Mischina invece la testa gira, e Cher Sennedi con Would I Lie to You, brano del passato, brano

0: Scorso 16 maggio, Monica Esposito, 55 anni, è morta questa mattina nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara dopo 2 mesi di agonia. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui la turista tedesca cui furono amputate le gambe e ora tornata in Germania. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori, l'instabilità in Medio Oriente fa impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina al self a 1,949 euro, il diesel al 2,19 euro sulla rete ordinaria, picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Il Codacons calcola un rincaro di oltre 10 euro a pieno di diesel da inizio luglio. È tutto, a più tardi.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Sport.
3: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company.
4: La testa gira.
3: Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
3: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento.
8: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.

Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: appena sentito, siete nel nostro pomeriggio invece, non quello di domenica ma quello di questo mercoledì, di questo 22 di luglio 2026, dove siamo pronti anche oggi a citarvi tre canzoni che sono quelle che potreste scegliere, ma non solamente dirvi le tre canzoni, potete anche ascoltarle, quindi avere un piccolo assaggio di questi tre pezzi e voi sceglierete fra questi tre quello che andremo ad ascoltare fra pochissimo. Pezzo A, pezzo B o pezzo C, mandate il vostro messaggio via WhatsApp al 333-2688-688. Pezzo A di stasera, Crystal Waters, la sua Gypsy Woman. Che pezzo. Pezzo B invece, Whirlpool Production, From Disco to Disco.
1: From disco to disco, town across town, everybody is trying to get down.
0: Dopo una serata molto ma molto alcolica, i produttori si misero a registrare questa canzone che fu un successo assoluto come pezzo B di stasera. Pezzo C, Alcazar, Crying at the Disco,

0: Orre Alcazar come pezzo C. Cosa volete ascoltare fra poco? Crystal Waters, pezzo A, pezzo B, Whirlpool Production oppure C, Alcazar? Avete il tempo di una canzone per decidere e mandare i vostri messaggi. C'è Katy Perry, Watch It Burn.
1: Happy Vibes, Radio Company.

0: gli Alcazar. Io ho sempre un aneddoto divertente legato agli Alcazar, che ci provò un'intera serata, ma non so se si poteva raccontare questa cosa. Massimo Biraghi con una delle cantanti degli Alcazar non andò bene, come potete immaginare. Non andò bene, però insomma era molto preso, anche perché erano molto molto belle all'epoca, quando le abbiamo avute ospiti proprio in un appuntamento di Ferragosto, credo, con gli Alcazar, erano sul palco con noi. Mentre siamo pronti adesso con la new track Jazz insieme a Chris Lorenzo, Invisible, in arrivo un pezzone, pezzone.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track,
3: new track.
1: Una nuova traccia.

0: spaccando in giro per il mondo, nei club di tutto il mondo, per Chris Lorenzo e Jassy. Questa collaborazione Invisible piace moltissimo nei club un po' in giro all of the world. Perdonami, stavo pensando ad una cosa legata, insomma, a questo pezzo qua, che è una di quelle cose che di solito io inserisco magari all'interno del fluido. E allora, visto che c'è il fluido stasera, come non ricordarlo, una volta terminato l'appuntamento qui alle 20, vi ricordo che dalle 22 alle 23 saremo in diretta live da Villa Italia, ci sarà il fluido en plein air, quindi l'occasione, se siete dalle parti di Padova, di venirci a trovare, e se no di ascoltarvelo tranquillamente per un'ora dalle 22 alle 23. Poi, come al solito, lo slogan è: il fluido non va spiegato, va semplicemente ascoltato. Ritorniamo invece fra poco di nuovo insieme con Tutti in Lista Club Privé, perché fra pochissimo ci sarà anche l'effetto.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Funk, il pezzo di Francesco Gabbani che abbiamo sentito in questo 22 di luglio 2026. Che cosa andiamo a fare? Voi lo sapete che ogni tanto mi diverto a ripescare effetti che magari non utilizziamo da un po'. E allora oggi andiamo a prevedere come potrebbe essere il vostro mese di agosto. Lo facciamo con l'effetto delle percentuali, che è un altro di quelli che ogni tanto vi dà delle risposte. Volete conoscere, volete sapere come sarà il vostro mese di agosto in percentuale? Ricordo che la somma non farà il 100%, perché questo è diverso da quello che facevamo ancora mesi e mesi e mesi addietro, dove invece la somma faceva il 100%, perché ogni tanto ne trovo di nuovi. Questo invece vi dà delle percentuali a seconda di quello che può essere, che so, amore, soldi, lavoro, amicizie, casini, e poi vi dà un bilancio generale. Per partecipare e quindi per giocare con noi anche stasera dovete mandare nome, segno zodiacale, animale preferito e colore preferito al 333 2688 688. Attendiamo i vostri messaggi. Fra tutti quelli che arrivano, come sempre, andiamo random, in modo da poter accontentare tutti quelli che insomma ci mandano il messaggio, e vediamo come va il vostro mese di agosto in percentuale. Iniziate a mandare i messaggi, noi intanto ci ascoltiamo in Maroon 5 con Misery.

0: La cosa bella della previsione anche delle percentuali del mese di agosto è che per ognuno di voi, quando mi mandate il messaggio, mi crea anche la targa del vostro nome. Hai presente quando una volta c'erano le province? Fa la stessa cosa col nome. Per esempio Olga diventa Ol. Cioè, questa era Olga, segno della Vergine, il suo colore è il lilla, l'animale preferito è il delfino. Come sarà il mese di agosto per Olga? Olga, ti innamori ad agosto, te lo dico secco. Amore 91%, soldi 38%, lavoro 54%, amicizie 82%, casini 23%. Che non è mai male avere i casini bassi, eh? Olga, agosto ti porta un'estate da sogno, in amore è il massimo, le amicizie volano altissime, mese perfetto per godersi le persone belle, i soldi fanno le bizze, attenta alle spese sotto l'ombrellone, poi casini e lavoro nella norma, vacanza insomma meritata direi per il mese di agosto. C'è Marina, per lei la targa è ma. Mi diverte questa cosa. Marina, segno della bilancia, il suo colore è l'azzurro, l'animale è il cane. Amore si scende qua Marina, 33%, soldi 78%, lavoro 85%. Quindi tanto lavoro ad agosto, amicizia 47%, casini 61%. Marina, agosto è il mese del lavoro duro, anche sotto il sole, mica va in spiaggia, soldi che arrivano di conseguenza ottimo, ma i casini non mancano, in amore tira una brutta aria, qualcosa non torna, prenditi almeno qualche serata con gli amici per ricaricare, perché sennò veramente diventa duro. Fra un attimo ne scopriamo altri di mesi in percentuale. Ci ascoltiamo però Bob Sinclair con Chiesa, I Can Wait.
1: Radio Company. The summer is magic.

il pezzo che avete appena sentito, mentre abbiamo Daniele da scoprire come sarà il suo mese in percentuale. Per un leone, dove il colore preferito è il rosso, l'animale è il cane, targa sua da. Daniele da. Leone, rosso, cane, amore 77%, soldi 24%, lavoro 58%, amicizie 89%, casini 42%. Daniele, agosto è il mese delle persone amiche, quindi amicizie alle stelle e amore che tira forte. Estate da vivere in compagnia, i soldi però sono in crisi nera. 24%, attento alle spese di Ferragosto. Il lavoro va nella norma, qualche casino sparso ma niente di grave. Cuore pieno di portafoglio, diciamo cuore pieno, portafoglio vuoto, classico agosto. Per moltissimi, non so se ti possa consolare. C'è Andrea del segno della Vergine, il suo colore è il blu, l'animale è il pappagallo. Andrea, Andrea. Allora, amore 29%, soldi 86%, lavoro 91%. Non ti fermi neanche ad agosto, Andrea. Amicizie 44, casini 67. Andrea, agosto è un mese di grandi numeri sul lavoro, ottimo per il portafoglio. Mentre tutti sono in spiaggia, tu fai il pieno. I casini però non ti danno tregua, eh? Qualche cosa bolle, va gestito in amore, siccità totale, diciamo, ma con tutto quel successo professionale almeno una soddisfazione ce l'hai. Cioè, mettiamola in questi termini. Ti dedichi al lavoro, non puoi pretendere che anche l'amore vada di pari passo. I soldi invece sì. 86% è un bel navigare per quanto riguarda il mese di agosto, eh? Ritorniamo fra pochissimo con altri mesi in percentuale. Adesso W Sound, J Balvin con Godzilla.

0: versione che mancava era quella di J Balvin insieme a W Sound, Uvi on the drums, Godzilla che avete appena sentito, mentre noi abbiamo Gabriella. Lei è del segno di Sagittario, il suo animale preferito è il gatto, il colore è il giallo. Gabriella, la targa è Ga, perché evidentemente sceglie la prima e la seconda lettera per la targa. Vabbè. Amore 73%, soldi 31%, lavoro 47%, amicizia 88%, casini 54%, quando siamo sempre sopra il 50. Allora, Gabriella, agosto illumina le tue relazioni, amicizie al massimo, amore che scalda, estate social al 100%, i soldi però latitano parecchio, occhio alle spese di Ferragosto che poi piangi a settembre, qualche casino nel mezzo, ma con tutta quell'allegria intorno si supera tutto quanto. Ne facciamo ancora uno? Dai, in velocità, Vittorio, scorpione, azzurro, cane. È il mese di Vittorio, che è via ovviamente, amore 42%, soldi 93%. Che fai? Vinci qualcosa alla lotteria, Vittorio? Lavoro 38%, amicizie 71%, casini 26%. Vittorio, agosto ti riempie il portafoglio in modo spettacolare, 93%. Da dove arrivano tutti questi soldi? Non vogliamo saperlo, non ci interessa. Le amicizie tengono bene, buona estate su quel fronte. Il lavoro invece è in modalità vacanza, anche quando non dovresti. E in amore si naviga a vista, ma con quei soldi almeno ci si consola e ci si può divertire facendo magari qualcosa di interessante. Grazie a tutti voi che avete partecipato. L'appuntamento con un altro effetto ritorna domani, ma con tutti in lista si ritorna fra pochissimo.
1: Lista Club Privé. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati.
9: Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: E sulle note di Anna con White Girl Wasted, e prima abbiamo sentito anche Billy Myers con la sua Kiss the Rain, quindi brano nel passato, brano nel presente, per chiudere anche stasera l'appuntamento con Tutti in Lista Club Privé. Grazie come sempre a tutti voi che siete stati con noi, che resterete su Radio Company, perché adesso sta per arrivare Igor Pezzi con le sue cose da pezzi. Un saluto e un grazie va anche a Gianluca Pacini. Ciao. In regia, grazie Gianluca come sempre. Un saluto anche da parte mia, Stefano Conte, ma attenzione perché fra due ore, subito dopo Igor Pezzi, ci ritroviamo di nuovo insieme, non sarò in voce, ci sarà come al solito il fluido en plein air live da Villa Italia, quindi restate su Radio Company perché è serata ricchissima di musica come sempre. Ciao a tutti!
1: Radio Company, Tutti in Lista Club Privé.
2: Le 20 e 2 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: con Oh My Soul su Radio Company. Meno tre alle nostre vacanze. Meno tre. Terz'ultima puntata. Sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: C'è un conto alla rovescia che non molti possono capire, però per noi è molto importante questo conto alla rovescia, perché poi va a sancire l'inizio del terzo anno consecutivo. Quindi quando un programma va in onda per tre anni consecutivi vuol dire che tutto sommato non è così proprio male, no? Giusto, Pacini? È sempre aspettare. Io ho sempre paura che arrivi la telefonata verso il 17-18 di agosto, sai, presente? Ma mi ha cambiato idea, perché sapete. Vabbè, allora, no, ovviamente io mi crollerebbe il mondo addosso, sono sincero, però voglio essere scaramantico, allora ci gioco sopra, perché l'ironia ci porta avanti. Buonasera a tutti, ben ritrovati con Gianluca Pacini, con Igor Pezzi, fino alle ore 22 anche oggi. Tanta la musica, certo, ma anche tanti gli argomenti. Ma anche, ho fatto così una carrellata, pensate stasera di cosa parliamo stasera. Posso fare uno spoilerone, Gianluca, prima di partire? Prima dello sciamano, lo posso fare?
2: Mi è concesso, vai.
0: Mi è concesso, tipo, potremmo parlare del linguaggio segreto del ventaglio, quando bastava un gesto per conquistare un uomo. Pensate un po' quanto siamo così romantici e profondi. Potremmo parlare della rivoluzione nella classifica delle migliori pizzerie d'Italia? Lo sapete chi sta vincendo? Milano. No, non più Napoli, mi spiace. Spoiler. L'intelligenza artificiale non sta togliendo lavoro. Chi la sa usare guadagnerà di più, gli altri saranno sotto il ponte. Ma non importa, parleremo anche di questo. E dopo ancora, visti i tempi caldi e ancora anticicloni e controcicloni africani che arriveranno anche ad agosto, come hanno detto, ci sarà il frigorifero per esseri umani. La cabina che ti raffredda in 5 minuti. Allora, questi sono soltanto 4 degli argomenti che faremo stasera. Cioè, solo 4, ne faremo molti di più in realtà, ma così abbiamo spoilerato, ok? Però adesso c'è un momento di riflessione, perché arriva un bel sciamano stasera, molto bello, che, scherzi a parte, consiglio di ascoltare attentamente. Sciamano.
3: E io camminerò leggero, andando avanti, scegliendo per sempre la vita, la gioventù. Pierpaolo Pasolini.

0: Benjamin Ingrosso con Kate su Radio Company. Buonasera a tutti, già scriviamo, salutiamo chi ci ha scritto spontaneamente al 3332 688 688, da Mattia, a tutti gli altri, a Francesco, a Sara, ciao, buonasera, ben ritrovati, siamo pronti anche oggi. Parleremo del linguaggio del ventaglio, il linguaggio segreto del ventaglio, un linguaggio molto molto sensuale, molto profondo, che si usava una volta, ma che alle generazioni giovani piace ancora riscoprire questa cosa. Quando bastava un gesto per conquistare un uomo, no? Cioè, non è che adesso ci sono WhatsApp, gli emoji, eccetera, i messaggi vocali. No, una volta c'era il ventaglio e non serviva solo per combattere il caldo, il ventaglio, so che sta tornando anche di moda adesso, però serviva nell'Ottocento, soprattutto tra Francia e Spagna, era diventato un vero e proprio codice segreto per flirtare. Pensate un po', il ventaglio serviva per... ed infatti in tanti video dell'epoca, ricostruzioni, foto, c'era sempre il ventaglio, se provate a fare e cioè aveva proprio questo linguaggio, cosiddetto linguaggio del ventaglio, del tipo, vi faccio qualche esempio così veloce: appoggiare il ventaglio sulla guancia destra significava un sì, sulla guancia sinistra invece voleva dire no. Appoggiarlo sulle labbra era un messaggio chiarissimo: baciami, capito? Aprirlo molto lentamente significava aspettami. C'erano tutte queste, ma ce ne sono ancora anche molto molto molto interessanti. Quindi a poco parleremo di questo linguaggio, comunque del ventaglio. Ma se dovessimo inventare oggi un linguaggio segreto con un oggetto di uso quotidiano, quale scegliereste? Perché l'uso quotidiano di oggi è il telefono, cioè la prima cosa che mi viene in mente è quella. No, però insomma, ma usereste il ventaglio anche voi? Che ne so, gli occhiali da sole, il telefonino, magari una borraccia, un foulard, qualcosa. E cosa fareste anche? Perché qua dovete mettervi in gioco, dovete usare un po' di creatività. So, uso l'occhiale, ma quando lo metto sopra gli occhi voglio dire che non me ne frega. Quando lo metto sulla testa sono interessato, per esempio, ok? Quindi se... A proposito di linguaggio segreto, avreste un oggetto di uso quotidiano oggi, quale scegliereste? 3332 688 688. Torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra, con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Everybody.

0: Shakira con Dai Dai su Company. Stiamo parlando del ventaglio, quell'oggetto che torna di moda anche adesso, viene usato, ma una volta veniva usato anche per flirtare negli anni, più che altro nell'Ottocento, e c'erano le varie mosse. Insomma, il ventaglio sulla guancia significava un sì, e se era invece sulla guancia sinistra voleva dire un no, appoggiando sulle labbra vuol dire baciami, sventagliarsi lentamente significava sono sposata, per esempio, sventagliarsi velocemente invece sono fidanzata. E ve ne dico ancora una: comprirsi l'occhio sinistro era un modo elegante per dire lasciami in pace. Allora io vi ho detto, vi ho chiesto più che altro, se mi mandate dei messaggi al 3332 688 688, e il gioco è questo: provate a pensare a un oggetto quotidiano di adesso, ok? Come lo usereste per comunicare? Come lo usereste per comunicare? Cioè, che tipo di linguaggio segreto usereste per? Giulia dice: io sceglierei gli occhiali da sole. Se li abbasso sul naso vuol dire vieni a parlarmi. Se li tolgo completamente significa mi piaci. Se invece li metto su subito vuol dire lascia perdere. Marco invece dice: io userei la borraccia. Se te la porgo è perché mi interessi. Se ti offro da bere vuol dire che voglio conoscerti. Elisa invece: secondo me il telefonino è perfetto. Se lo metti a faccia in giù, quindi con lo schermo verso il tavolo, significa che sei più importante del telefono. Se invece continui a guardarlo ogni 10 secondi, il messaggio è carissimo. Carissimo, mi sto annoiando da morire. Allora, che cosa dicevo, Domenico? Scusa. Sentiamo.
1: Io mi sventolerei con la carta di credito, altro che il ventaglio. Le dichiarazioni d'amore ci fai con la carta di credito. Sai che discorsi che fai?
0: Allora, alla grande. Allora, 3332 688 688, un oggetto quotidiano, come lo usereste per flirtare, per mandare dei messaggi segreti? Intanto arriva Amy Millie con I'm a Woman.

0: Jubal con Austin House su Radio Company. Sono le 20:30 delle cose da pezzi di oggi. Allora, messaggi che sono arrivati ancora e dicono sugli oggetti. Stiamo facendo un piccolo gioco, magari qualcuno si è appena sintonizzato con noi. Stiamo pensando a degli oggetti quotidiani di ogni giorno, come li potreste usare per flirtare e che significato date a ogni gesto, come succedeva una volta con il ventaglio, perché non era soltanto un oggetto per farsi per agitare del vento, dell'aria, per rinfrescarsi in qualche modo, ma era anche un oggetto per lanciare dei messaggi segreti. Allora, secondo me la chiave dell'auto, Paolo da Rovigo, se la faccio girare sul dito vuol dire che sono rilassato. Se la metto subito significa via, se la metto via subito significa che voglio fermarmi a parlare. Se invece schiaccio il telecomando da lontano è perché sto già pensando di andarmene. Potrebbe essere anche questo, sì. Io direi il cappellino, lei è Francesca da Udine. Il cappellino, se lo giro all'indietro vuol dire che sono pronta a far festa. Se lo tolgo davanti a una persona significa rispetto. Se invece lo calo sugli occhi vuol dire che non me ne frega niente. Beh, bello che questo. Davide invece, la tazzina del caffè, se la giro lentamente nel piattino significa fermati ancora 5 minuti. Se invece bevo il caffè tutto d'un colpo vuol dire che non ho fretta e devo... che ho fretta, scusate, e devo proprio scappare. Perfetto, grazie mille, grazie mille. Ora noi ci fermiamo un attimo, ma tra poco parleremo di basket e matematica. Ma qual è il collegamento tra il basket e la matematica? Avevate problemi con l'equazione, con la matematica? Allora, se qualcuno ha problemi tuttora, ascolti il prossimo intervento perché è molto molto utile. Con il basket si impara la matematica.
1: Sì, sì. Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
7: C-Come Company, C-Come C-Radio.

Company. Allora, basket e matematica e basket, che sillogismo c'è, che collegamento c'è, cosa c'entra l'uno con l'altra? È molto semplice, è una cosa molto molto anche diciamo che simpatica, no? Allora, cosa è successo? Diciamo che praticamente hanno fatto un esperimento, un gruppo di ricercatori europei in questo caso, e hanno sviluppato questo progetto Basketball and Mathematics, ribattezzato anche come Math Basket, ok? L'idea è molto semplice: usare la pallacanestro per insegnare la matematica a dei bambini o dei ragazzi molto giovani. Infatti il test è stato fatto con un gruppo di 309 studenti tra gli 11 e i 13 anni, che forse è un po' l'età più critica a volte, perché entri quella piuttosto che quell'altra materia, e la matematica è una delle più candidate a rompere le palle, diciamoci la verità, vero? Li hanno divisi in tre gruppi, seguiti per 8 settimane. Il primo gruppo ha partecipato a lezioni speciali in cui basket e matematica venivano insegnati insieme, ok? Quindi nella stessa diciamo palestra, in questo caso si è insegnato la matematica e sia il basket. Il secondo gruppo invece faceva soltanto la pallacanestro tradizionale, quindi l'ora di educazione fisica dedicata alla pallacanestro, niente di più, mentre il terzo seguiva le normali lezioni di educazione fisica e matematica senza alcuna interrogazione. Questi sono i tre gruppi. Quindi, insomma, il primo faceva basket e matematica, il secondo faceva soltanto la pallacanestro tradizionale e il terzo faceva lezioni di educazione fisica e matematica, faceva un po' di tutto senza alcuna interrogazione. Che cosa è successo? È successo che loro hanno cercato di spiegare molto banalmente anche quello che è una frazione con un pallone da basket. Quindi gli studenti dovevano ad esempio tirare 10 volte a canestro per poi trasformare il risultato in frazione, quindi 7 canestri su 10 fa 7 decimi, capito? Dici, ma è una stupidaggine. No, non è proprio una stupidaggine, perché letta così lo potrebbe anche essere, ma il fatto di far lavorare la mente con il corpo, quindi utilizzando in questo caso uno sport e facendo utilizzare la mente sulla matematica, l'apprendimento è molto ma molto più alto. Tanto è vero che i ragazzi del Math Basket hanno migliorato la comprensione delle frazioni del circa il 15% rispetto agli altri due gruppi. E quindi è una cosa, insomma, che è stato molto interessante. Quindi se volete portate il vostro bimbo a lezioni di basket, però cercate di trovare un insegnante che capisca un po' queste cose, e magari potrebbe essere un metodo migliore per apprendere la matematica, questo mostro. Andiamo con la musica, Pacini, che dici?

0: Jesley con Get Your Party su Radio Company. Noi ci fermiamo un attimo, ma tra poco andiamo indietro nel tempo, fino al 1995 con Diana King.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
5: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paolo!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
10: ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gaia con Bossa Nostra alla chiusura del successo del presente. Prima c'era Diana King con Shanghai dal passato. Prima di vedere che ora abbiamo fatto, però c'è un messaggio che riguarda il primo argomento che abbiamo fatto. Davide da Udine dice: secondo me il drink con la cannuccia potrebbe essere simile al ventaglio, perché il ventaglio dell'Ottocento veniva utilizzato come non solo per sventagliarsi, ma come oggetto per comunicare segretamente, o per meglio flirtare segretamente, capito? Caro Ernesto che mi scrivi a quest'ora, abbiamo parlato di flirt prima, ok? Leggo il messaggio di Davide, lui dice: potrebbe essere il drink con la cannuccia. Far girare la cannuccia velocemente vuol dire che mi interessa. Se la fai girare piano vuol dire che sto aspettando. Come potrebbe anche essere anche altri segni più specifici che qui non voglio dire, mi fermo. Ciao company. Perfetto, grazie, grazie mille. Noi ci fermiamo un attimo, o meglio guardiamo l'orologio.
1: Ti guardiamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
5: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:02 della sera.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Una buona serata a tutti. Devo salutare il re dei panifici del Triveneto, signori. Il dottor Vazzoler. Sì, dottor Vazzoler. Noi aspettiamo del pane in radio, guarda, ma glielo diciamo. Per me le rosette delle baguette per Gianluca vanno bene, quindi grazie. Si attrezzi. È un amico ascoltatore, ciao. Allora, c'è una notizia che parla dei paesi strani d'Italia, perché dietro una risata spesso si nascondono secoli di storia. Non so se dirla adesso o dirla dopo, caro Pacini. Lo dico adesso, che dici?
1: Sì.
0: Ma lo diciamo adesso, sì. Pensate che in Italia ci sono quasi 8.000 comuni italiani, cioè, ovvio se siamo in Italia, quasi 8.000 comuni, ecco, ai quali si aggiungono migliaia di frazioni, località, contrade, eccetera, eccetera, ed è proprio tra questi piccoli centri che si trovano alcuni dei nomi più curiosi e divertenti, ma anche a volte, diciamo, comici, simpatici, ma però arrivano da un retaggio storico, no? Del tipo, pensate a Sesso, in provincia di Reggio Emilia, che probabilmente deriva da Sextum. Da Sextum, che voleva dire la sesta pietra miliare della strada romana. Si è trasformato in Sesso. Dove abiti a Sesso? Poi sai là cosa succede, sai là. Oppure Bastardo. C'è un paese che si chiama Bastardo in provincia di Perugia, che prende il nome da un'antica locanda del Medioevo addirittura. C'è Paperino. Dove abiti? A Paperino, in provincia di Prato, che esisteva molto prima del celebre personaggio della Disney, ma poi c'è Paradiso, c'è Malcontenta, c'è Volta Barozzo, c'è Bigolino, c'è Cazzago, ci sono tantissimi nomi. Vabbè, insomma, che poi chi ci abita anche, cioè, tutto ci scherza sopra, capito? Perché insomma abitare in dei paesi strani, se magari avete delle borgate, che ne so, strane, per esempio se abitate a Busa, provincia di Padova, vicino alla radio, tra l'altro c'è un paese che si chiama Busa. Ecco, per esempio, se abitate in paesi strani, in borgate con nomi strani, quasi comici, ditecelo al 333-2688-688. Poi facciamo una ricerca e magari vediamo un retaggio storico del motivo per il quale si chiama proprio così. Ok, arriva Selena Gomez con In the Dark. Radio Company. The summer is magic.

0: Drake, Selena Gomez su Company. Yes! Io lo sapevo che arrivava il messaggio. Lo vuoi far sentire il messaggio di questa di questo paese strano?
1: Boyon in provincia di Venezia.
0: Eccola là. Boyon in provincia di Venezia, con la J, Boyon, frazione di Campolongo Maggiore, provincia di Venezia, ha origini antichissime, compare addirittura in un documento ufficiale del 601 d.C. L'ipotesi accreditata c'era un castello, il castello chiamato Boyon, da lì ha preso il nome il paese, oppure un'altra teoria la collega al termine boia. In Veneto boia vuol dire una bolla d'acqua, in riferimento alle risorgive palludose, insomma, ce ne sono diverse. Poi Ernesto mi scrive, c'è vicino a Portogruaro un paese che si chiama La Sega, un paese a pochi chilometri, da lì c'è un altro comune che si chiama Chions. Ok, Chions non ho ancora visto, ma Sega dal nome a un'antica segheria o addirittura un opificio che sfruttava la forza dell'acqua, la forza idraulica dell'acqua, per far girare addirittura un mulino e ovviamente le seghe della segheria.
2: Ciao Igor, io abito vicino ad un paese che si chiama Seghe di Velo, in provincia di Vicenza.
0: C'è tempo per dirtelo. Allora, Seghe di Velo, anch'io lo so tutto. Frazione Vele d'Assico, provincia di Vicenza, non c'è nulla di malizioso, deriva semplicemente dalle antiche segherie, anche qua. Dalle antiche segherie ad acqua che sorgevano lungo i fiumi Astico e Pusina, qua siamo in provincia di Vicenza. Benissimo, vedete che la nostra storia. Vedete quanto è bello il nostro paese, che meraviglia! Mamma mia, quante cose si nascondono dietro! Allora, e quanti messaggi stanno arrivando sul nome dei vostri paesi? Pegolotte, per esempio. Matco, proprio si chiama così, Matco. Dopo li leggiamo, li andiamo a fare tutte le ricerche storiche. A tra poco.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino, Benevento. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
3: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Emma con Fabri Fibra Antidroga su Radio Company. Buonasera ancora da parte di Igor Pezzi, di Gianluca Pacini. Siamo ancora alle prese con i nomi strani dei vostri paesi dopo questo articolo che vede i nostri 8.000 comuni con tantissime altre frazioni borgate avere dei nomi che adesso suonano anche, diciamo, simpatici, sarcastici, comici, ma in realtà hanno origini molto ma molto molto antiche. Per esempio, allora, fammelo leggere. Orgiano, provincia di Vicenza. Uno pensa delle cose strane, eccetera. Invece no, Orgiano arriva dal latino e si chiamava Fundus Aurelium, che significa podere o proprietà di Aurelio. Molto semplice. Poi un altro messaggio è arrivato, un attimo che andiamo a cercarlo perché sono arrivati forse tanti, troppi, nel senso che li abbiamo un po' persi. Allora, Marco, Ficarolo. Diceva, pensa subito che... Invece Ficarolo è un paese, si legge tutto attaccato, ok? E si trova in provincia di Rovigo, da un albero di fichi sopra un castello in mezzo al fiume Po. Ah, grazie, noi lo prendiamo come buona, grazie Marco. Un attimo, Pegolotte non l'abbiamo visto? Tu non l'avevi visto, Pacini, Pegolotte?
1: Sì, okay. L'avevo visto, però...
0: Sì, l'avevamo combinato tra...
1: L'ho perso...
0: Allora, prometto che lo cerco e dopo lo dico. Sentiamo invece un altro audio.
1: L'ho trovato.
0: C'è? Vuoi leggerlo te? Dai, leggilo te, dai.
1: Ci prova. Pegolotte, dai. Frazione di Cona, città metropolitana, sì, di Venezia, è oggi il centro, sì, principale del comune. Il nome sembra derivare da antichi termini legati alla pegola, cioè la pece, una sostanza usata un tempo per impermeabilizzare le barche.
0: Ok. Vabbè, da resina, insomma. Perfetto, grazie. Vedete? Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, non so se è tardi, ma fate ancora qualche chiamata per il compleanno. Volevo fare gli auguri a una mia amica. Boh,
1: 100 euro.
0: Allora, cara Giulia, la tua amica si chiama Eva, ci hai dato il numero. Vuoi che gli facciamo un dispetto ai Pischelli? Perché il comp'anniversario più o meno si fa sempre là, no? Tra le 14 e le 16. Glielo freghiamo, questo glielo fa, anche perché Eva compie gli anni stasera, quindi domani sarebbe già tardi. Proviamo a chiamare Eva Pacini e torneremo tra pochissimo con una sorpresa per lei.
3: Ok.

0: Irama con Cabana. Sono le 21.31 e facciamo uno strappo alla regola, ma per Eva possiamo fare questo e d'altro. Al telefono abbiamo Eva, giusto? Pronto?
1: Pronto, sì, sono io.
0: Ma buonasera. Dove ti trovi in questo momento? Dove ti trovi?
1: Sono a cena con le mie amiche.
0: Perfetto, come mai sei a cena con le tue amiche?
1: Tutto bene qua, siamo un po' cariche.
0: Beh, mi fa piacere che sia tutto bene, ma come mai sei a cena con le tue amiche?
1: Perché oggi è il mio compleanno.
0: E allora ti facciamo tanti auguri. Giulia,
1: grazie,
0: è lì con te per caso? C'è una certa Giulia con te?
1: Sì, è qui vicino a me.
0: Allora è tutta colpa sua, chiamate Eva così gli facciamo una sorpresa in radio che oggi è il suo compleanno. E allora tutta Radio Company ti fa gli auguri di buon compleanno. Tanti auguri.
1: Grazie mille, grazie.
0: Bene.
1: A tutti.
0: Posso sapere cosa state mangiando, cosa state bevendo?
1: La pizza e stiamo bevendo birra, frizz.
0: Quello che c'è, quello che c'è. Mamma mia, bene, bene, bene, perfetto. Buona estate a tutte e tanti auguri a te, Eva. Ciao, buona serata.
1: Grazie,
0: festeggia.
1: Grazie mille, buona
0: Ciao.
1: Serata.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Everybody.
3: Company. Company. This. Company. This. Company.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Vai, vai. Justin Timberlake con No Angels su Company. C'è un articolo che parla di pizze, signori, ma non è completo, Pacino. Me l'hai mandato completo. Allora, no, adesso ve lo leggo perché c'è un colpo di scena. C'è un colpo di scena, nel senso che dopo 7 anni di dominio cade il regno dei Masanielli, perché c'è la classifica delle migliori pizzerie d'Italia. I Masanielli a Caserta dal 2005 al 2019 sono stati i primi come migliore pizzeria d'Italia. E sapete chi è? Sapete qual è la città dove si trova la pizzeria? In quale città trova la pizzeria numero uno d'Italia nel 2026? Milano! Milano, mi spiace. A parte che la pizza, secondo me, è napoletana.
1: Ma che bontà!
0: Ma la pizza. La pizza, però. Cioè, la pizza è italiana, io lo dico. È la pizza italiana, quindi ci sta, ci sta. Allora, andiamo a leggere. Che succede stasera? Ma che succede stasera? Sì, è napoletana, rimane di Napoli, no? Allora, amici napoletani, amici campani, rimane là, rimane in Campania, comunque la terra delle pizzerie. Però c'è una classifica che ogni tanto si rinnova. Questa classifica dice che la pizzeria Confine si trova a Milano ed è stata decretata la numero uno nel 2026 come pizzeria d'Italia, ok? I Masanielli comunque sono al secondo posto. Poi insomma c'è una pizzeria di Roma che si chiama Seo Pizza Illuminati, Palazzo Petrucci Pizzeria di Napoli, vedete che c'è sempre Napoli. C'è anche il Veneto che si difende molto bene, perché al quinto posto troviamo la pizzeria I Tigli di San Bonifacio in provincia di Verona, e poi via abbiamo ancora altre pizzerie che stanno tra Roma, Milano, Caserta ancora e quant'altro. Nord-est si parla molto bene, 37esimo posto per Gigi Pipa di Este, provincia di Padova, entra nella top 40 Grigoris di Mestre, quindi salutiamo tutte queste pizzerie, tutte quante. Poi andiamo a Bassano del Grappa, 70esimo posto, premiata fabbrica pizza di Bassano, Cuore di Marano Vicentino, e poi da Ezio, Albano ad Alano di Piave, insomma, anche qua siamo a Alano di Piave, provincia di Belluno. Quindi anche il Triveneto si difende molto molto bene. Grazie Pacini, grazie mille. Arriva Madame con Mama non mama.

0: Nico Haines, Fabio De Magistris con J'Ador qui su Company. Salutiamo Eva da Conselve che ci scrive e ci stiamo accompagnando, la stiamo accompagnando. Prima di salutarci stasera parliamo di una nuova invenzione giapponese che è la cabina refrigerante per esseri umani. Cioè tu entri praticamente e ti puoi abbassare la temperatura. Nasce in Giappone, mi fa ridere quando dicono che spesso le estati la torride superano i 40 gradi. Soltanto in Giappone? Punto di domanda? No. È stata, diciamo, creata questa cabina, si chiama Duyemon Box, e costa circa 8.000 euro, perché tutti hanno più o meno 8.000 euro da spendere su una cabina che ti raffredda, e all'interno la temperatura è di circa 15 gradi. Come funziona? Tu entri dentro, ti siedi, come fosse un box, come fosse un solarium, no? Ti siedi, poi ci sono dei getti di aria fredda che ti colpiscono la testa, il collo, le spalle, che sono mediamente i punti del corpo che si riscaldano per primi, no? E poi per sicurezza comunque si spegne automaticamente dopo 20 minuti, bastano 5 per avvertire un netto sollievo, circa 10 minuti per abbassare la temperatura corporea. Secondo me esci e ti viene un coccolone, però comunque, no, questa è un'opinione mia, voglio dire, anche perché tu esci, fuori non sono 27 gradi e mezzo con la brezza marina, giusto? Tu esci fuori che ne saranno almeno 35 o 40, visto che sono l'estate. Che fai? Da 15 a 20 a 40 ti viene un coccolone, cioè è molto semplice, secondo me non è molto sicura. Poi ognuno faccia quello che vuole. Per il momento è stata pensata soprattutto per cantieri, fabbriche, magazzini, manifestazioni all'aperto e quant'altro, insomma un attimo di refrigerio tutto qua. Non è aria condizionata, è raffreddata, almeno quello, quindi insomma probabilmente arriverà più o meno qua, però costa 8.000 cucuzze, signori, quindi se ce li avete buttateli là. Adesso scusa Pacini, io ho un problema, lo dico perché io sono sincero, chi se ne frega se siamo in onda, ho un problema con la pronuncia francese, lo puoi pronunciare tu il prossimo disco per favore?
1: Ok, andiamo ad ascoltare Schedule Member di Metal Jeans.
0: Mamma mia, che tristezza.

0: Mr. James e Skate Mems. Visto che l'ho imparato. Hai visto che l'ho imparato? E Skate Mems. Mr. James su Radio Company. Ok, siamo arrivati quasi alla fine. In realtà ci fermiamo, ci ascoltiamo un bel successo dal passato, uno del presente, poi ci faremo i saluti finali e daremo la linea in diretta a Villa Italia con Stefano Conte. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare, marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.

0: con J-Ax chiudiamo la puntata di oggi. Grazie a Pacini, grazie a tutti quanti quelli che ci hanno seguito. Torniamo domani sempre puntuali alle ore 8 della sera, quindi mi raccomando non scappate, abbiamo ancora un paio di giorni da stare insieme. Adesso ci colleghiamo con Villa Italia, c'è Fluido in diretta con Stefano Conte, quindi il mixato live, ascoltatelo perché è meraviglioso. Vi voglio bene, ciao, domani, un bacio.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci.
0: Praticamente le 22 in punto della sera.
8: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
8: Radio Company presente Fluido. Fluido. L'apéritif créatif plein air. La musique, Stefano Conte, l'espace de Villa Italia.

non solamente a bordo piscina, non solamente la cena, ma anche live in diretta su Radio Company ogni mercoledì dalle 22 alle 23, il fluido en plein air. Buonasera a tutti, in diretta in tutta Italia.

0: Fluido. Fluido. L'aperitivo creativo plein air torna in diretta su Radio Company da Villa Italia tra pochi minuti. Spot. Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice, Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e, come sempre, una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: plateau plein air de Radio Company. Fluido, la semaine prochaine vous attend.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Sport.
2: Sabato 25 luglio prosegue l'estate tutta da ballare marchiata Radio Company. La testa gira. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action è protagonista a San Salvatore Telesino, Benevento. On stage, DJ Frankie M, Voice Luca Bravi e Stefano Ferrari. Tutta la musica e l'energia di Radio Company e come sempre una valanga di gadgets. Sabato 25 luglio, Radio Company in Action. Vivi l'estate e scendi in piazza a ballare con noi. Ti aspettiamo a San Salvatore Telesino, Benevento, in Piazza Nazionale dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

LOL di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: Sinfonico Elettronico.
1: Radio Company Live Tour. Il 25 luglio a San Salvatore Telesino Benevento. Il 31 luglio a Circello Benevento. Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot. Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: stazione DNO Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get up.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique.

0: The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company Boutique.
7: Radio Company Boutique.